0: L'amore è...
1: Sei
0: ora
1: ve lo
0: spiego. L'amore è...
1: Sei difficile.
0: Una cosa spontanea.
1: Ma l'amore... Ma... Se è possibile.
2: Ma che cos'è l'amore?
3: L'amore cambia sapore, pensiero, forma e colore in base all'età. Non c'è una definizione, ma 100.000 o milioni in infinità. Carota pure il bastone, com'è quel modo di dire? Com'è che fa? Che sia di testa o di cuore, in ogni caso l'amore...

motivazione, una teoria, un'opinione, necessità. Non c'è una motivazione, ma 100.000, un milione, un'infinità. Non basta solo passione, ma comprensione, fiducia, maturità. Che ti dia gioia o dolore, di certo l'amore

0: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
0: Disco sveglia.
2: Buongiorno Giulia, buongiorno Gian Maurizio, ben arrivata Giulia. E niente, io per questa mattina il disco sveglia sono Massimo di Roma, sto andando al lavoro, volevo ascoltare.
3: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

Vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis.

dove lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà quante cose che non so, se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

prima di decidere, ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

visto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana, e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse alle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La città degli angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Yan con Detto tra noi, e tra l'altro Detto tra noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione. 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa nostra Gaia, e 22ª posizione Sorry scusa lo sento Pinguini tattici nucleari. New entry per Dito nella piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire, e finalmente lo ascoltiamo, in 20ª posizione J-Ax con Vita morte, miracoli. Moriremo.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: lassù.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

È stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026 che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 siamo in posizione per Noemi con Tu cosa fai questa

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della quinta posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto Samurai J con Flamenco Paranoia.

posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merkel Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi estate veramente che va via. Yeah!

16ª posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete con Angelina Mango, che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita. Quanto è piccola

E chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

di me. Vita che ogni giorno mi divori, ti seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa, Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma, soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: E siamo all'ottava posizione, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giulia, in questo caso insieme a Brescia, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione, incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore, è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni, chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a Parlare d'amore, Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry, molto, molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

E siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e, come sempre, quando inizia la stagione autunnale, tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo. Quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana. Cosa so?

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno, bentrovati da GR Parlamento, sono le 10:02 e iniziamo subito questa nostra edicola di domenica 27 settembre. Lo facciamo scorrendo i titoli dei principali quotidiani. Il Corriere della Sera, l'apertura è su Trump, Iran, no di Trump alla tregua. Il presidente pensa a nuovi raid dopo il voto e ribattezza, tra virgolette, la mappa di Hormuz col suo nome. Nuovo balzo del gasolio, Eni potrebbe lasciare il tetto fino a fine anno. E l'acciaieria, la guerra a Kiev, si arrende ArcelorMittal di Marta Serafini. Le altre notizie, sempre con uno sguardo internazionale, la rivelazione, il doppio gioco di Xi che invia a Teheran componenti per i droni, di Federico Rampini. E verso la manovra, le misure del governo per l'energia, il peso del debito, di Federico Fubini, e c'è al centro pagina la vignetta di Giannelli intitolata Il tetto, che ritrae la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti che guardano verso l'alto e la Meloni tiene al guinzaglio un cane a sei code. L'editoriale di Ferruccio De Bortoli, AI, l'intelligenza artificiale e armi, i mercati e la paura. Al centro pagina il Papa, la visita del Papa in Francia sugli Champs-Élysées tra 800.000 fedeli, Leone conquista Parigi di Gian Guido Vecchi e c'è una grande foto del Papa a bordo della Papa Mobile con l'arco di trionfo sullo sfondo e questa folla oceanica di fedeli che lo hanno accolto a Parigi. Alla messa nel pomeriggio c'era anche Brigitte Macron e Marine Le Pen c'erano, ma non c'era il presidente Macron, che ha deciso di non intervenire in rispetto alla laicità dello Stato. E per quanto riguarda le altre notizie, di spalla c'è una notizia che però è ripresa con grande rilievo da quasi tutti i quotidiani. Il caso siracusano, la foto taroccata, su Vannacci scoppia la bufera. E perché è successo questo? Dunque, oggi e domani si vota per le suppletive a Reggio Calabria e questo sarà il attesa perché sarà il primo banco di prova per Vannacci. Però ieri è scoppiato proprio un caso perché Vannacci ha pubblicato una foto della senatrice di Forza Italia siracusano che è anche sottosegretaria ed è compagna di Occhiuto, che è il presidente della regione Calabria. E ha pubblicato questa foto dove la siracusano compare con una profonda scollatura che in realtà nella foto reale, diciamo così, la foto originale non c'è. Quindi Vannacci ha apportato una modifica con l'intelligenza artificiale ed è scoppiata una bufera, una polemica bipartisan su questo. Le altre notizie, Lega, Romeo avvisa Salvini, congresso trappolone e poi ancora a Torino la confessione, ci siamo drogati per giorni, poi l'ho ucciso, questa storia tremenda di questo 26enne che si chiama De Oliveira, che è stato fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro il 30 novembre, che è stato smembrato e gettato come un rifiuto in sacchi neri e bidoncini coperti con della calce. E poi la tragedia di Lodi, il selfie sul traliccio, 15enne muore folgorato, non si esclude la sfida social. E Ancora l'annuncio di Fiorello. Fiorello imita Brad Pitt, c'era una famosa pubblicità di Brad Pitt e dice: torno su Rai 1. L'insinuazione alleata della certezza è il titolo della riflessione di Aldo Grasso, che parla del lanciare dubbi e sospetti senza prestare il fianco alla verifica. Come si diceva un tempo, la calunnia è un venticello, più o meno questo è il discorso. La Repubblica. Benzina nuovo record. Senza lo sconto sulle accise, il prezzo dei carburanti è schizzato, portando il diesel fino a 2,5 euro. Domani scatta il piano Eni. Il governo spera che altre sigle si adeguino. Lega, tassare chi non lo fa. Siracusano e la foto ritoccata. Vanna Civile mi ha spogliata. E la sottosegretaria ha concesso diverse interviste sui quotidiani, ma insomma avremo modo di approfondire più tardi. E l'editoriale di Ezio Mauro, i media USA e la verità di Trump. Al centro pagina, in 800.000 per il Papa a Parigi, non nascondete la vostra fede. E l'inchiesta sui salari, Mauro, operaio a Torino, per arrivare a fine mese meglio non ammalarsi. E l'analisi, quelle ingiustizie sul reddito di chi lavora. E ancora la storia, i 90 anni di B, Berlusconi, tra Villa Certosa e la torta trash di Filippo Ceccarelli. Per la cultura, un padre e una figlia, la nuova lezione di Machiavelli. E il caso, il ragazzo folgorato e quelle morti per le sfide social. La Stampa. Il governo, i petrolieri ci aiutino. La Lega Forza Italia, ora paghino le banche. Ponte sullo stretto, l'ultimo guaio. Il direttore tecnico si trasferisce all'ANAS. Sconti dimezzati, il diesel vola, ma al momento nessun operatore segue la mossa di Eni sui prezzi. Alta velocità Trenitalia, prenotazioni a pagamento per gli abbonati. C'è l'agevolazione di 80 euro. L'analisi di Veronica De Romanis, la campagna delle promesse senza coperture. La deputata siracusano spogliata con l'intelligenza artificiale, bufera su Vannacci, Calabria il voto tra i veleni. E a Lodi muore folgorato a 15 anni, si scattava un selfie sul traliccio, si indaga per capire se è stata una sfida social. La visita di Leone in Francia, in 800.000 alla messa del Papa, non nascondete la vostra fede. E, al centro pagina c'è una grande foto di Fiorello con le mani con i pollici alzati, ciclone Fiorello su Rai 1. L'annuncio dello showman in stile Brad Pitt, ecco come possono cambiare i palinsesti. E le altre notizie, le rivelazioni dei media USA, Israele è avvisato del 7 ottobre e Trump boccia il piano dell'Iran. E ancora la birra piemontese nasce dai semi ritrovati. La storia raccontata a terra madre, la busta era in una cascina. C'è poi una lettera, quel mostro inutile chiamato burocrazia, e il commento è di Maurizio De Giovanni. Il Sole 24 Ore. La ricchezza globale delle famiglie vola al record di 341 mila miliardi, più 8,2%. Le obbligazioni, il debito dei big tech diventa ancora più pesante con il rialzo dei tassi. E le altre notizie, scontrini con il POS, l'estate porta 2,7 miliardi di nuovi incassi. Tra luglio e agosto sono stati emessi 60 milioni di scontrini in più. E ancora la Coppa America, oggi ultimo giorno della competizione, Napoli promossa alle gare preliminari. Queste le principali notizie sul Sole. Avvenire. L'apertura ovviamente è sul viaggio del Papa a Parigi. Fede che trabocca, nella sua visita anche la preghiera a Lourdes. Oggi l'incontro con ammalati e vittime di abusi. Folla di 800.000 persone accoglie il Papa per la messa in Place de la Concorde a Parigi. Leone XIV invita a portare speranza e ad accompagnare quanti si avvicinano alla Chiesa. Le altre notizie, cioè l'editoriale di Mauro Magatti, quello che resta prima delle armi, l'ONU e il valore fragile del dialogo. E per i nostri temi, San Francesco, Chiara d'Assisi e la povertà come ribellione, carburanti, lo sconto ENI, lo Stato sistema, tra virgolette, il mercato. E ancora su Avvenire, gli ucraini prigionieri, Zuppi torna a Mosca, l'ambasciatore, lavoriamo sui civili. Migranti, oggi è la giornata del rifugiato, l'allarme sulla crescita degli atteggiamenti razzisti. Il vescovo di Massa dice no al CPR, a rischio la dignità della persona. Il presidente delle ACLI, Emiliano Manfredonia, che interviene, dice le priorità sono il lavoro dei giovani e il fisco equo. C'è poi un altro intervento, quello di Gabrielli, l'ex capo della polizia, puntando sulla paura e a rischio la coesione sociale. Le altre notizie ancora, lo stretto di Hormuz, Trump rifiuta la tregua dell'Iran e insiste sul blocco. Suppletive a Reggio Calabria, foto truccata e sessista, Vannacci neppure si scusa. Noi in famiglia, la rivoluzione delle età, vecchi a 30, giovani a 70. Il Messaggero. Leone conquista Parigi in 800.000 in piazza, non nascondete la fede, folla mai vista e record di conversione e battesimi. E c'è anche un reportage sul Messaggero, la sfida cattolica nella città dell'illuminismo. Al centro pagina, guerre e crisi del petrolio, Trump, Iran, niente tregua, sui carburanti pressing per seguire l'esempio ENI. Il governo ai petrolieri ha abbassato i prezzi di benzina e diesel. Poi per gli approfondimenti, greggio, la crisi dei raffinati, USA, il dilemma dell'attacco e il futuro dell'ONU è nella sua riforma. Le altre notizie, l'editoriale, il coraggio della responsabilità, firmato da Roberto Napoletano. E si parla della legge elettorale di politica. E l'annuncio di Fiorello, al centro pagina c'è una foto anche qui di Fiorello che con un post sui social appunto ha annunciato il suo ritorno su Rai 1. Fiorello si riprende Rai 1, è la lettura del Messaggero. E l'anniversario, i 90 anni di Berlusconi e l'addio a Villa Certosa. Morte al Colosseo, indagato anche il cognato collega, sono 8 le persone sotto inchiesta, ieri record di presenze nel sito. Il ritorno dei turisti nell'arena e quei fiori lasciati per Andrea. E ancora la tragedia di Torino, festino fatale a casa della prof, confessa il killer, eravamo drogati, volevo buttarlo nel fiume. Il cugino della docente di Rieti, indagata, corre a Torino. Questo è il Messaggero. Il Fatto Quotidiano. Dallo sconto al tetto, il calmiere non sfiora i mega profitti, dopo il Meloni e Eni Show i carburanti tornano a salire. Al centro pagina c'è una grande foto strappata di diciamo dei protagonisti del grande centro, cioè Renzi, la segretaria del PD Schlein e il leader del PD dei 5 Stelle Conte, il PD dei Ma anche tira giù i progressisti. Schlein sotto il 20%, i sondaggisti, i messaggi ambigui, poca radicalità, Ipsos da idem al 19,5% e i 5 Stelle al 14,5%, mentre Vannacci si mangia Forza Italia e Lega. Gli esperti, PD senza segnali chiari di alternativa netta. E le altre notizie, la premier in bolletta, tagli ai ministeri, meno 100 milioni tra auto blu e consulenze. E sbarcano i kazaki, colata di cemento da 100 milioni su Cortina Centro, e 10.000 euro per un posto, l'uomo dei clan, le assunzioni in Ferrovie dello Stato le decido io. Trump, intesa vicina, tra virgolette, Kiev con 27.000 vittime al mese vuole altri 27 miliardi. E Tajani vuole toghe più giustizialiste, colpire e punire solo per i reati minori. La nobiltà in vendita, ora Casa Savoia finisce in procura per titoli e affari, questi principali richiami del Fatto Quotidiano in prima pagina. Il Manifesto, l'onere delle armi, e qui c'è una foto presidente Conte, il leader dei 5 Stelle, e della leader della segretaria del Partito Democratico Alice Line, di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di AVS. Per Conte bisogna fermarsi subito, per la destra PD è un punto non trattabile. Schlein si limita a evocare un accordo. Senza il tavolo del programma, il nodo del sostegno militare a Kiev resta solo tema di propaganda e tiene in ostaggio il campo largo. E, a centro pagina, niente accordo per riaprire Hormuz, meglio tornare a bombardare dopo il voto di midterm. Trump straccia la proposta iraniana e Kiev, difesa europea, le ambiguità e i bersagli sbagliati, è il titolo dell'editoriale di Francesco Strazzari. Poi lo spot sul caro carburanti, il tetto Eni non copre le proteste. E ancora Israele al voto, Netanyahu recupera, si va verso il pareggio. DDL antisemitismo, perché noi ebrei siamo contrari. E poi la Spagna, Sanchez scricchiola sull'emergenza sfratti. E il fantasma dell'opera è un titolo ironico riferito al ponte sullo stretto di Messina. Ciao ponte, se ne va il direttore tecnico. Questo dunque il Manifesto. Il Giornale. L'abbraccio a Leone XIV, la folla degli 800.000 per il Papa a Parigi, e oggi incontra le vittime di abusi. E le altre notizie, quelle strane coincidenze, non solo al Masri, il giudice di Ranucci salvò, tra virgolette, pure Conte. La toga che deciderà sul giornalista si occupò anche del dossier pandemia. La finanza indaga sulla Vitola. E al centro pagina, Lavrov all'ONU, l'incidente boicotta la pace, l'uomo di Putin contro l'Europa, ma Trump rimane ottimista. C'è poi la notizia di Vannacci e la foto tarocca, la sinistra si indigna per aiutarlo, e oggi si vota in Calabria, e a questo proposito Tommaso Cerno firma il suo controcorrente, oggi intitolato Spacciatori in décolleté. E c'è anche spazio per il caso Garlasco, Sempio incriminato, restano i misteri sulle indagini. E sul Domani l'apertura è vergogna Vannacci su Siracusano, come funziona la bestiolina di FN. La bestiolina è, tra virgolette, il richiamo è a quella che un tempo era definita la bestia, cioè la macchina da guerra che era diciamo l'ufficio stampa di Matteo Salvini, del leader della Lega. Il generale rilancia una foto in cui la sottosegretaria di Forza Italia è stata spogliata, tra virgolette, con l'intelligenza artificiale. Centrodestra all'attacco, lui si difende, l'immagine non è mia, ma la propaganda social è la sua arma. Le altre notizie, Meloni vuole polarizzare la campagna e torna all'antico, il richiamo della foresta di Marco da Milano. E poi ancora antisemitismo, se a prevalere sono le tribù, ideologie contrapposte di Guido Rampoldi. I repubblicani contro il tycoon, Trump ora prende tempo, bocciata la tregua con l'Iran, e c'è poi un'analisi, meno pannelli solari sui tetti ed è solo colpa delle leggi. Ora queste sono le principali notizie richiamate dalle prime pagine dei quotidiani. A questo punto sono le 10:21, noi facciamo una breve pausa e ci sentiamo fra pochissimo.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Eccoci qui di nuovo per proseguire la nostra edicola e lo facciamo iniziando ad approfondire alcuni argomenti. Per primo trattiamo quello che è l'apertura per diversi quotidiani, oggi ancora il caro carburanti. E lo facciamo, iniziamo a farlo con l'aiuto del Fatto Quotidiano. E c'è un approfondimento di Patrizia De Rubertis. Sale ancora il prezzo del diesel, tir e taxi minacciano lo sciopero, dimezzato lo sconto accise e gasolio a 2,50 euro. Allora andiamo a leggere qualche passaggio. Che ne dica Antonio Tajani, il leader di Forza Italia, le altre compagnie petrolifere difficilmente seguiranno la decisione presa dall'ENI. Introdurre da domani un tetto al prezzo di diesel e benzina non pare fattibile per molte altre società presenti sul mercato italiano, o almeno non sembrano intenzionate a farlo. Poi c'è un virgolettato: teniamo a freno l'emotività, è tutto da verificare che l'operazione possa avere un effetto emulativo, ha subito messo ieri le mani avanti Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli. Per ora non filtrano aperture al governo, in attesa del tavolo al ministero con i petrolieri per l'8 ottobre, l'idea dei ministri Adolfo Urso, imprese e Gilberto Pichetto Fratin, ambiente, è chiedere di aumentare la produzione delle raffinerie e far scendere i prezzi. E da domani, quando scatterà lo sconto Eni, si potrà assistere anche alle file presso i distributori Eni Live, che consentiranno di pagare 10 euro in meno per un pieno di verde e 11 euro per quello di gasolio. È difficile però che la mossa del colosso controllato dal tesoro possa bastare, visto il rialzo dei prezzi. Le associazioni di camionisti, tassisti, agenti di commercio, grosso modo bacino elettorale della destra, minacciano scioperi e blocchi stradali. Al momento gli aiuti mirati si limitano al credito d'imposta per l'autotrasporto. Ieri Assotir non ha escluso uno sciopero che bloccherebbe tutto il paese, tra virgolette. Sulla stessa linea il consorzio I Taxi, Loreno Bittarelli, che è il presidente, dice: se continueremo a non essere ascoltati saremo costretti a spegnere i motori. E si nota che Bittarelli era candidato nel 2013 con Fratelli d'Italia alle politiche. Su Repubblica c'è un intervento, o un'intervista in realtà, del ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, raccolta da Diego Longhin. Pronti a dare un sostegno alle famiglie a basso reddito, le raffinerie producano di più. In campo misure mirate come il credito d'imposta, azienda responsabile, l'esempio sia seguito. Extra profitti, procedere in modo consensuale. Questo per titoli, il contenuto dell'intervista. E andiamo a leggere qualche passaggio. La prima domanda è questa. Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, a fine agosto era stato annunciato l'ultimo sconto sulle accise. Poi ci sarebbero dovute essere solo misure strutturali mirate. Invece a fine settembre si è arrivati a una spesa di 3 miliardi di euro e i prezzi dei carburanti continuano a salire. Dove sono le misure mirate? Non è così, risponde Urso. In realtà è quello che abbiamo fatto, riducendo l'intervento sugli sconti alla sola accisa mobile, che restituisce ai consumatori l'extragettito IVA. Per il resto sono state lanciate misure mirate, come il credito d'imposta per gli autotrasportatori, ed altre sono in fase di definizione dal MEF per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a più basso reddito. Altra domanda, intanto Eni mette un tetto ai prezzi dei carburanti, i consumatori si devono affidare alle decisioni commerciali dei privati? La risposta, apprezziamo la scelta responsabile dell'Eni e auspichiamo che altri seguano l'esempio, a dimostrazione dell'autorità di questo governo e della credibilità che si è conquistata nel campo senza forzature. Domanda, non sarebbe stato meglio intervenire sugli extra profitti per avere fondi per tagliare le accise o fare misure strutturali? La risposta di Urso. Le misure strutturali le abbiamo già messe in campo. Mi riferisco al forte incremento dell'energia rinnovabile, più 40% in 3 anni, alla struttura commissariale per aumentare l'estrazione di gas e petrolio dai nostri giacimenti, agli accordi internazionali con Algeria e altri partner africani. Mi riferisco anche al disegno di legge sul nucleare appena approvato in Parlamento e alla costituzione di Nuclei Italia per realizzare i reattori di nuova generazione. E mi riferisco anche alla revisione degli ETS e alle altre misure che abbiamo sollecitato in Europa per realizzare un quadro regolatorio che alleggerisca il prezzo dell'energia per famiglie e imprese. Sui cosiddetti extra profitti, meglio procedere in modo consensuale. Non importa se il gatto sia bianco o nero. L'importante è che catturi il topo. Questo dunque è un estratto dell'intervista del ministro Urso su Repubblica. Sulla Stampa c'è un intervento di Gianni Murano, che è il presidente di UNEM, Unione Energie per la Mobilità. Non è facile allinearsi a un tetto, molto dipenderà dalle quotazioni. L'intervista è firmata da una sigla, Lumon. Allora, leggiamo anche qui qualche estratto. Una domanda è: crede che altre compagnie possano valutare forme analoghe di tetto volontario al prezzo? È ragionevole la risposta pensare che tutte le compagnie stiano facendo le loro valutazioni, che poi decidano effettivamente di adottare misure simili è un altro discorso. Molto dipenderà dall'andamento delle quotazioni internazionali di benzina e gasolio nei prossimi giorni. Una domanda ancora. Il ministro degli esteri Tajani ha sostenuto che grazie alla decisione di Eni venga meno l'ipotesi di una tassa sugli extra profitti. È davvero un capitolo chiuso? Non so dire se l'ipotesi sia definitivamente tramontata, è la risposta. Posso però dire che una tassa sugli extra profitti sarebbe assolutamente inopportuna. Oggi ci stiamo accorgendo sempre di più di quanto la raffinazione sia un settore strategico. In un contesto del genere servono investimenti. L'ultima domanda che vi leggo è questa. L'8 ottobre è previsto un confronto con il governo. Sul tavolo c'è anche il tema dell'aumento della produzione nazionale. È un obiettivo realistico nel breve periodo? La risposta di Murano. Bisognerà capire quali saranno concretamente le richieste del governo. Da un lato si può discutere di produzione nazionale, anche se su questo vedo margini piuttosto limitati. Dall'altro si può ragionare su come aumentare la produzione di alcuni prodotti specifici, in particolare i distillati medi come il gasolio. Sulla Stampa c'è poi spazio per l'intervento di un pendolare. Andare in centro a Roma è diventato un salasso, 30 euro in 2 giorni. Agostino Bernardi si chiama e dice: prenderei i mezzi pubblici ma temo i ritardi. Per la prima volta con questi rincari ho cominciato a fare note spese tutti i mesi, controllo cosa compriamo e cosa possiamo evitare. Gli aumenti maggiori riguardano il diesel, la benzina e tutti i costi legati all'energia. E questo dunque è la voce di un pendolare di Roma che ogni giorno da lunedì al sabato deve raggiungere il centro di Roma dal quartiere Alessandrino, che è un quartiere periferico nella zona est di Roma. Allora, ancora a proposito di queste misure, Libero pubblica questo articolo di Fausto Carioti intitolato "La sinistra è spiazzata, divisa sulle proposte, unita nell'imbarazzo, è solo una misura spot. I progressisti attaccano Giorgia Meloni sul tetto al prezzo del carburante. È tardi, doveva pensarci il governo, non Leni", il virgolettato, "ma la misura farà bene a tutti". Chiara Gribaudo del PD si consola col fatto che il taglio è momentaneo, tra virgolette, chi elogia Leni perché ha fatto quello che doveva fare il governo e che rispolvera ricette socialiste. Questo, se volete, è la lettura di Libero. Cambiamo parzialmente argomento, perché parliamo comunque di tagli, ma lo facciamo a proposito di questa direttiva di Palazzo Chigi che impone l'austerity in vista del bilancio anche ai sottosegretari, meno convegni, viaggi e rimborsi, e questo è un approfondimento che potete trovare sul Fatto Quotidiano. Giacomo Salvini lo firma. Le ragioni pesano le guerre e la crisi energetica. Andiamo a leggere qualche estratto anche qui. La manovra alle porte impone tempi da austerity. Le elezioni politiche, probabilmente ad aprile, di dare un segnale politico. Così nel 2027 la Premier Giorgia Meloni ha deciso di stringere la cinghia a Palazzo Chigi. Ministri, sottosegretari e dipartimenti della Presidenza del Consiglio il prossimo anno dovranno risparmiare 100,9 milioni rispetto ai 50,9 del 2026, il doppio. A indicarlo è la direttiva di 25 pagine firmata il 15 settembre scorso dal segretario generale della Presidenza del Consiglio Carlo Deodato e pubblicata sul sito di Palazzo Chigi. E saltiamo qui qualche passaggio i tagli riguarderanno i ministri senza portafogli, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio e le strutture di missione. 100 milioni in totale che contribuiranno al bilancio pubblico, il doppio rispetto a quello indicato lo scorso anno. E infine sarà introdotta una sorta di meccanismo di penalizzazione per le strutture che non spendono in maniera efficace i fondi. Nell'assegnazione delle risorse, questo è il virgolettato, si terrà conto delle economie a consuntivo rilevate rispetto allo stanziamento inizialmente assegnato nel biennio precedente, scrive il segretario generale di Palazzo Chigi. E a proposito del monitoraggio delle spese, Palazzo Chigi spiega che i risultati e le evidenze emerse, tra virgolette, saranno utilizzati come elementi di valutazione per una più efficace e razionale allocazione delle risorse future. Ergo, è la conclusione di Giacomo Salvini, se si spende di meno, nel prossimo bilancio arriveranno meno soldi. Questo dunque lo potete trovare sul Fatto Quotidiano. Andiamo ora a parlare in maniera più diretta della politica di casa nostra. Allora, dicevamo della Calabria, questo caso sul post sulla Siracusano. Il Sole 24 Ore fa un punto, insomma una fotografia dello stato delle cose. Calabria e legge elettorale, banchi di prova per il governo, e in corso le suppletive per il collegio di Reggio Calabria, Camera, test per Vannacci ma è bufera per il post intelligenza artificiale su Siracusano. Stabilicum in aula verso l'ok definitivo. Andrea Gagliardi firma questa, chiamiamola così, fotografia, che andiamo a leggere. È l'antipasto di ciò che dovrebbe accadere alle elezioni politiche dell'anno prossimo. In campo ci sono infatti il centrodestra di governo, il fronte progressista e il partito monade di Roberto Vannacci, che peserà per la prima volta i suoi voti. Ecco perché le elezioni suppletive per la Camera nel collegio uninominale di Reggio Calabria, Si vota oggi e domani, in gioco c'è il seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro, Forza Italia, eletto sindaco, hanno un significato che va ben oltre i confini del voto locale, in una campagna elettorale comunque senza esclusione di colpi. Ha suscitato infatti indignazione bipartisan l'immagine fake pubblicata da Vannacci sui social della sottosegretaria azzurra ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, che annuncia querela, compagna del governatore Roberto Occhiuto, seduta a tavola per spartirsi una torta a forma di Calabria insieme al candidato di centrodestra Fabio Roscioli e al senatore Claudio Lotito, spogliata sul décolleté attraverso l'intelligenza artificiale con una profonda scollatura. Il generale, che ha provato a difendersi rimandando ad altri la responsabilità di avere ritoccato la fotoripresa, punta sul voto reggino per dimostrare di essere indispensabile al centrodestra per vincere le elezioni politiche del 2027, e non importa se il suo candidato Domenico Giannetta non riuscirà a racimolare voti sufficienti per far perdere Roscioli, spianando la strada alla vittoria del cardiologo Frank Benedetto, espressione di un campo larghissimo che va da Italia Viva e 5 Stelle fino a Rifondazione Comunista. Forte del sostegno di Cannizzaro e di Occhiuto, Roscioli è il favorito d'obbligo in quello che è considerato un feudo azzurro apparentemente inespugnabile. Se Giannetta riuscirà però ad andare in doppia cifra, superando il 10% a spese dei forzisti, una vittoria di misura di Roscioli rafforzerebbe comunque nella maggioranza il timore alimentato dai sondaggi. Senza Vannacci il centrodestra perderebbe le politiche, perché non raggiungerebbe la soglia del 42% prevista dalla nuova legge per conquistare il premio di maggioranza. La Premier è consapevole del rischio, ma più volte ha ribadito di ritenere molto più importante vincere per governare che vincere per non governare. Perciò porte chiuse al generale, almeno per ora. La convinzione è che soltanto lo stabilicum, con l'addio ai collegi e l'introduzione del premio di maggioranza, chiuderebbe la stagione dei giochi di palazzo e dei governi arcobaleno. E i voti sulla nuova legge elettorale in aula alla Camera dalla prossima settimana segneranno un passaggio decisivo per il destino della legislatura. L'attenzione è massima, tanto che la Premier, anche

costituzionalità che si esamineranno il 1 ottobre con voto segreto. Non c'è particolare timore anche dalle parti di Fratelli d'Italia, così come sul voto di fiducia che sarà chiesto sulla legge. I riflettori sono accesi sul voto finale a scrutinio segreto, probabilmente l'8 ottobre. Occhi puntati in particolare su quanti hanno mal digerito le preferenze, ma anche sulle donne che già nel primo passaggio alla Camera si sono fatte sentire sulle mancate quote di genere per il capolista. Anche se ieri il leader di Forza Italia, Tajani, è tornato a professare ottimismo, assicurando che non ci sarà nessun francotiratore e la legge elettorale verrà approvata, aggiungendo però che non è la priorità, che per quanto ci riguarda è l'economia. Se la riforma avrà il via libera, in base alle dichiarazioni ufficiali, si dovrebbe andare alle urne in autunno a fine legislatura, ma nei ragionamenti della Premier resta aperta la strada del voto anticipato in primavera. Questo dunque è il punto del Sole 24 Ore a cura firma di Andrea Gagliardi. Il Corriere della Sera, ma non è l'unico, ospita una intervista alla sottosegretaria vittima di questa alterazione della foto fatta con l'intelligenza artificiale. Con questo gesto si qualifica da solo: io non sono io la vittima, ma le donne. È un reato, un meccanismo squallido e perverso, dice la Siracusano. E cosa ha pensato quando ha visto questa foto? La domanda: che utilizzare il corpo di una donna per fare campagna elettorale è inaccettabile e che il confronto politico si dovrebbe misurare dalle risorse apportate sul territorio. Mi pare che io abbia contribuito parecchio, a differenza di Vannacci. Cosa gli direbbe? La domanda: che ha commesso un reato perché la foto originale è stata prelevata dal mio profilo personale sul web e modificata. E poi il fatto che un ex generale che tanto parla di onore e valori si trovi costretto a modificare la foto di una donna con un software la dice lunga sulla persona che è. Trovo anche questa fissazione per le donne un po' eccessiva. Cosa vuole dimostrare? Vannacci si era già esposto con le gonne dicendo che preferiva le donne senza. Cos'altro vuole aggiungere? E tutti l'hanno sostenuta, è un'altra osservazione, e lei risponde: sì, tanti messaggi di solidarietà. Deve passare l'idea che vittima di questo attacco non sono io, ma qualunque donna con le spalle meno larghe delle mie. Per questo credo che farò querela. Operazioni di questo genere non devono passare sotto silenzio. E dunque, ieri tra i primi ovviamente a esprimere solidarietà alla Siracusano, che è di Forza Italia, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Tajani, che però ieri è stato poi protagonista di diverse polemiche e soprattutto di un botta e risposta con la magistratura. E ne dà conto la stampa. Giustizia: Tajani cita Mao, lite con le toghe. Gaffe del leader di Forza Italia. Ne colpiscano uno per educarne 100. ANM è contro lo Stato di diritto. E qui anche andiamo un pochino ad approfondire. Dunque, l'articolo è aperto da un virgolettato, è firmato da Fra Mal, è una sigla. Colpirne uno per educarne 100. Lo diceva Mao Zedong per giustificare la violenza delle guardie rosse durante la rivoluzione culturale cinese. Lo hanno ripreso in Italia le BR come motto da mostrare sul cartello al collo del dirigente della SIT Siemens, Hidalgo Macchiarini. Per attaccare i magistrati, ieri lo ha scandito invece Antonio Tajani. Dal palco del Villaggio della Legalità, allestito nella borgata Finocchio a Roma, alimentando di nuovo le braci dello scontro con la ANM, rimaste sopite dopo la sconfitta del governo al referendum sulla giustizia. Dico a tutti i magistrati che decidono sugli arresti che è vero che c'è un problema di carceri riempite, ma dobbiamo anche dare dei segnali che garantiscano ai cittadini il fatto che i ceffi non possono agire impuniti, articola il leader di Forza Italia. Sposando appieno una delle linee narrative scelte da Giorgia Meloni per questo avvio di campagna elettorale e parrebbe rinnegando parte del DNA garantista di Forza Italia.

Colpirne uno per educarne 100, conclude l'intervento Tajani, credo che serva e che alcuni magistrati anche debbano mettersi la mano sulla coscienza. Quella di Tajani è con ogni probabilità una svista, ma è sufficiente a scatenare un batti e ribatti con toghe e opposizioni. Non si è fatta infatti attendere la risposta dell'Associazione dei Giudici, esterrefatti, tra virgolette, da un vice premier che declina una logica contraria a ogni stato di diritto. I magistrati devono semplicemente applicare la legge, scrivono in una nota. La sicurezza non si garantisce scaricandone la responsabilità sulla magistratura. La giustizia non è e non può essere uno strumento di intimidazione nei confronti di nessuno. La polemica è servita, Tajani non ci sta e forse neanche può permettersi che passi la linea dell'errore comunicativo a pochi giorni dalla gaffe sulla serietà delle donne, misurabile in base alla lunghezza delle gonne. Una vicenda raccontata persino dalla CNN, a lungo virale sui social e abbastanza urticante per chi, come l'attuale Forza Italia, è già finito sotto il controllo più o meno serrato di Marina Berlusconi. Un faro che difficilmente si sarà fatto sfuggire anche quest'ultima uscita. E allora l'azzurro non molla, dice strumentali le parole della ANM e rilancia. I cittadini hanno un sacrosanto diritto alla sicurezza. E ancora, seguito a ruota dalle dichiarazioni in batteria di una manciata di fedelissimi, non ho mai chiesto di disapplicare la legge, ma al contrario di applicarla in pieno, perché la percezione di impunità aiuta solo i malviventi. A rintuzzare il vice premier poi c'è anche l'opposizione. Siamo ancora in uno stato di diritto in cui i magistrati non hanno il compito di intimidire i cittadini o dargli una lezione, spiega la responsabile giustizia del PD Serracchiani, che bolla l'uscita come demagogica e populista. Tajani cita Mao, chissà cosa penserebbe Berlusconi, affonda invece Ivan Scalfarotto di Italia Viva. E per quanto riguarda ancora i rapporti anche interni ai partiti, il Corriere della Sera ospita una, più che un'intervista, è una chiacchierata di Fabrizio Roncone con Romeo, che è il senatore Massimiliano Romeo, che è il leader dei cosiddetti dissidenti nella Lega. E quel congresso è un trappolone, caro Matteo, te lo fai da solo. Matteo ovviamente è Salvini. La Lega ormai è in caduta libera, dice Romeo. E per quanto riguarda Vannacci, poi basta inseguire il generale nel suo populismo becero, recuperiamo i nostri antichi valori. Ed evoca, Romeo evoca un comitato elettorale, serve una squadra che abbia poteri reali per raddrizzare con urgenza la linea del partito. Ancora, sempre sulla politica, Repubblica, i paletti dei riformisti Dem, basta allinearsi a 5 Stelle e AVS, ipotesi candidatura Gori, cioè i mal di pancia qui non mancano in nessuno schieramento all'interno dei partiti e per quanto riguarda anche i rapporti tra alleati. A Prato c'è stata ieri l'assemblea della minoranza Dem. A Prato si scaldano i motori, le primarie senza voto online, l'avviso su Kiev è antisemitismo, nessun prendere o lasciare. L'inviata a Prato è Giovanna Vitale, che dà conto di quello che è successo ieri. Leggiamo qualche estratto. Non sanno più in quale lingua spiegarlo che gli aiuti militari all'Ucraina sono la nostra linea rossa. Il PD non farà passi indietro. Pronti, se gli alleati insisteranno, a fare dei disegnini per farglielo capire, ironizza in chiusura Lorenzo Guerini, rilanciando il monito con cui Lia Quartapelle aveva aperto l'assemblea della minoranza Dem. Il sostegno alla resistenza di Kiev non è un impiccio, è cruciale, uno spartiacque nella storia dell'Europa e non andrà negoziato nel programma. Ergo, l'invio di armi non è trattabile, rafforza il concetto Giorgio Gori, perché l'unità va bene, ma non a ogni costo, non se il prezzo è la rinuncia ai valori del PD.
L'alfa e l'omega della giornata dell'orgoglio riformista organizzata a Prato dopo la kermesse dei 5 Stelle a Milano e alla vigilia della direzione nazionale in programma venerdì, per spedire un paio di avvertimenti a nuora Giuseppe Conte, perché suocera Elly Schlein intenda. Questo, se volete approfondire, lo potete trovare su Repubblica a firma di Giovanna Vitale. E il Corriere della Sera ospita Repubblica un estratto del libro di Matteo Renzi, Quando c'era lei, l'Italia dopo Giorgia Meloni, edito da Solferino. Se Meloni vince fa all-in, serve un centrosinistra unito per evitare che prenda il colle. E PD, 5 Stelle e AVS non bastano, serve un soggetto riformista, dice Renzi. Ora passiamo invece a trattare in maniera più dettagliata temi attinenti all'attività parlamentare. Il Corriere della Sera intitola una breve nota l'idea di Mollicone, la serie Fauda alla Camera in risposta a Nazza. Due episodi della serie TV israeliana Fauda saranno proiettati alla Camera il 6 ottobre, alla vigilia dell'anniversario del massacro di Hamas in Israele 3 anni fa. L'iniziativa è stata del deputato e presidente della Commissione Cultura di Montecitorio Mollicone, Fratelli d'Italia, che intende rispondere a Nazza, il documentario opera di due dissidenti dei servizi segreti israeliani, premiato dalla critica all'ultimo Festival del Cinema di Venezia. Fauda, Caos in arabo, racconta il conflitto israelo-palestinese da entrambi i lati della barricata, seguendo le azioni di un'unità speciale di agenti israeliani sotto copertura. I due episodi sul 7 ottobre fanno parte della quinta stagione da poco uscita su Netflix. E saltando così da un argomento all'altro, ma sempre con attinenza all'attualità parlamentare, il Giornale ospita un'intervista a Ortensio Zecchino, che è l'ex ministro dell'istruzione dei governi D'Alema e Amato. E, no alla Babele delle nostre classi, il tetto agli stranieri è una legge giusta, dice Zecchino. Giuseppe Alberto Falci firma questa intervista. E dunque leggiamo qualche estratto. È giusto che ci sia un tetto? chiede Falci. È pacifico, la risposta. L'integrazione richiede di evitare che ci sia una torre di Babele nelle classi, dove alla fine gli italiani dimentichino la lingua e gli stranieri non parlino l'italiano. A livello teorico trovo il tetto giusto, ritengo sia più difficile a livello pratico. Il decreto può favorire l'applicazione? È la domanda. Non c'è dubbio, la risposta. Dubito però che possa risolvere tutto. Il problema è complicato perché alcune realtà sono nei fatti ingestibili. Giorgia Meloni ha individuato uno strumento più immediatamente coercitivo. L'opposizione parla di caccia allo straniero, la domanda. Sul tema dell'immigrazione c'è tanta demagogia, la risposta. Va di moda sventolare bandiere. Il tema è complesso e richiederebbe un senso di responsabilità. Su Avvenire, lo avete sentito anche dal richiamo in prima pagina, c'è l'intervento del vescovo di Massa, un'intervista. Il vescovo di Massa, che si chiama Mario Vaccari, che dice no al CPR perché dice è a rischio la dignità della persona. Sono luoghi contro la dignità della persona. Si unisce quindi Vaccari alle proteste del territorio. Nei centri si crea una sacca di persone che non hanno possibilità di inserirsi, dice Vaccari. Il decreto scuola, scelte ideologiche in vista delle elezioni. Giuseppe Muolo raccoglie questa intervista, nella quale si chiede anche conto di queste indagini della Procura di Ravenna, che sta indagando su una presunta rete di sanitari che avrebbe messo in atto iniziative per contrastare il trasferimento di migranti irregolari nel CPR attraverso falsi certificati di non idoneità. La risposta del vescovo è questa: i giudici faranno luce sulla vicenda, come è giusto che sia.
Tuttavia, penso che i medici abbiano agito in buona fede, ragionando da medici e attenendosi al loro codice deontologico per salvaguardare la salute della persona e non in maniera ideologica o politica, proprio perché la detenzione è dura, oppressiva e senza sfogo e non può essere sopportata da chi, per esempio, ha problemi psichiatrici. L'ultima domanda è, a proposito di integrazione, che ne pensa del decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri? Credo che in questo momento molte scelte siano ideologiche in vista delle elezioni e la risposta, perché purtroppo l'argomento degli stranieri è un nervo scoperto per tante persone preoccupate da un'invasione che in realtà non c'è. Tra l'altro, proprio dalla Lunigiana in passato sono emigrati tantissimi italiani. Le seconde, terze e quarte generazioni hanno conservato la casa dei padri e adesso tornano in estate con macchine olandesi e inglesi, una memoria che purtroppo si è persa. Questo dunque dalle pagine di Avvenire. E prima di chiudere vi segnalo brevemente dal Sole 24 Ore questa fotografia, un approfondimento. Scontrini allineati ai POS, l'estate porta altri 2,7 miliardi. Tra luglio e agosto sono stati emessi 60 milioni di scontrini in più. Prosegue la spinta dell'obbligo di abbinamento scattato inizio anno, tra gennaio e agosto, con rispettivi cresciuti di 220 milioni, con un effetto emersione di 11,8 miliardi rispetto al 2025. Questo dunque lo potete trovare sul Sole 24 Ore a firma di Marco Mobili e Giovanni Parente. Ora scoccano in questo momento le 11, per cui questa edicola termina qui. Da Francesca Cecchini e Gennaro Strazzullo, grazie per l'ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la Sala Zuccari del Senato si è tenuto l'evento Varennes, il campione e l'eredità per il futuro dell'ippica italiana, su iniziativa del senatore Trevisi. Buon ascolto.
2: Per i saluti istituzionali, ovviamente, per l'invito in questa sala così importante. È un panel, un convegno, come se ne stanno facendo molti in questi anni, per, in questo caso, diviso in due parti, ovviamente. La prima non può che essere quella di un ricordo, di una ennesima celebrazione, ma non sono mai abbastanza, per quello che è stato e che ancora sarà Varennes per lo sport, per il nostro mondo, ma non solo, per il mondo dell'ippica, anzi. La seconda parte è dedicata a quelle che sono le problematiche che, sottosegretario qui accanto a me, la direzione generale rappresentata dal direttore Chiodi, da qualche anno stanno provando a riprenderle le redini.
3: Stiamo proprio cambiando.
2: Ci stiamo riuscendo, allora mettiamola così. Ovviamente il lavoro non è mai abbastanza, quindi ci sono sempre nuove proposte, nuove idee, nuove soluzioni da trovare, nuovi problemi da affrontare, e di questo anche parleremo con tanti protagonisti del mondo del cavallo. Iniziamo allora con il senatore Trevisi, cui cedo la parola per appunto i suoi saluti istituzionali. Grazie.
4: Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti qui in Senato. Sono veramente felice di avere una platea così importante di amici. Ringrazio soprattutto il sottosegretario Rapietro e il collega Filippo Melchiorre, perché devo dire sono due persone anche iper impegnate ma sempre disponibili, trovano veramente sempre 5-10 minuti per ascoltare il grande lavoro che sta facendo nel settore dell'ippica il sottosegretario, riconosciuto da tutti dopo anni e anni di abbandono del settore. La passione a me è nata con Varennes. Io da piccolo seguivo Varennes, per me Varennes era un campione come tanti campioni che abbiamo avuto in Italia, penso gli ultimi che purtroppo ci mancheranno tanto, Baresi, Mazzola, però Varennes è ricordato, amato da tutti come tanti campioni italiani, però lui era un cavallo, quindi è stranissimo che il popolo italiano si è innamorato di questo campione, però non era un uomo ed era un cavallo, ma noi gli volevamo bene come se Varennes era un uomo, una persona come noi, quindi è una persona che lasciato un'eredità al sotto italiano enorme, oltre 2000 figli, il suo sangue scorre nelle vene di tanti altri cavalli che oggi percorrono le piste e gli ippodromi italiani, ha vinto tutto, ce ne parlerà il driver che abbiamo qui l'onore, Giampaolo Minucci. Anzi, a proposito, un applauso alla famiglia, a Giampaolo e a tutti coloro che hanno fatto sì che Varennes fosse il campione, il trottatore italiano che ha vinto di più nel mondo e ricordato in tutti i paesi del mondo. Quindi la passione è nata lì. Io penso che l'ippica debba essere valorizzata perché dietro c'è tanto, c'è un mondo di passione, di gente che si alza alle 6 di mattina. Io stesso nel mio piccolo, qui c'è l'allenatore, io anch'io ho un paio di cavalli, anch'io la mattina quando posso vado nella natura, mi immergo con i cavalli e trovo che sia anche un sistema per rilassarsi, perché trovare poi un paio d'ore, stare in mezzo alla natura, allevare i propri campioni è qualcosa di bellissimo che ci aiuta anche a diminuire lo stress della vita politica, che è assolutamente molto frenetica. Quindi è uno sport che possono fare tutti, non ha limite di età né di peso né di altezza. Rispetto magari il trotto in particolare ci consente veramente di praticarlo a qualunque età e qualunque dimensione, e quindi è un qualcosa che io vorrei cercare di far conoscere a una platea più estesa di quella attuale. Ecco perché abbiamo organizzato questo convegno. Nella prima parte logicamente ricorderemo il grande campione Varennes, e l'idea anche ne parleremo di trovare una soluzione, intitolare un premio nazionale, magari anche un concorso di magari artistico. A me piacerebbe avere in un ippodromo italiano una statua di Varennes, cioè troviamo un'idea per ricordare questo campione, perché non sia dimenticato nel tempo. Quindi la prima parte sarà dedicata a Varennes, la seconda parte parleremo appunto del settore e di quale idea, di quale proposte per far sì che gli ippodromi diventino un luogo per le famiglie. A me piace un ippodromo che sia multifunzione, dove ci sono i tamponi per i bambini, dove magari c'è anche del food, ci sono prodotti tipici del luogo, dove magari ci possono essere anche eventi artistici e così via. Sarebbe bello che le famiglie nell'ippodromo, oltre all'adrenalina delle corse, possano trovare anche un luogo dove passare una bella giornata e divertendosi all'aria aperta. Quindi questa è l'idea che io ho dell'Ippica e spero che si vada in questa direzione. Vi ringrazio, non vi rubo altro tempo e lascio la parola per i saluti istituzionali ai miei colleghi. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie al senatore Trevisi, accanto a lui c'è il senatore Filippo Melchiorre. Prego, sì. Membro della sesta commissione Finanza e Tesoro. A lei la parola.
3: Sì, grazie. Quando Antonio mi ha chiesto, diciamo, vieni a portare il saluto oggi per una manifestazione che si occupa di Varenne, di cavalli, io mi sono chiesto, ma perché proprio a me? Dico, io poi tra le altre cose non ho una grande, anzi non conosco quasi affatto questo settore, come diceva il moderatore, sono vicepresidente della Commissione Finanze, mi occupo di mafia, mi occupo di banche, di sistemi finanziari, quindi dice, che c'entra? Può darsi. Però ho cercato un po' di riflettere, dico, ma probabilmente perché il mio nome è Filippo, è in greco, Filippo si chiama amante dei cavalli, quindi una motivazione ci doveva essere attorno a questo. Dico, ho cercato di guardare un po' delle cose che sono state fatte e devo dare atto al sottosegretario all'agricoltura, che merita un applauso ancora più corposo di quello che è stato fatto prima, di aver non, come diceva il moderatore, provato, ma evidentemente cambiato delle cose, perché così come il metodo del governo Meloni è quello di mettere le mani nelle cose, cercare di guardarle, di affrontarle e quindi di vedere quali possono essere gli aggiustamenti, e soprattutto attraverso un metodo, perché questa è la cosa importante. E attorno al mondo equestro c'è tanto, c'è l'agricoltura, c'è l'allevamento, c'è lo sport, c'è il turismo, c'è la formazione, c'è la cultura, c'è l'occupazione, c'è la tutela del territorio. Ecco perché giornate come queste e il lavoro che è stato fatto fino ad ora ha guardato a questo, a quello di creare un sistema e quel sistema affrontarlo in tutte le sue criticità, cercando, ripeto, di metterci le mani. Ecco perché Antonio ha fatto bene oggi ad affrontare questo, e sarebbe bello, come tu hai detto nella parte finale del tuo intervento, trovare il modo per far sì che la vostra passione, il vostro lavoro, la vostra professionalità possa essere mutuata a fecondità ripetuta, possa essere riportata in tutti quanti i territori, perché chi ama un cavallo, chi ama un animale, chi ama un cane, a me piacciono i cani, ho uno Shiba Inu, io dico, ha un valore stupendo, perché gli animali ti danno tantissimo, molto di più di quello che probabilmente noi cerchiamo di dare a loro, un effetto benefico, un effetto, quello io dico, che si mette in moto, quello che si chiama l'ozio creativo. Noi viviamo in una società nella quale si corre tanto, mentre occuparsi per esempio di animali, di cavalli, di cani, significa fermarsi un attimo, guardare la natura, guardare negli occhi quella che è la vita, perché noi affrontiamo con quelli che un editorialista del Corriere dicono, questi sono delle armi infernali, dove non ci si guarda più negli occhi, non ci si ferma e non si guarda quella che è la natura. Non si guarda quello che è gli effetti benefici che possono avere stare vicino ad un cavallo. Ecco perché per questo sono venuto qui a dare la mia testimonianza.
5: A comprare un cavallo,
3: vediamo se ce ne sono. Solitamente, come diceva il sottosegretario, chi si occupa di bilancio solitamente dà. Io mi occupo di finanze, quindi devo levare, quindi eventualmente posso prendermi un cavallo per rendere la giornata più bella. Grazie a tutti e buon lavoro.
2: Grazie al senatore Melchiorre. Non c'è il senatore De Rosa, chiedo conferma perché non lo vedo. Non lo vedo. Allora andiamo avanti, quindi possiamo iniziare con la prima parte di questo convegno, di questa tavola rotonda dedicata appunto a Varenne. Allora, siamo al completo con quelli che erano gli ospiti previsti appunto per questa prima parte dedicata al mito di Varenne, storia del miglior trottatore al mondo. Io voglio partire dalla famiglia, per forza di cose, perché noi non possiamo parlare di Varenne se non ricordiamo la figura di Enzo Giordano. Quello che vorrei sapere dalla signora Barbara e da Daniele è cosa hanno provato, cioè il 18 agosto, dopo ovviamente il dolore per la scomparsa di Varenne, ma quello che è successo dopo, ovvero la mole di affetto, di passione, di interesse che non il mondo dell'ippica, ma l'Italia ha rivolto verso Varenne e verso di voi.
5: Sì, la chiusura di un grandissimo capitolo, quello aperto da mio padre, la sua passione per i cavalli, che è una vita intera, la sua vita è stata dedicata appunto a questa passione che sono i cavalli in generale, più che l'ippica, e quindi la morte di Varenne, questo grande capitolo che si è chiuso per la nostra famiglia, quindi doloroso.
2: Daniele, se devi scegliere un momento del tuo rapporto con Varenne, del tuo ricordo, dove vai appunto a selezionare?
5: Momento personale
2: o anche diciamo di attività?
5: Ma un momento molto bello personale che ho vissuto è stato il dopo, la parte agonistica, che è stato un po' seguirlo nella sua parte stalloniera e anche seguirlo in giro per l'Europa. Sono stato in Svezia con lui, è stato bello perché l'ho conosciuto, sono entrato in sintonia prima che vederlo appunto come mitologia, come questo animale sportivo. Però quello è stato personalmente la parte più bella.
2: Signora Barbara, provo a coinvolgere anche lei, ovviamente insomma è sempre un momento particolare, però non posso non chiedere anche a lei insomma un ricordo, un riferimento per ciò che concerne Varenne e anche ovviamente il rapporto di Enzo con il suo cavallo.
6: Il rapporto di Enzo con il suo cavallo era come un figlio, come un papà. Per lui era un figlio. Lui infatti non l'ha voluto vendere, ecco perché ha detto il cavallo italiano e resta in Italia. E era un rapporto speciale. Diciamo, la morte di Varenne, io ho rivissuto la morte di mio marito di nuovo.
2: Grazie. La storia nasce un po' più a nord, siamo a Copparo, siamo nella tenuta di Zenzalino della famiglia Viani da qualche generazione. E Antonio, a lei voglio chiedere questo, in casi come quello di Varenne, la percentuale tra bravura dell'allevatore e fortuna si può quantificare in qualche modo?
7: Allora, buongiorno a tutti, ma io penso che sia avere Varenne, lo dico sempre, non lo dico solo qua, è solo fortuna, nel senso poteva nascere ovunque, il fenomeno non segue una linea o una strategia, ovviamente io e mio padre cerchiamo sempre di, ma questo vale per tutti gli incroci e tutte le nascite che diciamo programmiamo, cerchiamo di fare il meglio, ma arrivare a Varenne era impossibile pensare neanche lontanamente, neanche nei sogni più sfrenati, era ipotizzabile dare la vita a un cavallo simile, insomma è stato il più forte trottatore di tutti i tempi, credo indiscusso, quindi come si fa a dire che è bravura? È fortuna.
2: Chiedo anche a lei Antonio il suo riferimento, il suo ricordo di Varenne in tutto il suo percorso, dall'allevamento appunto agli ultimi momenti.
7: Ma come allevamento, devo essere sincero, ricordi particolari ce l'ho non alla nascita ma un pochino più avanti, nel senso che il cavallo è stato allevato al 50% da nostra famiglia insieme a un nostro grandissimo amico e professionista francese che è Jean-Pierre Dubois, un altro genio davvero di questo sport. E quindi lui a 6 mesi ha acquistato tutta la produzione che avevamo a metà. Capita che 6 mesi dopo, come insomma capitava spesso, andiamo in Francia, in Normandia a trovarlo e a vedere insomma i puledri e tutto. A un certo punto il suo caporazza ci indica un cavallo direi anche abbastanza dimesso con una copertaccia sopra e dice ma quello è un suo cavallo, rivolto a me, scusi, ma quale? Ma il figlio di Yalmaz. Cioè, però, dico, lo lasciate così? Sì, perché ha avuto un piccolo problema, adesso pian piano lo recuperiamo. Quindi quello è il primo momento, diciamo, di contatto che ho avuto, e devo essere sincero, non è stato un contatto di quelli favolosi. Poi, secondo me, invece, la cosa bella, come anche, hanno anche detto prima, era il cavallo degli italiani. Quindi, cioè, è riuscito a superare quelli che sono ancora adesso, insomma, se vogliamo, i confini del nostro sport. Ha avvicinato persone che mai hanno visto un cavallo, che mai si erano avvicinati a una corsa di trotto. Quindi questo è il vero lascito veramente prezioso di Varenne. Secondo me è questo il principale.
2: Questo lascito, come dal suo punto di vista possiamo utilizzarlo proprio per contribuire e continuare nel rilancio dell'Ippica iniziato?
7: Ma io credo che le persone si siano avvicinate a Varenne perché Varenne è riuscito a rappresentare quello che è il legame profondo dell'uomo con il cavallo. È un legame di millenni e quindi secondo me molta gente l'ha trovato dentro di sé questo amore per in questo caso per Varenne. Quindi bisogna cercare di far uscire sempre di più questa parte particolarmente bella del nostro sport, che è fatta, come è stato detto, di persone che si alzano alle 5 del mattino, si sacrificano, allenatori, driver, qui abbiamo Giampaolo che è uno dei principali, quindi che lavorano, che portano avanti soprattutto per passione un lavoro, una professione. Quindi questo secondo me deve essere uno degli aspetti da riuscire a portare all'esterno. Per il resto io dico sempre che le corse, che siano trotto, che siano galoppo, è lo sport più bello che esista, perché in 2-3 minuti o anche meno in certe volte tu hai tutte le emozioni possibili, hai l'adrenalina, la passione, le emozioni, anche, diciamo, se vuoi, emozioni anche un po' negative, nel senso che quando perdi il tuo cavallo ci rimani male, però fa parte secondo me di un processo, quindi secondo me è davvero uno sport unico.
2: Grazie ad Antonio Viani. Vado da Giampaolo Minucci, storico driver di Varenne, ma non solo, insomma, basta guardare i tuoi numeri per vedere come, insomma, qualcosina hai vinto in carriera, però ovviamente non possiamo che focalizzare la nostra attenzione in questo momento sul tuo percorso con Varenne. Ci sono amori, amicizie, fratellanza, no, che funzionano al primo sguardo. Forse tra te e Varenne invece non è stato proprio così, è servito un momento in più.
8: Allora, innanzitutto buongiorno e ringrazio tutta l'istituzione per l'invito. Ma io ho sempre detto che molto probabilmente, non so se sono stato io che ho scelto Varenne o sia stato Varenne che ha scelto me, perché come diceva adesso bene Viani, è stato un po' tutta, forse un connubio, una fortuna. Io mi sono sempre domandato tantissime volte perché proprio a me Varenne, con tutti i guidatori, diciamo, al mondo anche più bravi, molto probabilmente, perché è capitato a me Varenne. Ci sarà stata un'alchimia, ci sarà stato un gusto tra me e lui, tant'è vero che il primo cavallo che noi avevamo comprato era stato comprato per un'altra persona che era Vuiante, se ti ricordi bene. E io, passando vicino a Varenne, gli diedi una carezza e mi dissero che questo era un figlio di Yalmaz, ma particolarmente inusuale la cosa così. E poi dopo siamo ritornati per comprarlo. Quando chiamo Enzo Giordano e gli dico io ho trovato il cavallo che fa per lei, Enzo mi disse solamente una cosa: come si chiama? Non mi disse a chi era figlio, non è entrato nel particolare come magari entrano nel particolare tutti gli addetti ai lavori. E io dissi Varenne, e lui mi disse: ah, Varenne, io sono stato in un albergo in Rio di Varenne, mi piace, lo compro. Perciò, solamente adesso a dirlo mi vengono i brividi, perciò è stata tutta una cosa, un'archimia, una fortuna, un destino. Poi naturalmente ci possiamo prendere anche, tra virgolette, un po' gli allori, perché tenere un cavallo in agonismo come lui non è stato per niente facile. Tant'è vero che poi dopo c'era sempre il piccolo problema del chip, no? Che qui in sala c'è presente il veterinario di Varenne, Pio Iannarelli, che mi disse: Giampaolo, guarda, il problema non è il chip, per me il cavallo può passare benissimo la visita. Perciò non so nemmeno quale sia stato il motivo perché non hanno mai comprato questo cavallo, perché se fosse stato solamente per il chip era una cosa molto irrisoria. Il mio rapporto con lui è un rapporto troppo intimo, troppo mio, e molto probabilmente non riesco neanche tanto a esternarlo, anche se sono un tipo che, diciamo un po' così, ho del freddume, però è stata una cosa talmente irripetibile, talmente italiana. Un cavallo che siamo andati su tutti i rotocalchi, siamo andati in tutti i paesi del mondo, ma siamo andati sempre col senno del più forte, perché abbiamo sempre vinto. Qui davanti ho Antonio Somma, che insomma anche lui è stato partecipe all'America, tant'è vero che, se ti ricordi bene, quando sono venuto a farti i complimenti ti ho detto benvenuto nel team, perché vinse il primo America con Festime. Perciò sono cose in terra francese, sono cose troppo intense da spiegare, e è difficile anche esternarle. Come ha detto Barbara prima, quando siamo andati in America e fece record del mondo, Varenne doveva vincere e convincere, fare i record del mondo e vincere anche una corsa non del tutto inusuale, che era la British Crown. Cavallo vinse, la sera, senza fare nomi, volevano comprare il cavallo, e Enzo se ne uscì con una delle frasi sue più belle, dice: no, io il cavallo non lo vendo. E chi va in Italia e dice che ho venduto il cavallo? Il cavallo non è mio, è degli italiani. Lì c'è stato proprio l'apoteosi. Io credo che qualsiasi persona non avrebbe mai rifiutato la somma che davano per Varenne. Lui ha passato la vita con il cavallo, e è difficile anche dirlo, forse credo che è stato meglio che è andato via prima Enzo che Varenne. Non so quello che avrebbe potuto soffrire.
2: Grazie a Gianpaolo Minucci, colgo l'occasione della sua testimonianza per, abbiamo preparato col senatore Trevisi un piccolo estratto del docufilm che EQTV ha realizzato 2 anni fa, appunto dedicato a Varenne, con la voce di Luca Ward, che appunto dà voce al nostro campione. Ci vediamo il trailer di questo docufilm, per chi ancora non avesse avuto l'opportunità di vederlo, lo trovate su YouTube, insomma merita, sia che siate appassionati sia che non lo siate o vogliate conoscerne di più, è un prodotto importante. Ci vediamo al trailer.
9: Ho sempre vissuto per quel momento, quando sentivo i muscoli gonfiarsi e poi esplodere mentre il vento soffiava più forte. Gianpaolo è come me. Ho avuto subito l'impressione che sapesse capirmi più di chiunque altro. Nessuno voleva perdersi la sfida tra me e il grande Viking Kronos. Beh, com'è andata, lo sapete.
10: Varenne che va a dominare fino al palo, davanti a Vigliano Prens, Vidar, Viking Kronos.
9: Ambasciatore dell'ippica italiana. Perché no? Ero il cavallo da battere e quel ruolo era perfettamente cucito addosso al mio mantello.
10: Butta la pasta, mamma, che siamo campioni del mondo!
9: In una stagione avevo vinto il Grand Prix d'America, in lotteria, l'Elite Loppet e le Breeders. Ma non ero sazio, non lo ero mai. Le foto e le pacche mi ricordano i momenti d'oro che nessuno sembra aver dimenticato. Per forza, io sono il capitano. Io sono Varenne.
2: Gianpaolo, immagino tu, insomma, abbia il VHS a casa, avrei visto parecchie volte le corse. Ci dai la tua preferita? Il tuo successo
8: il
2: del
8: derby
2: cuore.
8: Italiano del trotto. Uno mi potrebbe dire perché con tutte le corse che ha vinto. Primo perché a casa mia,
11: Roma.
8: Secondo perché c'era questo match attesissimo, Viking Kronos Varenne, e io mi ricordo benissimo che tutte le sere a mezzanotte andavo a comprare il giornale per leggere tutte le varie sfaccettature, tutte le cose che dicevano su Viking, naturalmente, che non era un avversario da sottovalutare, e siamo a due. Terzo perché a casa con tutta quella gente, tutti amici, a casa. Poi dopo è naturale che se dobbiamo andare un po' per etichetta, e allora andiamo su tutti gli ippodromi. Poi voglio dire, lui le corse ne ha vinte due, tre di ogni specie, ha messo i regoli e li ha tolti. Poi non puoi dire Amérique, non puoi dire Litrop, non puoi dire America, insomma. Però quella che mi è rimasta, forse perché è stata la prima, che il primo gruppo vero e proprio che ho vinto, naturalmente veniva già da 12-13 primi di tutta la carriera dei tre anni, e io dico il derby italiano del trotto.
2: Grazie a Giampaolo Minucci. Nel trailer del docufilm avete potuto vedere qui accanto a noi Daniela Zilli, che portava, come per 8 anni sostanzialmente ha fatto, Varenne. Lei è stata appunto la storica led del capitano, e non so quante ore tu abbia passato al giorno con lui, però sono tantissime. E 8 anni sono indiscutibilmente una vita. Che cosa cosa ti ha lasciato Varenne, e raccontaci qualcosa del tuo rapporto con questo cavallo, che però è riduttivo definire tale.
12: Beh, intanto voglio specificare che sono state 3 le led di Varenne, e che non vanno sminuite perché lo hanno amato tutte alla stessa maniera, quindi non posso non parlare anche di loro. Io sono stata forse un po' la più mediatica, perché sono stata l'ultima, e quindi è forse normale che la gente si ricordi forse più di me. E il rapporto che nasce tra noi, tra me, quello che è nato tra me e Varenne, ovviamente è un rapporto speciale. Io dico sempre che però chi ha un animale, chi ha un cavallo, chi ha un cane, ecco, è un po' il suo Varenne fondamentalmente, perché noi diventiamo un po' le mamme di questi animali, li curiamo proprio come fossero figli. Quindi le donne poi secondo me hanno un po' una sensibilità forse un po' maggiore, e quindi esatto, un istinto forse materno, e quindi questo sicuramente influisce. Io ho conosciuto Varenne non solo il campione, ovviamente, io ho conosciuto Varenne il cavallo, quello che c'era dopo, e quindi lo ricordo in maniera forse anche diversa, non solo come una leggenda per l'Italia. Aveva questo carattere un po' scorbutico, decideva sempre tutto lui, quando non voleva fare qualcosa, quando lo voleva fare te lo faceva capire chiaramente. Sì, non gli piaceva tanto essere accarezzato in faccia, per esempio, una cosa che non sopportava. Infatti io su questa cosa ci tenevo particolarmente, litigavo con la gente. E poi vedere Varenne anche in altre situazioni, perché sono successi tanti aneddoti, come per esempio da noi si è innamorato di una piccola pony, che oramai il popolo italiano, questa storia insomma è piaciuta tantissimo, la continuano a diciamo nominare, ed era una piccola pony che si chiamava Minnie, era nel paddock accanto al suo, e niente, alla fine si sono così attaccati che addirittura lei scappava dal suo paddocchino e correva da lui. Abbiamo delle foto bellissime, anche dei video bellissimi di lei che scappava. Addirittura è successo una volta durante un'intervista, quindi con la Gazzetta dello Sport, è stato, e quindi insomma era anche umano alla fine. addirittura sgridava i puledri nel paddock accanto a lui. È un filmato bellissimo di due puledri che giocano e fanno molto casino tra di loro, e lui corre verso di loro, gli nitrisce, loro si fermano e lui ritorna nel box. Io sono rimasta pietrita da questa situazione, perché sembrava surreale, cioè lui che va a sgridare due puledri che stanno giocando troppo pesantemente. Quindi c'era anche una parte umana in lui, una parte anche fragile, perché comunque aveva 30 anni e un po' di acciacchi insomma cominciavano a esserci. Li abbiamo sempre ovviamente seguiti e curati in maniera, penso, maniacale. Poi loro e la proprietà non ha fatto mai mancare niente a Varenne, quando c'era bisogno di qualcosa erano sempre disponibili, l'importante è che era farlo star bene. E la cosa straordinaria, che secondo me è stato forse un momento di cui io mi sono effettivamente sorpresa, è quando abbiamo deciso di fare l'ultima uscita all'ippodromo di Agnano, dove il cavallo era in perfetta forma, ci eravamo appena trasferiti a Eboli, e consultandoci con i veterinari e tutto quanto abbiamo deciso che il cavallo era in condizioni per andare a fare questa sfilata, anche perché contenere la gente che lo voleva vedere era veramente difficile. È stato difficile per tutti questi anni tenere lontano le persone da Varenne, che ovviamente meritavano anche di vedere forse il loro mito. Ma quando siamo arrivati all'ippodromo di Agnano, che siamo entrati sulla pista, testimone anche Giampaolo, perché c'era anche lui, il cavallo sembrava dovesse andare a fare il Gran Premio.
11: Sapeva quando...
12: Sì, lui sapeva che in quel momento lui sapeva di essere Varenne. E era come se fosse un altro cavallo, era più alto, io dico più alto perché lo sentivo di fianco, talmente gonfio, talmente fiero, che sembrava più alto. Giampaolo addirittura faceva fatica a tenerlo, da tanto che aveva preso questa foga. E questa era la trasformazione, cioè era incredibile che davanti alla gente lui si trasformasse così. Quindi io sono rimasta appunto, insomma, di stucco da questa situazione, per poi tornare a essere il Varenne che conoscevo io, quello di casa. Aveva questo, switchava ed era bellissimo. Poi vabbè, ovviamente io credo che la morte di Varenne, anche se è stata, io penso, il passaggio più doloroso che abbiamo avuto, ma è stato proprio il momento in cui ci siamo resi conto che l'Italia non l'ha mai dimenticato. Non c'è stata una persona che non si è sentita, che non ha sentito il bisogno di pubblicare su un social un'immagine, una frase, un video dedicati ovviamente a lui. E questo fa di Varenne non un campione, perché il tempo del campione appartiene fino al momento in cui è vincitore, in cui vince. Cioè lui è una leggenda, il tempo di una leggenda va oltre, no? Va dopo, va nel tempo successivo, e lui è riuscito a raggiungere questo livello. È per quello che secondo me noi abbiamo un grosso dovere nei suoi confronti, ed è quello di ricordarlo, perché non possiamo lasciare che Varenne venga dimenticato. L'Italia non lo vuole dimenticare, ha rappresentato noi, ha rappresentato la nostra bandiera in giro per il mondo. Noi non abbiamo neanche forse nessun atleta che ha fatto quello che ha fatto lui, perché cioè, ha vinto l'impossibile, neanche atleti italiani hanno fatto quello che ha fatto lui, campioni di ogni genere sport. Quindi non possiamo dimenticarlo. Io sono forse troppo emotiva su questa cosa e ci tengo tantissimo, perché ho visto le persone. Noi abbiamo, quando abbiamo avuto Varenne, abbiamo deciso di aprire al pubblico e specifico gratuitamente, tutte le ragazze che venivano lo facevano per passione, dove avevamo dovuto contingentare la gente che veniva, perché avevamo 40 persone ogni domenica, e quando Varenne è andato giù a Eboli noi avevamo in lista 1500 persone, cioè che è un numero incredibile. Per cosa? Per vedere Varenne, che era 20 anni che non correva più. E queste visite che noi facevamo, queste spiegazioni che noi facevamo, è per quello che ci tengo. La gente veniva ad ascoltare la sua storia, perché era importante che la gente conoscesse la sua storia. Non dovevano pensare solo a Varenne, il cavallo famoso. Varenne non era il cavallo famoso, Varenne era Varenne, aveva una storia, e la storia la gente la deve sapere, dove è nato, cosa ha fatto, non solo era il cavallo famoso. È per quello che facevamo queste visite.
2: Grazie Daniela, ed è quello che giustamente dici, bisogna continuare a fare quando si parla di eredità che lascia Varenne. Un'ultima veloce battuta la chiedo alla famiglia prima di cedere la parola al sottosegretario La Pietra. Da Barbara e Daniele vorrei sapere queste due cose. Dal vostro punto di vista, qual è appunto l'eredità che lascia Varenne al mondo del cavallo, e come cambia il vostro rapporto con i cavalli a questo punto?
5: Allora, l'eredità che lascia sicuramente è proprio il concetto di italianità, quindi la sua fama, la sua leggenda in questo paese, quindi lascia prima di tutto un grandissimo un orgoglio nazionale. E per quanto riguarda il futuro, appunto, come diceva Daniela, è fondamentale ricordarlo, mantenere viva la memoria. Questo è fondamentale per noi come famiglia.
2: Grazie. Io ringrazio Giampaolo Minnucci, Antonio Viani, Barbara e Daniele Giordano, e appunto Daniela Zilli per questo loro importante sentito e sempre comunque piacevole, nonostante il dolore, contributo che ci riporta al pensiero di Varenne. Lascio adesso la parola al sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario al MASAF, per le conclusioni.
11: Beh, grazie. Intanto non sono delle conclusioni, perché anzi voglio introdurre un po' invece successiva. Il secondo panel, che è più tecnico, però prima di questo innanzitutto fatemi ringraziare il senatore Trevisi che di questa bellissima iniziativa, perché veramente riuscire a portare il ricordo di Varenne all'interno di un palazzo come questo, il palazzo del corpo del Senato, credo che sia una bellissima iniziativa. Così come voglio ringraziare l'amico senatore Melchiorre, perché comunque sia, è vero che ti ha chiamato Antonio per un saluto, ma in realtà sotto sotto ti sta preparando, perché nella commissione in cui sei avremmo molto bisogno di te per fare alcune cose che sono importanti per il settore. E voglio ringraziare chi mi ha preceduto, i relatori, la famiglia Giordano, Menucci, Viani, perché veramente si coglie nelle vostre parole, nella testimonianza, qualcosa di più, no? di un ricordo di un cavallo, e di emozioni, attaccamenti, cose che hanno reso grande Varenne. Perché quello che voi oggi avete in qualche maniera dimostrato è un sentimento che credo appartenga un po' a tutti gli italiani. Quando è mancato Varenne, io ho fatto una dichiarazione, ho detto che questa ha fatto l'ultimo grande gesto Varenne, cioè quello di far riscoprire a tutti gli italiani quella passione per l'ippica e l'amore per Varenne, perché in quel momento, è vero Daniela, cioè tutti gli italiani, tutti, una quantità incredibile di persone ha scritto sui social, ha fatto ricordi, ha mandato messaggi, quindi vuol dire che era qualcosa di più di un semplice cavallo, non era soltanto un atleta, diciamo così, sportivo, non era soltanto un cavallo, un campione, ma rappresentava qualcosa di più. E io ho in mente, non lo so se era, l'avete detto voi, se era semplicemente un cavallo o qualcosa al suo interno che lo rendeva speciale, ma io ho in mente, al di là delle bellissime gare, dei finali, dell'entusiasmo, ho in mente una scena che mi è rimasta impressa, quando Varenne si inchina di fronte alle bandiere italiane. È stata una cosa che io credo sia rimasta nel cuore di tutti gli italiani, un gesto sicuramente non voluto, non lo so, ma proprio in quel momento, in quel preciso momento, in quell'istante, con tutte le bandiere italiane che sventolavano per festeggiare la vittoria, Varenne si è inchinato. Guardate che non è una cosa da poco. E poi oggi, anzi fra qualche giorno, se non ricordo male, in Canada il 28 di settembre ha fatto l'ultima corsa, no? Quindi proprio lunedì prossimo sono circa 24 anni, no? Che ha finito la sua carriera, e nonostante siano passati tanti anni è sempre rimasto nel cuore degli italiani. E quindi grazie per tutto quello che ha fatto, ma anche grazie proprio per questo momento che ha permesso a tutta la nazione di poter ricordare questo grande campione e di rimettere un po' l'Ippica al centro. Rimettere l'Ippica al centro non è stato semplice. In questi 4 anni di lavoro, credo che, insomma, da quando questo governo si è insediato, ho avuto la delega dell'Ippica, credo che qualche passettino avanti lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto perché da quando è stata chiusa l'Unire nel 2011, poi Assi e poi tutto passato al Ministero dell'Agricoltura, non, forse questo settore non è stato abbastanza attenzionato dalla politica. E quindi abbiamo fatto uno sforzo perché ci abbiamo creduto. E la prima cosa che abbiamo fatto, questo che ho sempre appena sono stato delegato a seguire questo settore, ho cercato di dare subito una risposta a quello che dal mondo dell'Ippica veniva, cioè la costituzione di una direzione specifica proprio che si dedicasse al settore dell'Ippica, perché come sapete fino a quegli anni lì l'Ippica era all'interno invece degli uffici della qualità agroalimentare, non è che fossero molto, insomma, pertinenti, però ce l'abbiamo fatta. Dopo un anno più o meno, nel 2023, che i tempi passano, io un vecchio quindi le date me le scordo, finalmente siamo riusciti a costituire la direzione, e di lì abbiamo iniziato un percorso. Abbiamo rivisto l'organizzazione della direzione, è stato aumentato anche un ufficio, abbiamo cambiato i responsabili degli uffici, abbiamo cercato di dare, diciamo, un cambio di passo. Devo dire che comunque sia i risultati sono venuti, ma poi ci siamo concentrati su alcune cose importanti. Per esempio, quando sono arrivato 4 anni fa, c'erano i pagamenti al traguardo che erano a un anno, 11 mesi, 10 mesi, un anno, quando arrivavano, quando saltavano. Adesso siamo riusciti, nonostante tanti problemi che molto probabilmente non emergano, no? Perché chiaramente la burocrazia interna, le risorse, tutte queste cose qua non emergano poi nel pubblico, diciamo così. Però ci sono, le abbiamo superate, e oggi mi sembra che siamo sotto i quasi fra i 60 e i 90 giorni di pagamenti, che sono commercialmente dei pagamenti, credo, accettabili. Basta? No, vorremmo fare qualcosa di più.

quelle che sono la burocrazia, le reti, i lacci, i laccioli che una burocrazia ministeriale si porta dietro. E quindi stiamo cercando di fare questa, poi casomai il direttore su questo, se vorrà, nelle sue conclusioni, sarà lui a fare le conclusioni, potrà dire qualcosa di più, ma stiamo lavorando su una norma che ci possa permettere di spostare i pagamenti dal Ministero a AGEA, che è la nostra società per quanto riguarda l'erogazione e i pagamenti in agricoltura. E quindi questo ci potrà permettere sicuramente, lo dico, l'obiettivo è quello di riuscire a fare pagamenti entro i 30 giorni. Però dobbiamo farlo, non è una cosa semplice, perché come sapete la burocrazia è pesante, ma insomma ce la stiamo, credo che raggiungeremo questo risultato. Abbiamo lavorato su un tema importante, che è quello della classificazione degli ippodromi. All'inizio del secolo c'erano più di 20.000 cavalli in competizione e 40 ippodromi. Oggi c'è 9.000 cavalli e sempre 40 ippodromi. Molto probabilmente il sistema va un po' rivisto. Io non dico che dobbiamo chiuderli, perché quando si chiude un ippodromo è sempre in qualche maniera una sconfitta, ma sicuramente il sistema deve essere organizzato. Deve essere riorganizzato e deve avere delle direttive ben precise. E su questo abbiamo fatto una classificazione che io ritengo importante, anche e soprattutto non per oggi, ma soprattutto per il futuro. Perché abbiamo individuato un metodo di lavoro in cui chi lavora bene viene premiato, perché questo è il tema, chi dà più servizi, chi dà più la possibilità di avere strutture più accoglienti, più servizi al pubblico, più servizi agli operatori, viene premiato in termini non solo economici ma anche di organizzativi, perché vengono date più giornate di corsa. Insomma, c'è tutto un lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi due anni che ci ha portato finalmente ad avere una classificazione precisa, oggettiva. Poi qualcuno è d'accordo, qualcuno no, come tutte le cose, non è che c'è un'unanimità, però credo che la stragrande maggioranza del settore abbia apprezzato questa classificazione, che come sapete vede quattro fasce fondamentali: gli ippodromi strategici, nazionali, regionali e promozionali. C'è stato nel frattempo, su questo abbiamo cambiato anche le regole per quanto riguarda la rendicontazione delle risorse, insomma abbiamo fatto un buon lavoro che ha fatto emergere una situazione di questo tipo. Quando qualche ippodromo ha chiuso i battenti, ho sentito, ho letto: ah, la crisi dell'ippica, chiudano gli ippodromi. No, signori, non è la crisi dell'ippica. Gli ippodromi hanno chiuso perché avevano dei problemi. E la classificazione, tutte le norme che abbiamo messo in campo hanno evidenziato le criticità. E quindi dove ci sono le criticità si chiude. Dove invece ci sono le cose positive si va avanti, si progredisce e si aumenta. Questo è il tema sul quanto riguarda gli ippodromi. Roma è stato un esempio, nessuno credeva di quello che è successo, ma dopo anni in cui la gestione di Roma è stata catastrofica da tutti i punti di vista, finalmente anche il Comune si è deciso a dare una svolta, e ha dato una svolta secondo me positivo, anche inserendo un concetto nuovo, cioè che gli ippodromi possono essere gestiti anche direttamente dal pubblico, perché no? Con la collaborazione chiaramente del privato, ma si può andare anche in questa direzione. Roma ha dimostrato che la cosa è fattibile. In tre mesi sono riusciti, con le risorse messe a disposizione dal Ministero, perché anche questo ne va preso atto, cioè tutti i lavori che sono stati fatti all'ippodromo di Roma, gli acquisti delle strutture e macchinari, sono stati fatti grazie al fatto che il Ministero ha creduto in questa operazione e ha messo le risorse. Ma non solo, il Ministero nella classificazione ha creduto anche nell'ippodromo di Capannelle, perché lo ha classificato unico in tutto il sistema come ippodromo istituzionale, è l'ippodromo della capitale, è l'ippodromo della storia, sicuramente un ippodromo principale per la storia dell'ippica italiana. E abbiamo fatto anche questo. Devo dire che adesso, nonostante tutti i ricorsi al TAR che sono stati fatti, tutti respinti, tutti bocciati, la classificazione sta andando avanti, è un qualcosa che noi lasceremo al settore dell'ippica che possa essere sicuramente di carattere positivo per tutti.

0: Basta? No, non basta. Dobbiamo fare ancora di più. Dobbiamo sicuramente fare una programmazione più precisa e devo dire che il direttore su questo si sta impegnando tantissimo. Poi non sto a elencare le piccole tante cose che abbiamo fatto, ma una programmazione più precisa. Per fare una programmazione più precisa forse dobbiamo avere anche del coraggio. Le giornate di corsa di oggi sono ancora congrue con il numero dei cavalli che abbiamo a disposizione? No, non abbiamo cavalli. Non abbiamo cavalli per soddisfare una programmazione di questo tipo. Quindi dobbiamo ragionare insieme, soprattutto per quanto riguarda il galoppo, perché è la verità, Diani, poco da dire, il trotto per fortuna vive in maniera più positiva rispetto al galoppo. Dobbiamo cercare di capire come poter intervenire, perché dobbiamo fare in modo che non ci siano più corse con 4 cavalli, con 3 cavalli. È inammissibile in un contesto di questo tipo avere questa situazione. E allora forse dobbiamo ragionare nel diminuire il numero di corse e non nel diminuire i premi al traguardo, che sono stati aumentati per la prima volta dopo 30 anni, sono stati aumentati. Non ce lo scordiamo. E quindi vorrei ragionare con le associazioni, con tutti voi, per capire in che direzione andare, come fare e ottimizzare al meglio questo settore. E quindi su questo, che è una scelta di coraggio, vorrei la condivisione di tutti, perché comunque dobbiamo essere consapevoli che se vogliamo rilanciare veramente il settore dobbiamo farlo anche con, forse qualche volta, con delle azioni un po' traumatiche. E io parto sempre dal presupposto, scusate, ma fino ad oggi abbiamo fatto in questa maniera, funziona? No. E allora se non funziona dobbiamo cambiare. E questa è la pura verità su come cambiare, poi ne ragioniamo insieme, ma sicuramente come è oggi non va bene, e quindi dobbiamo cercare di fare questo sforzo. E dobbiamo fare anche uno sforzo per quanto riguarda l'allevamento, perché comunque sia, noi come Ministero dell'Agricoltura il target principale, l'obiettivo è l'allevamento dei cavalli, non è tutto il resto, però è chiaro che tutto il resto fa parte, no? Della possibilità per riuscire a far sì che ci siano i cavalli italiani che possano dare scusate, che possano dare quello spunto in più che a noi serve. E su questo bisogna ragionare. Io lo lancio come provocazione, so che qualcuno comincerà a agitarsi, ma d'altra parte se vogliamo cercare di fare le cose dobbiamo fare in modo che qualcuno si agiti. E allora mi domando, e poi qui chiaramente ci sarà da approfondire quello che è per il trotto, quello che è per il galoppo, sono cose diverse, benissimo, parliamone, però mi sto domandando se il premio aggiunto all'allevatore sia ancora una situazione da poter mantenere così com'è. E cosa voglio dire? Voglio dire semplicemente che se io devo dare i premi al traguardo, il premio aggiunto all'allenatore, questi soldi vanno in Francia, vanno in Svizzera, vanno in Svezia, vanno da qualsiasi parte, che interesse ho io? Allora forse su questo dobbiamo parlarne e dire: benissimo, abbiamo il premio aggiunto all'allevamento? Rivediamolo e diamo direttamente le risorse agli allevatori, non al premio, agli allevatori per poter allevare i cavalli, perché io ho bisogno che si allevi i cavalli, tutti, e fare in modo che il sistema allevatoriale italiano sia strutturato e non legato solo al fatto che se vinci un premio ti do i soldi. Ti devo dare la possibilità di fare degli allevamenti strutturali. Come? Parliamone. Sicuramente con degli incentivi, con dei parametri che dobbiamo guardare. Questo non vuol dire che voglio azzerare il premio, vi tranquillizzo, non è che voglio azzerare il premio aggiunto, però ragioniamo se tutta quella cifra o qualcosa di più possa essere invece destinata non solo al premio aggiunto, ma invece a creare un sistema strutturale dell'allevamento italiano direttamente agli allevatori, in maniera tale poi da incentivare anche i proprietari. E poi concludo, perché non la voglio fare tanto lunga, se no vi annoio e vi capisco, c'è anche un tema molto importante che abbiamo portato in questi anni, che tutti avevano sottovalutato, la promozione. Perché noi abbiamo riacquistato credibilità all'estero, che non ce l'avevamo più, grazie al lavoro che ha fatto il direttore e tutta la struttura. Siamo riusciti banalmente a far riapparire in qualche maniera la promozione dell'ippodromo e dell'ippica sui canali nazionali. Alcune testate giornalistiche importanti stanno ritornando con delle pagine dedicate a parlare di ippica. Ma soprattutto quello che è importante, quando vengano gli organismi internazionali qui in Italia, ci danno legittimazione, perché finalmente hanno capito che c'è stato un cambio di passo, e quel cambio di passo sta sicuramente dando dei risultati. Avrete modo, io vi ho dato qualche spunto di discussione, sicuramente avrete modo di parlarne, approfondire nel prossimo panel, e quindi io vi auguro soltanto buon lavoro, e grazie a Varen e grazie a te Antonio di questa bella iniziativa. Scusate, ma vi devo lasciare perché ho altri impegni al ministro. Ciao.
1: Grazie. Un ringraziamento al sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, e ci ha dato appunto lo spunto per, ovviamente grazie ai nostri ospiti di questa prima parte, la famiglia Giordano, Daniela Zilli, Giampaolo Minucci e Antonio Viani. Grazie per la vostra testimonianza, grazie, e per la vostra presenza. Allora, ho sei posti a disposizione, quindi inviterei nell'ordine il dottor Roberto Toniatti, che ho visto lì in fondo, presidente ANACT, eccolo qui. Michele Rosi, che è il direttore operativo di MST, eccolo. Il direttore Marco Scianto Bompiani, che vedo qui davanti. Pierluigi D'Angelo, presidente dell'ippodromo di Agnano. E non li vedo, quindi chiedo conferma che ci siano il dottor Maurizio Laruccia per ciò che concerne capannelle. Non mi pare ci sia al momento. E la signora Francesca Maglione dell'ippodromo di Foggia, anche qui non c'è, okay. Allora, però invece lui l'ho visto per Casarano, Toni Leonardo d'Aquino, eccoci. E avendo ancora un posto, ne approfitto anche per chiamare Dario Trasi. Buongiorno a tutti, di nuovo ben ritrovati. Iniziamo con questa seconda parte della tavola rotonda dedicata appunto ai problemi e alle soluzioni per far crescere il settore degli ippodromi. Ovviamente per esigenze di sala e di treni chiedo a tutti, nei limiti del possibile, una sintesi dei propri argomenti, così da poter far parlare tutti, appunto arrivare in fondo nei tempi prestabiliti. Parto proprio da lei, dottor Toniatti. Quando ci siamo sentiti ieri al telefono mi ha detto: io ho una proposta, voglio parlare, voglio farla sentire alla politica. E allora parto da lei come presidente ANACT, reduce da delle ottime aste, direi, e possiamo anche dire insomma degli ultimi mesi nel suo mandato da presidente, quindi le lascio la parola.
2: Bene, buongiorno a tutti, ringrazio moltissimo il senatore Trevisi per avere stimolato questo incontro. Quando si parla di ippica, credo che siamo noi ippici tutti molto felici, molto contenti, soprattutto in questo contesto. Beh, io mi presento, anche se penso un po' di essere conosciuto. Comunque, mi chiamo Roberto Toniatti, sono il presidente degli allevatori ANACT ormai da quasi 4 anni, sono fra poco si finisco il mandato, però al di là di quello sono anche agronomo, cioè laureato in agraria, figlio di agronomo, nipote di un ingegnere idraulico che ha bonificato o ha partecipato alla bonifica della laguna di Venezia, quindi nel DNA agricoltore, e agricoltore e allevatore. È un connubio che è per forza di cose, io l'ho sempre considerato una cosa naturale, una cosa ovvia, però purtroppo non è proprio così fino in fondo, perché noi siamo agricoltori, però siamo tenuti fuori dalla PAC europea, tenuti fuori dai piani di sviluppo rurale, tenuti fuori da aiuti che dovrebbero essere naturalmente degli agricoltori. Questo perché effettivamente può esserci un vecchio retaggio nell'Ottocento, quando è nato il trotto moderno, c'è stata la selezione da parte delle famiglie dei nobili, dei ricchi, quindi magari non proprio bisognosi di sovvenzioni agricole, ma soprattutto nel secolo scorso, dopo due guerre mondiali, la nascente PAC, politica agricola comune, ha escluso noi, perché il focus della nuova PAC era fare alimentazione, produrre carne, fare da mangiare a una popolazione europea ovviamente affamata. Però questo non è più così, è cambiato tutto, è cambiato radicalmente tutto, perché noi agricoltori siamo chiamati a comportarsi in maniera radicalmente diversa. Ci sono dei piani in agricoltura, l'SQNP, noi allevatori abbiamo l'SQNBE, che vuol dire Sistema Qualitativo Nazionale Benessere Animale. Quindi noi prenderemo dei soldi, noi se non prendiamo niente poi siamo esclusi, ma tutti coloro che invece facendo altri allevamenti sono inclusi in questi piani prendono i soldi per non produrre, o comunque per produrre meno, e per invece adottare delle tecniche che portano appunto a rispetto animale, a usare meno fitofarmaci, a usare meno concimi, produrre di meno. Quindi in questa ottica di minor produzione noi ci siamo ipici al 100%, noi siamo da decenni in queste tecniche di coltivazione e queste nuove tecniche di basso impatto ambientale. E lo facciamo, insomma, naturalmente fa parte del nostro mestiere. Noi agricoltori facciamo queste cose perché facciamo un allevamento che si basa sul terreno, che deve essere un cotico erboso e si chiama tecnicamente prato pascolo, che deve essere tenuto meglio possibile per dare una crescita armonica ai nostri cavalli. Dobbiamo magari anche piantumare degli alberi, quindi rendere un ombreggiamento estivo. Con queste estati torride, se abbiamo i cavalli sotto il sole, sicuramente faremo fatica a levare bene gli animali. Cosa succede? Visto che l'Italia è un paese che si basa sul turismo e sulla paesaggistica, noi sulla paesaggistica possiamo dire qualcosa, perché su un'agricoltura monoculturale e che si presenta, diciamo, in maniera poco estetica, noi invece presentiamo un'ambientazione rurale d'altri tempi. Oltre a questo, il nostro allevamento è un allevamento estensivo, non è un allevamento intensivo. Gli allevamenti intensivi, che sono praticamente quasi tutti adesso, che non me ne vogliano, chi alleva polli, maiali, cioè i suini e bovini, ma questi sono allevamenti altamente inquinanti, quindi per l'ambiente sono un problema. Noi invece no, noi siamo estensivi e addirittura su termini che tutti noi avremo maniera di sentire quasi quotidianamente o più spesso nel prossimo futuro, cioè nei termini del carbon credit. E in queste cose noi siamo produttori di carbon credit, non consumiamo, quindi partecipiamo alla diminuzione dell'anidride carbonica nell'atmosfera. E questo non è un fatto banale, non è un fatto che dice sto uscendo dal tema perché dobbiamo parlare di allevamento di cavalli. E no, noi facciamo allevamento di cavalli e contribuiamo al benessere della nostra società, del nostro ambiente. E ripeto, non è assolutamente da prendere sotto gamba. Dopo è chiaro, facciamo un indotto, abbiamo personale, noi facciamo un lavoro, l'allevamento è un lavoro non meccanizzabile. Non vorrei annoiare perché vedo tanti ipici, è chiaro che loro sanno, cioè sappiamo già tutti noi che dico cose banali, però il nostro non è un allevamento meccanizzabile, non abbiamo i robot o i carri unifeed per alimentare centinaia o migliaia di animali con una persona sola. Noi abbiamo bisogno di molto personale, personale trasversale, quindi qualificato, altamente qualificato, veterinari, aiuto veterinario e quant'altro, ma anche personale di bassa manovalanza. Scusate che non voglio, ripeto, offendere nessuno, ma questo è un altro servizio per la società, un servizio serio e importante, perché noi assumiamo extracomunitari, per esempio. Io, a casa mia, nel mio allevamento, ho due marocchini, tre pakistani, un serbo, avevo un ghanese che l'ho imprestato, l'ho l'ho consigliato a un amico che aveva bisogno del personale appunto di manovalanza. Quindi è un servizio anche sociale importante, perché chi dice 15.000, chi dice 20.000, chiaro che i numeri stanno cambiando negli anni, però comunque sono numeri importanti a livello occupazionale. Chiaramente non parlo dell'indotto, l'indotto del nostro allevamento o comunque dell'ippica in generale, perché non, magari parlare solo dell'indotto allevamento è un po' più complicato, ma si parla di 550-600 milioni di euro all'anno. A me dispiace molto che sia andato via il senatore Filippo, non mi ricordo il nome, Filippo, non ricordo il cognome, però...
1: Per quanto riguarda la...
2: Esatto, perché
1: la
2: probabilmente, chissà, magari sono distratti e non conoscono i numeri, ma questi sono dei numeri importanti, perché su 550-600 milioni di indotto c'è un giro anche di ritorno, tasse, IRPEF, accise, IVA, importante anche per la comunità. Quindi tutto ciò è volevo fare questa premessa velocissima e chiudo molto velocemente, non si preoccupi. E chiudo molto velocemente, perché sono tutte considerazioni che magari sono scontate, ma bisogna dircele, perché forse dicendocele uno magari ci pensa un attimo. Come sta l'allevamento italiano di salute? Beh, è una medaglia double face. Allora, c'è una medaglia, la più bella, che dal punto di vista sportivo noi possiamo dire che stiamo benissimo, perché abbiamo nominato Varenne, e allora c'è il pre-Varenne e il post-Varenne. Allora, per fare un esempio stupido, come dire, c'è il Sinner e il dopo Sinner. Nel tennis l'Italia non contava niente, dopo Sinner abbiamo 5-6 atleti nei primi 20. E così un po' con Varenne, con meccanismi e ovviamente logiche completamente diverse. Prima di Varenne noi prendevamo le bastonate da tutti i cavalli stranieri che venivano a correre in Italia e ci portavano via i montepremi. Adesso, dopo Varenne sempre più, e in questi ultimi anni in particolare, siamo noi che diamo le bastonate. Nel 2025 i cavalli italiani che hanno corso all'estero hanno guadagnato 10 milioni di euro, nel 2024 poco meno e leggermente meno ancora nel 2023. Quindi negli ultimi 3 anni l'allevamento italiano ha prodotto cavalli che hanno portato quasi 30 milioni di euro nelle casse italiane, e non è poco. Questo c'è l'altra faccia
1: della medaglia,
2: e concludo. L'altra faccia della medaglia è che la produzione dei cavalli è calata drasticamente, da 5.000 e passanati di qualche decennio fa, adesso siamo a poco meno di 2.000. Perché è calata? È calata per il semplice motivo che c'è un diminuito numero di clienti, di compratori, di proprietari. E perché sono calati? Beh, per un ricambio generazionale che forse non c'è stato, per una mancanza di appeal di certe strutture, non tutte, ma di certe strutture sicuramente, e per anche una questione di soldi. Manca il denaro, il montepremi non è talmente adeguato e talmente attrattivo che effettivamente un proprietario prima di comprare il cavallo ci pensa due volte. Quindi ci sono meno compratori e per forza di cose noi allevatori ci siamo fatti carico e ci continuiamo a fare carico di tenere in piedi questa carrozzone, continuando a allevare e allevando cioè vendendo i proprietari sotto costo. C'è un 20-25% della produzione che viene venduta, diciamo così, con soddisfazione. C'è il 70-75% della produzione che viene venduta sotto costo, e questi sacrifici non possono essere chiesti di continuo agli allevatori, perché chiaramente calerà anche la produzione, e se cala la produzione c'è il rischio che facciamo la fine del galoppo. Ecco la proposta che mi sarebbe piaciuto fare a Filippo, che non mi ricordo mai,
1: Marchionne,
2: e a questo punto è quella di guardare modelli reali, non chiacchiere, non teorie strampalate, ma modelli reali che esistono nel mondo. Io a scuola copiavo, sono sempre stato promosso. Copiamo quelli che sono più bravi, quelli che sono più intelligenti, quelli che sono più furbi, che sono più ispirati. Noi in Europa siamo forse un po' distratti da questo punto di vista, ma in America si sta sviluppando un meccanismo che è veramente virtuoso. Io non voglio nominare il Kentucky, che il Kentucky è lo stato per eccellenza, hanno fatto, cioè il PIL dell'Ippica in Kentucky è forse uno dei, delle parti più ricche del PIL della nazione, quindi insomma non voglio scomodare il Kentucky, ma sappiate che in America a grappolo d'uva o a, diciamo, a contagio ci sono già 12-13 nazioni, Maryland, Ohio, l'Ohio in particolare è un esempio eclatante perché ha aumentato il giro di soldi in maniera incredibile prelevando, facendo un prelievo del 3% sul casinò dello Stato e prelevando al gioco virtuale. Bisogna avere coraggio, a mio modo di vedere. Io credo che, mi dispiace che il senatore La Pietra sia andato via, perché un plauso lo volevo anche fare anch'io, perché il senatore La Pietra, in collaborazione con il ingegnere Chiodi, hanno fatto un lavoro eccezionale come non è mai stato fatto nell'Ippica. Io insomma da 30-40 anni che sono un po' così coinvolto, devo dire non c'è mai stato un lavoro così interessante e così proficuo da parte dei vertici del Ministero, quindi è un plauso assolutamente che va fatto, però bisogna avere più coraggio, bisogna copiare i modelli che già esistono, non è che non esistono, non è che è una fantasia, sono modelli di società molto simili alla società nostra europea che hanno dimostrato di dare un giro enorme all'industria ippica, renderla proficua. E voglio dire, se tassiamo delle società che creano ludopatia e che nel territorio non lasciano il segno, perché il segno del che lasciano nel territorio è più negativo che positivo, ripeto, con la ludopatia e quant'altro, dall'altra parte diamo mettiamo in circolo un sistema virtuoso che ci potrebbe far veramente sognare, far tornare all'ippica di 50 anni fa, quando circolavano veramente dei soldi. Quindi è un atto di coraggio che dovrebbe dare il governo italiano, una proposta quasi come uno slogan: ma perché non facciamo dell'Italia l'Ohio? Perché non facciamo dell'Italia il Kentucky? In Europa l'Italia potrebbe essere il primo Stato che lancia una proposta di questo tipo e sicuramente sarebbe copiata dagli altri Stati, perché non ha controindicazioni. Le uniche controindicazioni che ha è rendere leggermente meno ricche, non povere, ma meno ricche, le società del gioco virtuale. Chiudo dicendo che l'ultima volta che sono stato in una sala agenzia ippica, è stato molti anni fa, non avevo il telefonino con me, volevo vedere un cavallo mio che correva, e ho avuto una delusione infinita, perché in questa sala ippica rinnovata, molto bella, elegante, a nord di Udine, c'era un gruppo di persone festanti e urlanti che guardavano la televisione. Io guardavo questi cavalli che non riuscivo a riconoscere bene, dico: ma sono cavalli strani, perché mi sono avvicinato, erano cavalli in cartapesta virtuali in mezzo a un'infinità di slot machine, quando il cavallo mio che doveva correre aveva il monitor rotto e quindi non l'ho neanche visto correre. Quindi questo passaggio delle agenzie ippiche, che è stato, diciamo, nebuloso o comunque poco chiaro, ci ha impoveriti molto. Quindi la logica di portare via al gioco virtuale, di portare via al gioco delle macchinette, chiamiamole così, per dare all'ippica, è una cosa anche dovuta. Cioè non è che chiediamo soldi a estranei che ce li danno noi, che potrebbero dire: ma perché ce li devono dare? Ce li devono dare perché siamo noi le prime vittime di un sistema che si è creato, evidentemente sbagliando, perché, ripeto, ogni soldo speso a sostegno dell'ippica ha un ritorno nella società, ha un ritorno nella nostra comunità. Grazie. E questo è un fatto importante.
1: Grazie al Presidente. Allora, coglierei l'occasione a questo punto, per visto gli ospiti al tavolo, per andare sulla parte degli ippodromi, iniziando con il dottor Marco Chantre Bompiani qui accanto a me, Senior Director dell'ippodromo SNAI, parliamo ovviamente di San Siro e Montecatini. Dottor Chantre, lei, diciamo, da quando è in carica ha un obiettivo importante, no? Il rilancio diciamo, degli ippodromi intesi non solo come appunto evento sportivo, come giornata di corse, ma come multifunzionalità che possa avvicinare il pubblico. E quindi le chiedo proprio questo: qual è il ruolo degli ippodromi in questo momento per attrarre nuovo pubblico?
3: Buongiorno a tutti. Tanto ringrazio il senatore Trevisi, l'onorevole La Pietra, il dottor Chiodi, tutto il Ministero per quello che ha fatto, per quello che sta organizzando in questo convegno di confronto. Trovo molto interessante, si sente? Tutto quello che abbiamo visto oggi come spunti. Riprendo due o tre spunti per dire quello che pensiamo che possa essere il ruolo degli ippodromi. Oggi abbiamo visto due o tre temi come estremamente interessanti. Il primo, l'emozione. L'emozione verso l'animale, l'emozione verso il cavallo. Poi abbiamo visto persone emozionate, il secondo pezzo, quindi a parte il descrittivo, un'emozione fortissima. Poi abbiamo sentito parlare di settori che come se facessero la ricerca e sviluppo di un settore di cui poi dice: ma quelli che fanno la ricerca e sviluppo non li ho più visti, cos'è che hanno fatto, che prodotto hanno sviluppato? E poi abbiamo parlato di modelli da copiare nel mondo. Allora, io volevo portare l'attenzione degli ippodromi su due o tre temi che noi reputiamo come gruppo siano importanti, che è l'indirizzo delle attività che stiamo portando avanti. Il primo tema è che gli ippodromi sono i contenitori dello spettacolo. Cioè, noi abbiamo una filiera straordinaria che parte dagli allevatori, gli allenatori, i proprietari, i giochi. Cioè, c'è un mondo che è come se fosse la fabbrica, la R&D della Apple, che noi non vediamo a Cupertino, stanno tutti chiusi in ufficio. Poi a un certo punto, quando è che vediamo questo iPhone? Lo vediamo quando entriamo nel negozio dell'Apple. Tutto bello, i tavoli di vetro, il commesso gentile, un grandissimo servizio post vendita. Quindi l'ippodromo è il momento in cui noi riveliamo tutto quello che è stato preparato con fatica dalle 4 del mattino per anni da operatori di filiera. Quindi la responsabilità che abbiamo come ippodromo è quella di creare un grande spettacolo immersivo a supporto di tutti quelli che hanno lavorato prima, compresi tutti gli allevatori, compresi i trader di cavalli. Cioè, c'è un mondo gigantesco. Questo perché? Perché dobbiamo mantenere il pubblico attuale, che è un pubblico abbastanza tecnico, quindi dobbiamo, diciamo, trovare il modo sicuramente di mantenerlo, ma dobbiamo attrarre tutti i nuovi pubblici. Abbiamo i giovani, abbiamo le famiglie, abbiamo gli sportivi, abbiamo un mondo di pubblico gigantesco. Poi abbiamo tutti i podromi in location meravigliose, perché noi abbiamo la fortuna di stare a Milano, poi c'è Roma, ma tutte le location, compreso quello di Livorno Caprili, cioè tutti hanno delle arene meravigliose che potrebbero lavorare con le istituzioni locali per creare un grande spettacolo, per creare pubblico. Ovviamente, da dove bisogna partire? Bisogna partire da un prodotto buono, cioè punto zero. Il prodotto ippico deve essere eccellente. Gli ippodromi che devono, diciamo, mantenere la qualità ippica devono avere le piste d'erba o le piste in sabbia migliori, devono avere centri di allenamento, devono offrire la possibilità a cavalli stranieri contribuendo di venire in Italia. Il prodotto ippico deve essere straordinario, ma deve essere raccontato a una platea più ampia. Bisogna lavorare su quel wording di cui parla l'inglese, che si chiama storytelling. Ad Ascot vanno 50-60 mila persone al giorno e contribuiscono in 5 giorni, sono stati con l'ingegner Chiodi a giugno, in 5 giorni creano 150 milioni di euro di ricavi di intrattenimento. Ma mica pensate che tutti quei 300.000 personaggi in 5 giorni sono tutti di ippica. No, hanno creato una grandissima manifestazione e queste persone pagano un sacco di soldi in food and beverage. Adesso voglio dire un po' la soluzione di come... Mi piace l'aspetto di Roberto Tognatti di spiarsi il mondo, cioè gli ippodromi del mondo, da Melbourne, Tokyo, vivono di spettacolo e food and beverage. Quindi questo deve essere lo spettacolo. Noi creiamo uno spettacolo, creiamo in primis una manifestazione ippica e poi, diciamo, troviamo il modo sicuramente di portare a casa del denaro in più. Secondo elemento molto importante: noi dobbiamo avere un'accoglienza all'altezza. Gli ippodromi sono degli oggetti meravigliosi, ma non possiamo accogliere i bambini e le famiglie in un posto sbagliato, non possiamo accogliere i VIP in una struttura che non sia adeguata, non possiamo accogliere la platea dei giovani in un posto dove non si ritrovano, dove non sentono la musica. Quindi dobbiamo lavorare sull'accoglienza. E il secondo pezzo, dobbiamo creare degli eventi. Cioè l'evento, ma non è una cosa costosa l'evento. L'evento vuol dire che noi dobbiamo attrarre persone, e ritorno sempre sulle stesse cluster di consumatori che dobbiamo avere, che hanno l'ippodromo come evento continuativo dove vanno 365 giorni l'anno. a Montecatini abbiamo 40 giornate di corse, a Milano 115, ciascuno ha le sue giornate, ma sono sempre 250-300 giorni liberi l'anno. Quindi dobbiamo far sì che le persone, perché fai degli eventi, noi stiamo facendo delle infrastrutture per fare anche eventi B2B, ma possono essere eventi della cittadinanza, eventi legati al mondo del food, eventi sportivi, non sono costosi, vuol dire aver creato un ecosistema che lavora con noi e sfrutta le nostre arene, gliele possiamo dare anche gratuitamente, ma queste persone che vengono da noi poi pian piano si avvicinano all'ippica, perché casualmente sono un evento di Prada B2B, ma quel giorno c'è una corsa ippica, c'ho 1000 professionisti che hanno visto il mondo dell'ippica. Questo, se lo fai 365 giorni l'anno, porta migliaia di nuovi consumatori. Questo, secondo me, è un passaggio molto molto rilevante da non dimenticare. L'altro elemento, che essendo noi liberi 250-300 giorni l'anno, nelle nostre arene, a parte gli eventi, possiamo aggiungere discipline sportive. Cioè devono diventare dei posti vivi, che poi possiamo agganciare alla giornata ippica o non, ma devono diventare dei posti vivi. Come fa? Cosa stiamo facendo noi? Stiamo facendo relazioni col mondo sportivo in modo tale che vengano a fare sport da noi nelle nostre arene, i più diversi, che siano sport da terra, i pickleball, tennis, quell'altro, o possono essere arti marziali, perché questo crea frequentazione. L'altra cosa, ovviamente il Ministero lavora sul mondo del cavallo, noi stiamo sviluppando anche una pista 5 stelle di equitazione, perché l'equitazione è l'altro mondo del cavallo. Qualcuno prima accennava che gli amanti partono dal cavallo, non è che tutti partono ippica, trotto, galoppo, cioè gli amanti partono dal cavallo e spesso ci sono appassionati che passano da disciplina all'altra. Quindi l'aggiungere linee di sport nelle nostre arene che diventino tutti i giorni live, ma non facendo necessariamente investimenti, uno le può rendere disponibili, trova un terzo che fa un investimento, porta competenze e fa girare in modo diverso il business. Questo è un po' il riassunto di quello che stiamo facendo, che noi crediamo che sia il modello, che poi stanno facendo in tutto il mondo, che dobbiamo portare ciascuno per la sua capacità nei propri ippodromi. Ovviamente, ripeto, ci sono location più fortunate, se sei vicino a una città grande e ricca è più facile, è ovvio. Se sei in una città che sembra meno felice e più povera, adesso la dico per estremi, in verità tu hai uno spettacolo che è ancora molto più ben voluto, cioè gli ippodromi straordinari come Siracusa, Agnano, altri, hanno uno spettacolo molto più vivo perché la popolazione non ha grandi altri intrattenimenti come alternativa. Quindi vuol dire che l'arena ippodromo gli piace. Quindi se noi aggiungiamo spettacoli e eventi, ovviamente li rendiamo vivi e portiamo il pubblico verso il mondo ippico. Quindi chiudo per dire che dobbiamo lavorare, stiamo lavorando per creare una grande dimensione di spettacolo immersivo, e poi non bisogna dimenticare il mondo della comunicazione. Tutti noi ormai, anche voi passate la giornata a guardare il telefono, tanto più i giovani, noi dobbiamo, e su questo l'ingegner Chiodi, il Ministero sta lavorando moltissimo per incoraggiarci, lavorare su una continua comunicazione in modo tale che tutti i giorni abbiamo in mente che l'ippodromo è un posto vivo, dove succede qualcosa intorno al cavallo, dove possiamo raccontare delle storie meravigliose intorno ai cavalli, dove raccontiamo che sono arene vive delle città. Grazie mille.
1: Grazie al direttore Marco Sciantra Bompiani per il suo intervento. Adesso si sente? Sì. Ci dicevo, grazie al direttore Marco Sciantra Bompiani per il suo intervento. Ha parlato di arene, di sviluppo, e mi viene in automatico a questo punto andare da Pierluigi D'Angelo, presidente dell'Ippodromo di Agnano, della New Agnano Arena Races SRL, che tra l'altro da pochi giorni si è visto affidare dal Comune di Napoli per i prossimi 35 anni insomma la gestione, e metterete insomma una cifra non indifferente di quasi 17 milioni di euro per appunto rinnovare e dare un ulteriore slancio all'Ippodromo di Agnano, visto appunto sempre più come una realtà da vivere quotidianamente, come una grande arena per tutto.
4: Buongiorno a tutti e ringrazio il senatore Talvisi e le istituzioni che hanno promosso questo convegno. Vi devo dire la verità, sono un po' preso da diverse tentazioni. Sono 40 anni che ci si prova e noi ogni volta speriamo sempre che sia la volta buona, e chi fa parte come me dell'ippica antica conosce bene a cosa mi riferisco. E non posso, prima di parlare di questo, non posso, sono venuto qui con Barbara Giordano, che ho avuto l'onore e il piacere di accompagnare, visti i rapporti che abbiamo da sempre con la famiglia di Enzo, e tra le tante cose si parlava appunto di Enzo, e non posso esimermi dal dire quello che non ho letto da che Enzo è finito. Enzo è morto di collera, si è lasciato andare per tutte le, diciamo, per tutto quello che ha dovuto sopportare nella gestione di Varenne, per tutti quanti ne hanno approfittato, per tutte le congiunture legali che ha avuto e per quanto di deprimente ha visto negli anni dal 2000 appunto agli anni Varenne, che non è stato colto da quelli che hanno gestito quell'ippica dopo, e come hanno visto poi il crollo e, diciamo, proprio la disgregazione di questo settore anche dal punto di vista economico. Adesso i cavalli vanno a correre all'estero, ma i premi italiani, che sì, sono stati aumentati, sono un primo posto di uno degli ippodromi più importanti della città, della nazione, strategico, insomma, un primo premio al traguardo di 10.000 euro, 8.000 euro, 7.000 euro, è praticamente un sesto posto di una riunione ordinaria di Vincennes. E tanti imprenditori che sono qui, infatti i loro cavalli vincono all'estero perché li hanno portati all'estero a correre. Questo è stato sicuramente fatto perché gli allevatori italiani invece, e faccio complimenti a Roberto con il quale abbiamo una militanza sia familiare che di appartenenza all'ANAC oramai da 40 anni, ormai parlavamo ieri, che ho vinto con un suo puledro. Che mi diceva, parlavamo dei jet, dei cavalli, dell'ippi, che abbiamo detto è finito un po' di amarcord, cioè, e questo non bisogna dimenticare, cioè oggi, senatore, lei è giovane rispetto a me, e il dottor Chiodi, spesso ne parlo con Chiodi, con franchezza, perché Chiodi è un manager brillante, ma io non ho visto mai fare riforme se non si mettono sul tavolo i soldi, e qui i soldi invece vengono tagliati sistematicamente. Sono stati tagliati agli ippodromi negli ultimi 10 anni, sono stati tagliati al Montepremi, sono state trovate le dinamiche più strane, la burocrazia ha distrutto questo settore, perché giustamente il dottor Chiodi si è trovato con la nuova gestione a dover pagare i premi puntuali, perché questi premi puntuali per delle manovre di burocrazia interna, che il dottor Chiodi vorrà essere smentito, ma non lo potrà fare perché non è del resto responsabilità sua, sa bene che andarono a risparmio circa 50-60 milioni di euro di Montepremi, perché ci fu una variazione della legge di contabilità di Stato e chi doveva mettere e impegnare quelle risorse non le impegnò e andarono a risparmio, e il dottor Chiodi, se poi si alza e mi smentisce, non lo potrà fare. Quindi noi stiamo parlando che purtroppo all'interno della politica, della gestione finanziaria, ci sono delle colpe enormi sull'Ippica. Ho apprezzato le parole di chi mi ha preceduto, ma queste parole io le apprezzo da sempre, poi queste parole non vengono tramutate in fatti, perché purtroppo in una delle democrazie più antiche del mondo, in una delle democrazie che oggi ci consente di stare qui a parlare di cavalli mentre c'è un mondo in guerra e ci consente di stare ancora sicuri a casa, che la sera non ci vengono a rapinare, a togliere caso, a ammazzare o a bombardare, quindi dobbiamo essere rispettosi delle istituzioni, seppur però al nostro interno potremmo migliorare, quindi criticarne qua la parte più deteriore, purtroppo quello che all'interno dei palazzi si autoalimenta, la burocrazia, che voi stesso, il sottosegretario ha parlato prima di burocrazia, ho capito, ma non è che la possono cambiare gli imprenditori la burocrazia. Io ho visto essere chiuso l'ippodromo di Agnano, che aveva la vecchia società la licenza fino al 2029, perché era una società nuova, perché le licenze andavano fatte ex novo, perché io dovevo chiudere l'ippodromo, licenziare tutte le persone, mandare a casa tutti i cavalli e poi rifare tutto da capo. Non si poteva fare in continuità. Consideriamo che l'agibilità la dà il comune, che ci ha concesso i 35 anni di gestione, un fatturato di 1.100.000 di euro che si andrà a fare in 35 anni, ma tutto ciò purtroppo a volte viene mortificato. Non si capisce per quale motivo, da una burocrazia che non si sa dove viene, forse qualcuno che la crea apposta per giustificare il proprio posto di lavoro. Questa è una cosa che a Roma dovrete risolvere, lei è giovane, senatore, però ci metta mano prima che... Perché poi sull'IP io sono convinto che le nuove generazioni prenderanno spunto da quello che ho sentito dire da chi mi ha preceduto. Queste idee sono sul tavolo dagli anni 2000. Il 2008 io con alcuni che qui non vedo, però occupammo il papà di Viani, il papà di Antonio Viani, dov'è? E occupammo il ministero per ottenere la legge che tuttora occupammo il ministero con Zaia, sotto Zaia, con l'assenso di Zaia per poter, diciamo, rendere noto, per poter far apparire a tutti la situazione della gravità dell'Ippica. Stiamo parlando del 2008 e la cosa ancora oggi non si è risolta, perché anche la legge che fu fatta 187, che è ancora sotto il governo Berlusconi, la legge sotto il governo Berlusconi, Zaia, che ancora oggi consente al dottor Chiodi di gestire queste risorse, seppur in diminuzione costante, quella legge non praticamente prevedeva che ci fosse una, proprio considerando quello che ha detto Toniatti, quindi la presenza delle scommesse esotiche, la presenza nei locali commerciali oramai non più adetti, agenzie ippiche di che? Di ippica virtuale, perché di ippica ce n'è sempre stata sempre di meno, quindi con l'apertura non c'è mai stato dato un niente. Poi tutto il resto, le parole sono esatte, l'ippica non può vivere con i robot, quindi non avrà mai un'intelligenza artificiale l'ippica, perché il cavallo non è intelligenza artificiale, forse Varenne non lo era. Sicuramente l'intelligenza artificiale non può vedere se il cavallo la mattina c'ha la gamba gonfia o meno, non può vedere se il cavallo ha mangiato, se c'ha la febbre, se il cavallo, come diceva la Daniela Zinni. Devo fare, se mi sto allungando molto, lei a un certo punto mi stoppi, perché poi non sto parlando del progetto di Agnano, però devo fare i complimenti alla grandissima onestà intellettuale di Giampaolo Minnucci, di Antonio Viani. Cioè l'esposizione di Minnucci mi ha commosso, quella di, vabbè, Giampaolo sa che da tempo glielo dico che lui è un campione anche lui, Giampaolo non è un caso, c'è qualcuno che ha deciso che due cervelli eccezionali, tu che hai retto tutte le tensioni del mondo e Varenne, vi trovaste insieme. Viani lo stesso, Viani ha rappresentato precisamente quello che avviene per un allevatore, ha detto con verità, cioè ogni allevatore cerca ogni anno di far nascere un Varenne, che poi ci riesca o meno non si sa. E venendo all'ultimo, perché penso che è una cosa che interessa molto, perché l'ho sentita, mi è stato detto, certamente Varenne appartiene agli italiani, come ha detto Enzo, certamente Varenne deve trovare casa all'interno di un museo che possa vedere esposti tutti i suoi cimeli, che possa vedere rappresentate in maniera interattiva tutte le sue corse. E questo museo, noi siamo disponibili e ci mettiamo a disposizione. L'ippodromo di Agnano non è il nostro, l'ippodromo di Agnano è del comune di Napoli e dei cittadini napoletani. Abbiamo avuto in affidamento per 35 anni a patto di una spesa multimilionaria per ristrutturarlo e per rimetterlo ai fasti di quello che era uno dei primi ippodromi d'Europa. Dopodiché, dopo, la nostra famiglia lo ha preso fallito nel 2013, dopo due anni di chiusura. Noi siamo stati, diciamo, gentilmente pregati, gentilmente è stato un onore esserlo fatto, però siamo stati pregati dal sindaco De Magistris di riaprire questi porti. Lo abbiamo fatto, ad oggi la perdita della nostra famiglia si aggira su 1,5 milioni di euro. Ringrazio chi inizialmente ci dette fiducia, chi è subentrato dopo. Due persone sono presenti qui in sala che ringrazio. Il primo è stato Antonio Somma, poi dopo cedette e se ne uscì quando comprese che era molto meglio fare il proprietario dei campioni che il gestore dell'ippodromo. E sicuramente Gianluca Lami e lo stesso Enzo Giordano, che furono i primi a entrare a far parte della nuova cordata di gestione dell'ippodromo di Agnano. Adesso noi abbiamo una responsabilità enorme, quella di avere un'idea di come fare al meglio un museo di Giordano, un museo di Varenne, che poi potrebbe anche essere di Giordano, delle imprese di Varenne, come farlo. E in questo bisogna mettere su un tavolo, perché bisogna mettere insieme una serie di interessi che devono tendere tutti allo stesso obiettivo, celebrare questo campione che oramai è un campione del mondo dell'ippica, e celebrarlo, e lo devono fare il Ministero dei Beni Culturali, che ha vincolato l'ippodromo di Agnano, il Ministero dell'Agricoltura, perché Varenne è una bellissima espressione di un settore che certamente sta a cuore al Ministero dell'Agricoltura, la Regione Campania, perché certamente Varenne si è spesso lì, il Comune di Napoli, che è proprietario dell'impianto. Noi, da gestori, abbiamo una serie di idee, le rappresenteremo su un tavolo congiunto con le istituzioni, e bisognerà fare qualcosa che deve essere all'altezza, e non sarà facile, di quello che è stato Varenne, lui ed il suo team. E all'interno del team di Varenne non posso non menzionare appunto il veterinario Pirinarelli, non posso non menzionare, perché l'ho sempre ritenuto molto capace, il dottor Ruffo, che all'epoca ne ha seguito passo passo, e ci fu un team, i team, cioè le cose riescono. Noi adesso stiamo ospitando Luna Rossa al Circo del Tennis, perché come sapete Napoli è diventata adesso la casa dell'America's Cup. E quello che conta oggi, oggi l'abilità del singolo va bene, ma se l'abilità del singolo non viene coniugata da una grandissima squadra che tende ad ottenere l'obiettivo, oggi non si vince, oggi si vince in squadra. E io spero che l'Italia, così come l'ha dimostrato nel mondo, a prescindere dall'appartenenza politica, lo possa fare, e soprattutto la politica italiana si deve rendere conto di quanto danno ha fatto la burocrazia e quanto danno ha fatto l'ignorare che esistesse una cosa così bella come l'ippica, e cercare di risarcire perlomeno quelli che oggi vanno a correre in giro per l'Italia prendendo 5 euro di percentuale, perché questo non sta bene. Oggi abbiamo i professionisti tra i migliori del mondo, sia come allevatori che come guidatori, oggi non sono remunerati per nulla rispetto alla qualità, infatti vanno all'estero, rispetto alla qualità della professionalità che loro mettono in campo. Scusatemi se io mi sono parlato poco dell'ippodromo di Agnano, perché tanto le capacità le vedo ovunque, le gestionali, qui abbiamo dei grandi manager, però bisogna parlare, quando si arriva a parlare a un certo punto bisogna sapere da dove si parte, perché c'è sempre un passato per cui si arriva al presente di oggi. Non grazie. Bisogna sbagliare.
1: Grazie per Luigi D'Angelo e cogliamo anche con interesse ovviamente l'idea del Museo di Varenne, che insomma quando si parla di eredità, ecco, quello che potrebbe essere sicuramente un'attrattiva importante nel ricordo di questo straordinario campione. Proseguiamo e a questo punto coinvolgerei Toni Leonardo D'Aquino alla mia sinistra, gestore dell'ippodromo di Casarano, e mi fa particolarmente piacere perché voi rappresentate una situazione territoriale che però sta guardando al nazionale e all'internazionale allo stesso tempo. Siete freschi del Gran Gara del Mediterraneo, serata importante, se non sbaglio lei è reduce anche da un viaggio in Svezia dove ha accompagnato
5: tornato ore fa
1: dove ha accompagnato appunto i nostri gentlemen in questo triangolare Svezia, Italia, Malta, quindi insomma Casarano dal piccolo, diciamo così, dal locale all'internazionale.
5: Questo ringrazio tutti, buongiorno a tutti. Niente, questo ci ha fatto solo onore, si sono divertiti i ragazzi, stiamo ancora in cantiere, però ringrazio anche tutta la direzione che ha notato il nostro lavoro, il nostro impegno. Spero che abbiamo fatto del bene, e il nostro progetto è migliorare tanto la struttura a livello anche diciamo come immagine di tutto. Il progetto è abbastanza ampio, grande, per arrivare a una un'ippica diciamo adeguata, con i grandi colossi qua, li chiamo colossi dell'ippica, e chi mi ha preceduto, e confermo tutte le idee che si stanno proponendo. Niente, io mi sento piccolo in questa situazione, perché è un ippodromo che si sta riscoprendo adesso, abbiamo pochi argomenti per discutere al momento. In futuro cercheremo di alzare un po' il tiro per dimostrare che ci siamo anche noi, anche se stiamo in una situazione geografica un po' particolare. Io sono abbastanza fiducioso, ce la faremo.
1: Ne approfitto per chiedere un'altra cosa, proprio perché leggevo le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'ippodromo dell'Euritalia, che sottolineava proprio questo passaggio, no? Il fatto della territorialità, la vicinanza con Gallipoli, quindi quello può essere uno spunto ulteriore, considerando anche quando si corre a Casarano per ampliare e coinvolgere.
5: Certo, questo è stato una punta di diamante anche per diciamo ospitare gli stranieri contentissimi della location, della come infatti Gallipoli il, diciamo siamo nella zona più veramente più importante del sul Salento e questo ci agevolerà tantissimo nel futuro.
1: In bocca al lupo e grazie per il suo intervento. Ringraziato Toni Leonardo d'Aquino, appunto gestore dell'ippodromo di Casarano, vado a coinvolgere Dario Trasi alla mia destra, parliamo della scuderia Chelsea, parliamo del proprietario fresco vincitore dell'otteria, e quindi insomma a lui la parola dal punto di vista diciamo del proprietario e di una passione nata per caso, perché se non ricordo male lei è nato nel mondo delle scommesse professionalmente e poi è arrivato a vincere in lotteria, insomma, non è una cosa da tutti i giorni.
6: Intanto buongiorno a tutti e grazie al senatore Trevisi e a dottor Chiodi per l'invito. Sì, io cercherò di non essere banale, perché quando di solito in discussioni così complicate si fanno queste parentesi si rischia di essere banali. Comunque io nasco ad Aversa, quindi posto dove Varenne ha vinto il primo Gran Premio e da lì, da ragazzino, comunque la passione poi mi ha portato negli anni futuri con amici a cominciare ad acquistare qualche cavallo, per poi ad oggi farlo con, diciamo, in maniera strutturata, con una società che si occupa comunque di cavalli sia in Italia che all'estero, e quindi di gestire un numero di cavalli importante e per fortuna anche di avere a che fare con enormi, cioè grandi professionisti sia in Italia che all'estero. Detto questo, passaggio a Freetime Jepson, che il caso vuole che è nato lo stesso giorno di Varenne, una cosa che quando me ne sono accorto mi sono venuti i brividi, perché è veramente un cavallo napoletano, di proprietario napoletano come Varenne, quindi ovviamente nessun accostamento mi permetterei di fare, perché ci mancherebbe. E Freetime ovviamente è stato uno, diciamo, il cavallo della vita, che mi ha dato una gioia incredibile, e di vincere in lotteria per un napoletano a casa sua, quindi è veramente un sogno, e quindi devo dire sono fortunato ad avere questo. Ho avuto anche qualche soddisfazione al galoppo con Melfi, con qualche altro cavallo che ha vinto il Parioli, il Corso Regina Elena, però devo dire come proprietario sono fortunato. Ne approfitto perché veramente oggi, diciamo, per andare un attimo più nello specifico, ho sentito degli interventi molto interessanti su tutti, quello del sottosegretario La Pietra, ma anche il dottor Tognatti e lo stesso Pierluigi D'Angelo hanno toccato alcuni punti secondo me fondamentali, perché oggi il proprietario è visto come una figura, diciamo, non ben definita, perché nell'immaginario collettivo a volte c'è questa persona che dice il proprietario è uno che può venire, può buttare via dei soldi e poi non è che gli dobbiamo, capito? Cioè i soldi sono a fondo perduto e quindi se si diverte, si è divertito, ok, a posto, quindi non è importante poi se hai servizi, se hai opportunità, se diciamo è un'esperienza positiva. Io non sono assolutamente d'accordo, ma non perché faccio parte della categoria dei proprietari, perché faccio parte anche della categoria degli allevatori, faccio parte di tante categorie. E io penso che sia importante che i proprietari vengano, sia una categoria che venga tutelata, ma non supportandola economicamente, ma venga tutelata cercando di metterli in una condizione che determinati servizi gli vengano offerti, e determinati servizi sono anche quelli di una guida su come approcciarsi a questo settore, perché uno dice voglio fare il proprietario, sì, ma cosa vuol dire? Uno può farlo a livello locale, magari nell'ippodromo vicino a casa comprando un cavallino per bere su qualche corsa, o può farlo a livello internazionale, e il proprietario che poi entra in questo settore e cresce Per fare un conto così della serva, ogni 3-4 cavalli che vengono acquistati ci sono due posti di lavoro che vengono generati. Quindi questo io penso sia assolutamente fondamentale, ma allo stesso tempo i proprietari che cominciano ed entrano possono diventare imprenditori ippici di enorme successo. E abbiamo qui davanti il signor Somma, che è una persona che ha cominciato come proprietario ed oggi penso sia in Europa il leader dal punto di vista dell'allevamento degli stalloni, quindi con un centinaia di cavalli e di fattrici. Io non so quanti posti di lavoro possa generare il signor Somma, ma il signor Somma ha cominciato come tutti gli altri proprietari da zero, dal primo cavallo a livello locale. E un'altra cosa, e concludo perché veramente poi mi dilungherei troppo, un'altra cosa importante, sempre collegandomi al discorso dei proprietari: i proprietari cercano servizi, cercano strutture, cercano professionisti. Ad oggi, come purtroppo ci ricordava Pierluigi D'Angelo, i nostri professionisti purtroppo vivono un momento

0: stiamo mirando conto che la bravura e la preparazione dei professionisti italiani, degli allenatori italiani di trotto, è diciamo sicuramente non inferiore a quella dei francesi, con una differenza enorme che in Italia purtroppo si paga uno scotto che, dove le strutture e diciamo i centri di allenamento purtroppo sono quelli che sono, e quindi la Francia e la Svezia hanno un vantaggio enorme in questo. Ma purtroppo se questi professionisti non vengono messi in condizione di investire nel proprio lavoro, sarà sempre più dura, nel senso che faremo fatica a competere a questi livelli con Francia e con la Svezia. Quindi secondo me l'Ippica, per ripartire, deve prima di tutto dare l'importanza che meritano ai professionisti e di conseguenza a tutti i lavoratori del settore, perché in un'era come questa il problema principale sicuramente è quello dei cavalli, ma è quello degli uomini. Purtroppo ad oggi, se avessimo altri 1000 cavalli in più che nascono e 1000 proprietari, non avremo gli uomini e le persone per gestirli, e questo è un problema importante, perché rischia di far perdere delle conoscenze e delle competenze che si sono create in decine e decine di anni, e questo purtroppo non ce lo possiamo permettere per un paese che secondo me, come potenzialità, come l'Italia, è unico per l'Ippica. Grazie a tutti.
1: Ringraziamo Dario Trasi per il suo intervento, proprietario di Fritain Jepson, appunto, della scuderia Chelsea. Tra poco coinvolgeremo anche Gianluca Lami e Antonio Somma, che è stato più volte evocato in più occasioni, quindi tra poco sentiremo ovviamente anche il suo intervento. Prima però mi rivolgo alla mia sinistra, dove c'è Michele Rosi, che è direttore operativo di Media System Technologies MST. Banalmente, per chi guarda le corse, faccio riferimento: quando vedete il tracking, sono loro che lavorano appunto dietro quel punto di vista lì, è una parte dell'aspetto tecnologico che ovviamente sta contribuendo, cercando di contribuire al miglioramento dell'Ippica, all'avvicinamento anche di alcune di un ulteriore pubblico. E quindi proprio questa è la domanda che le faccio, signor Rosi: qual è il peso, l'importanza che può avere la tecnologia per creare nuovo pubblico per l'Ippica?
2: Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e rinnovo i ringraziamenti al senatore per l'organizzazione del convegno, alla direzione anche per l'impegno costante nel miglioramento del settore. Agganciandomi a quanto detto dal dottor Toniatti, qual è il ruolo della tecnologia? Il ruolo della tecnologia, almeno per MST, noi sì, oltre al tracking, diciamo come core business, forniamo servizi tecnologici per la raccolta di scommesse sia agli ippodromi che sia ai concessionari, che se, come dire, giustamente come è stato sottolineato, gli ippodromi rappresentano la vetrina, no? dell'Ippica italiana, i concessionari, noi diamo sempre un ruolo, diciamo, di agenti commerciali, no? Sono quelli che poi vendono il prodotto scommessa legato alle corse ippiche ai giocatori appassionati. Beh, il ruolo secondo noi è quello appunto di distogliere l'attenzione di quelle persone che ha trovato all'interno delle agenzie ex ippiche o comunque agenzie sportive e ippiche davanti ai virtuali e riportarli davanti ai televisori delle scommesse ippiche. Non è un'impresa facile, sono stati elencati vari problematiche che ci sono state dal punto di vista dell'offerta di scommesse sul territorio. Non è questo, diciamo, il tavolo per analizzare le cause, ma giusto due numeri di quello che stiamo parlando. Le scommesse ippiche da sempre in tutto il mondo rappresentano il motore finanziario delle corse ippiche, diciamo che senza scommesse ippiche non esiste l'ippica e senza l'ippica non possono esistere scommesse ippiche. Quest'anno più o meno la raccolta di gioco chiuderà intorno ai 700 milioni di euro, di cui 600 milioni e poco più quota fissa, il restante totalizzatore. Parliamo solamente del 3% dell'intero ammontare del prodotto betting. Quindi i motivi appunto sono diversi, però sicuramente la riduzione di appeal che c'è stata nel corso degli anni sul prodotto ippico, anche dovuta poi a un focus di investimenti da parte dei concessionari più sul prodotto di gioco concorrenti, e anche al contempo abbiamo sofferto

0: senza dubbio diciamo una concorrenza tra virgolette sleale, in quanto ci sono state e continuano ad esserci delle differenze normative importanti e regolamentari che in parte penalizzano l'offerta ippica. Quello che possiamo fare come operatori privati, oltre pure concentrare l'attenzione appunto su queste differenze, è quello di investire in tecnologia sicuramente. Quindi prodotti video sempre più all'altezza sia degli eventi sportivi ma anche dei prodotti di gioco concorrenti. Questo in parte è quello che è stato fatto sia da noi, dagli altri concorrenti, dai concessionari, e quindi si è cercato di costruire un prodotto 24/7 come in questo momento il prodotto scommessa. Si sono aggiunte sempre più informazioni per i giocatori e appunto anche il tracking a questo ruolo, perché non solo, molto spesso si va e dice sì vabbè il tracking non è una tecnologia che c'è da anni, sicuramente c'è da anni, in Italia purtroppo ancora non in tutti gli ippodromi, non su tutte le corse, però nel corso di questi anni il tracking ha aumentato la sua importanza e la sua funzione per le corse, perché adesso parliamo di un sistema che va a tracciare oltre 30 variabili di performance dei cavalli durante la corsa o anche durante l'allenamento, che vuol dire maggiori informazioni non solo per i giocatori, per i concessionari e quindi per la vendita di scommesse, ma anche per la filiera, appunto per l'allevamento, per chi allena, e molto spesso e sempre di più anche informazioni necessarie per analizzare la salute e lo stato di salute del cavallo. Noi che siamo proprio in questo settore, il settore appunto della salute e appunto di tutto ciò che riguarda la performance sta facendo dei passi in avanti di anno in anno, e quindi sarà uno strumento veramente fondamentale. E l'altro aspetto appunto quello delle scommesse, che sono, ripeto, molto importanti, perché è vero che sicuramente questa non entro nel merito della proposta, no? Del tassare i virtuali o tassare slot, casinò, poi quel famoso 3%, 2% deve essere investito, perché se poi le scommesse ippiche continuano, comunque il prodotto ippico, continuano a perdere i giocatori, è un problema. Quindi dobbiamo trovare la leva per farli tornare indietro, e sicuramente prodotti di gioco all'altezza o comunque che riescano a competere banalmente con il virtual, in cui c'è un evento ogni 2 minuti, oltre 600 eventi, e a creano l'engagement, è molto importante, e quindi su questo sia dati e sia anche un supporto da parte del regolatore e del legislatore sarà fondamentale, anche in prospetto appunto dell'allargamento insieme alle tecnologie dei prodotti di gioco. Penso in particolar modo alle scommesse live, che siamo sicuri sulle corse ai cavalli potrebbero e potranno aumentare notevolmente la platea e comunque l'audience dei giocatori.
1: Grazie a Michele Rosi per il suo intervento. Direttore operativo di Media System Technologies. Allora, conclusa diciamo questa prima parte della seconda parte, sì, vi ringrazio i relatori e invito nuovamente qui vicino a me Gianpaolo Minucci, ecco, che ho visto rientrare in sala, e ne approfitto anche per chiamare appunto Antonio Somma e Gianluca Lami. Non so se c'è o è arrivato Maurizio Laruccia per quanto riguarda Capannelle, e qualora vi fosse lo inviterei qui, ma non credo che ci sia. Allora possiamo proseguire con questi tre relatori, e qui chiedo di aggiungersi anche l'avvocato Leone, che... Allora, grazie a tutti nuovamente per essere qui, e proseguiamo con appunto i nuovi ospiti. Coinvolgerei subito Gianluca Lami, perché abbiamo parlato della gestione insomma degli ippodromi, la sua esperienza da questo punto di vista, poi nello specifico anche con Firenze, è ampia, ovviamente non solo in questo ambito dell'ippica, però vengo da lei partendo proprio da questo aspetto, la gestione degli ippodromi in questo periodo storico.
2: Ah, voglio rispondere a questo, ma sarò brevissimo. Gli ippodromi sono importantissimi, e ha avuto l'esperienza di gestire tre ippodromi, cioè di essere socio in tre ippodromi che sono Firenze, Napoli e Livorno. Tre situazioni differenti. Sono convinto che, come qualsiasi cosa, una gestione ben organizzata, soprattutto se esiste una visualizzazione e una cosa è tutto, fa sì che l'ippodromo possa dare anche in questa situazione di difficoltà, perché quello che manca sono certezze di investimenti. Io sono un imprenditore, la cosa più importante è quando ho una certezza di qualcosa, cioè decido su qualcosa che io decido, capito? Il fatto dell'ippodromo, sono soggetti soprattutto a quello che bene o male una legislazione, una regolarizzazione dovuta da parte del Ministero. Quindi in funzione di questo, ma sono convinto che anche in funzione degli ultimi cambiamenti che ci sono stati, che la possibilità che l'ippodromo possa essere, come è stato spiegato anche dal Presidente di Milano, possa essere veramente un punto importante per lo sviluppo di tutta la filiera. Il mio...
1: Prego, prego, sì, assolutamente.
2: Proseguo, perché sono fuori luogo, nel senso di dire che sì, ho tante cose, io sono un proprietario, voglio essere proprietario...
1: E riconosciuto come tale.
2: Rimarremo costantemente come proprietario di cavalli, e la mia aspirazione, vincere una corsa, è la cosa più bella che io sento dentro di me. Logicamente sono stato chiamato qua giù, e come è mio solito, quando vengo chiamato cerco di fare qualcosa sempre di innovativo, come ho sempre fatto anche nel campo ippico. E ho detto, partendo dal presupposto che il Ministero dà quello che dà, e io penso che in cambio di quello che noi diamo è abbastanza, Questo qua giù, dico io, qual era, poteva essere una soluzione per uscire fuori da un impasse. È qualcosa di, un'idea, qualcosa. E ho voluto prepararmelo e scrivermelo, perché era più facile e tutto. E voglio dire, forse è inadeguato, ma è un modo mio di vedere quale può essere un'idea per uscire fuori da un certo impasse. Le posso leggere?
1: Prego.
2: Ringrazio tutti. Oggi troviamo qui nella prestigiosa sala per ricordare le gesta del nostro amato capitano Varenne, ma la memoria dei giganti non vive nel rimpianto, vive nell'azione e nell'eredità che ci lasciano. Quando celebriamo Varenne come il più forte trottatore di tutti i tempi, non stiamo solo sfogliando l'albo d'oro di 62 vittorie indimenticabili in giro per il mondo. Stiamo celebrando la massima espressione dell'eccellenza italiana. Varenne è la dimostrazione di ciò che il nostro paese è in grado di produrre quando la competenza allevatoriale incontra la visione e il lavoro di squadra. Mentre abbiamo ascoltato con interesse i necessari dibattiti su impianti, scommesse, digitazioni e nuova governance, io voglio farvi una domanda e proporvi una sfida. Cosa significa davvero rilanciare l'ippica? Significa fare una scelta coraggiosa, mettere il cavallo al centro. Può sembrare una malignità, una frase fatta, ma vi assicuro che è la scelta più rivoluzionaria, pragmatica ed economica che possiamo fare. Per troppi anni abbiamo pensato al sistema ippico partendo dal contenitore, gli ippodromi, le scommesse, la burocrazia, dimenticandoci del contenuto fondamentale, l'atleta, il cavallo. Perché dico che dobbiamo ripartire dal cavallo? Perché siamo già nel trotto i migliori al mondo e non ne siamo del tutto consapevoli, o meglio, ne siamo consapevoli ma non lo sfruttiamo adeguatamente sul piano strategico e commerciale. L'allevamento del trottatore italiano è la filiera zootecnica più evoluta, libera, aperta e allo stesso tempo selettiva del pianeta. A differenza di altri paesi con stabac rigidi e confini protezionistici, l'Italia ha spalancato le porte all'avanguardia scientifica e genetica globale. I nostri allevatori hanno saputo orchestrare un capolavoro di bioingegneria sportiva, incrociando le linee di sangue americane per la pura velocità e la precocità, con quelle francesi per la struttura, il fondo e la resistenza, e svedesi, e lo abbiamo fatto pionieristicamente attraverso l'uso del seme congelato e refrigerato, che ci permette di importare ed esportare il meglio del patrimonio genetico mondiale senza costringere i produttori a lunghi e stressanti viaggi. Questa straordinaria elasticità selettiva ha reso il trottatore Made in Italy una macchina agonistica perfetta, reattivo, solido, precoce e dotato di un'intelligenza di corsa unica. Ma il genio genetico da solo non basta se non è accompagnato dalla capacità gestionale e dall'arte della preparazione. La conferma definitiva della bontà del nostro prodotto arriva dalle straordinarie esperienze all'estero dei nostri migliori professionisti. L'intuizione di allenatori del calibro di Eric Bondo in Francia, di Alessandro Gocciadoro e Gennaro Casillo in Svezia, che hanno creato vere e proprie strutture all'avanguardia nei tempi dell'ippica europea, ha dimostrato una verità fondamentale. Il cavallo italiano, quando viene inserito in impianti di altissimo livello e preparato con metodi moderni e mirati, non solo compete, ma domina, diciamo, in tutta Europa. Dalle piste selettive di Vincennes fino ai tempi del trotto scandinavo, le vittorie dei nostri portacolori, allenati direttamente in loco, stanno esaltando al massimo le caratteristiche del nostro allevamento. E qui arriviamo al punto centrale che desidero sottoporre all'attenzione delle istituzioni presenti. Noi operiamo sotto l'egida del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste. L'Italia ha insegnato al mondo come trasformare i prodotti della propria terra in icone globali. Pensiamo al nostro vino. Com'era il vino italiano prima dell'unificazione di origine? Era un ottimo prodotto sfuso. Oggi è un'eccellenza mondiale tutelata da marchi DOC e DOGC, sinonimo di tracciabilità, rigore, territorio e valore economico inestimabile. La mia proposta è trasferire esattamente lo stesso modello dell'enologia alla zootecnia ippica. Creiamo il DOGC del trottatore italiano, un brand istituzionale di tutela ed eccellenza riconosciuto dal governo e dal MASAF, che certifichi la filiera genetica, la doma e il benessere animale, standard elevatissimi di allevamento, crescita in ampi pascoli, cura etica e metodi di doma moderni e rispettosi delle attitudini del puledro. La tracciabilità e identità del Made in Italy, valorizzazione del cavallo nato e cresciuto e domato in Italia come un prodotto di lusso sportivo destinato all'esportazione e alle vette dell'ippica mondiale. La sicurezza degli investimenti, dare certezze economiche e procedurali a proprietari e allevatori. Chi compra un cavallo italiano deve sapere di investire in un bene garantito da una filiera certificata e promossa dallo Stato nei mercati internazionali. Istituire un marchio d'eccellenza e una strategia Horse Made in Italy non richiede miracoli burocratici, richiede visione e determinazione politica. Perché se diamo al cavallo la centralità e la dignità che merita, le conseguenze sul comparto saranno immediatamente e automatiche. Gli ippodromi torneranno ad affollarsi perché il pubblico cerca identificazione e appartenenza. Vi porto un esempio concreto e recente. A Santa Croce, il mio paese, abbiamo ricevuto la visita del ministro Lollobrigida, al quale ho fatto conoscere la mia scuola Puledri, che ha trasformato la fase della doma in una vera e propria arte unica in Italia. In seguito all'attenzione mediatica e ai post del sindaco di Santa Croce sull'Arto, Roberto Giannoni, anche lui grande appassionato, che evidenziava come ben 15 cavalli domati e cresciuti a staffoli fossero qualificati per le batterie del Derby e delle Oxe, è successo qualcosa di eccezionale. Sono stato sommerso da telefonate di concittadini e gente comune che volevano sapere com'erano andati i cavalli di casa nostra. Questo è il tifo, questo è il senso di appartenenza che si crea intorno al cavallo e alle storie di successo del territorio. È da qui che dobbiamo ripartire per riempire le tribune. I media avranno storie epiche da raccontare. Varenne ne è stato l'esempio supremo. Alla sua scomparsa non c'è stata testata o TG nazionale che non abbia dedicato un servizio da eroe. Dobbiamo imparare a traslare la gente, le gesta agonistiche dei nostri cavalli in promozione costante per l'intero movimento. L'indotto agricolo tornerà a produrre ricchezza, nessuno investe in un vuoto o nell'incertezza. Un progetto strutturato e certificato dà fiducia e invoglia gli imprenditori a investire nelle nostre aste e nelle nostre scuderie. L'allevamento e l'ippica italiana non hanno nulla da invidiare a nessuno. Abbiamo le menti, la genetica, la tradizione, le competenze per essere leader assoluti, ma per farlo abbiamo bisogno della solidità, della credibilità e della capacità di fare squadra, che passo dopo passo stiamo ricostruendo a livello internazionale. Varenne ha dimostrato al mondo che l'Italia non ha complessi di inferiorità. Raccogliamo la sua eredità non con la malinconia, ma con il coraggio. Mettiamo il cavallo al centro, certifichiamo la nostra eccellenza con un marchio di qualità e riportiamo l'ippica italiana dove le spetta, ai vertici del mondo. Grazie.
1: Grazie a Gianluca Lami per il suo intervento e per il timing perfetto. E io ringrazio per l'attesa Antonio Somma, buongiorno, ben trovato. Non ha bisogno di presentazioni, ma in questo caso ovviamente proprietario di dalla scuderia Bivans, insomma tanti campionissimi, non serve citarli, ma in questo caso la coinvolgiamo come SNAPT, quindi Sindacato Nazionale Allevatori Proprietari Trotto. A lei la parola, grazie.
3: Buongiorno a tutti, ringrazio il senatore Trevisi per questa iniziativa che veramente ci voleva, ce ne vorrebbero qualcuno in più. Non posso non fare un accenno a Varenne, perché ho vissuto, l'ho seguito in sordina, mi ricordo il Piano Maric che si classificò terzo per dire beh, poi la prima vittoria, la seconda vittoria. Sono stato, quando è razza la mia migliore cavalla, che c'è un po' ricorderai, e la Reagetta è stata servita da Varenne, poi ha fatto un figlio che è diventato stallone, adesso in allevamento abbiamo parecchie figlie di Varenne, per cui quel sangue che dovremmo cercare tutti quanti indistintamente di tramutarlo sempre, perché è un sangue indimenticabile. Detto ciò, parlando dei proprietari, come il caro direttore Remo sa benissimo, ci confrontiamo quotidianamente, noi abbiamo un problema di programmazione, un problema di risorse. Sia il sottosegretario che anche il direttore in varie occasioni ha menzionato che quest'anno l'unica nazione europea ad aumentare il montepremi è stata l'Italia. È vero, ma se tu vedi il quotidiano sembra che siamo in recessione. Come dicevano prima, intanto, e qui c'è Giampaolo, non si può andare in giro a correre un guidatore per una percentuale di 17, 18, ci arriva a 25 euro a volte.
4: A volte anche meno.
3: A volte anche meno. Quindi noi dovremmo cercare di, mi riallaccio a quello che giustamente dice il sottosegretario, ci vuole coraggio, i cavalli sono quelli là, le corse vanno diminuite, vanno razionalizzate. Ieri sera parlavamo a cena con Dario che noi paradossalmente in Italia i cavalli 2-3 anni, a parità di stessi cavalli francesi o svedesi, i nostri vincono di più, quelli di categoria medio-alta, gli altri niente. Dobbiamo avere quella capacità di programmare in maniera proporzionale. Io lo dico sempre anche nelle riunioni, dobbiamo preoccuparci dei cavalli di media bassa categoria, dobbiamo fare in modo che qui qua cavalli là, anche coi piazzamenti o con le piccole vittorie, siano in grado di mantenersi, perché significa che tu quella filiera la vai a aumentare. Cioè il proprietario che non deve pensare a mantenere il cavallo, coi soldi che dovrebbe destinare a mano del cavallo ne compra un altro, perché l'obiettivo è di far aumentare la vendita, far crescere la passione e quant'altro. Anche dalle ultime aste che sono state fatte, come tutto il mondo chiaramente, vedi, la qualità non ha problemi, la qualità viene venduta. E noi di qualità ne abbiamo molto, ma non abbiamo solo qualità, come non ce l'ha nessun paese al mondo solo qualità. Quindi dobbiamo aiutare quella fascia là vicino, perché il cavallo, faccio esempio in termini molto pratico, un cavallo di 2 anni che a fine della stagione vince 80.000 o vince 100.000, è esattamente la stessa cosa. Se un cavallo di media e bassa categoria vince 3.000 e quello fa in modo, con le dotazioni, che quel cavallo invece di 3.000 vince 11-12, cambia la vita. Quindi dobbiamo stare attenti nella programmazione, nelle dotazioni, e questo mi riferisco anche agli uffici del ex lipoto, di trovare questo giusto equilibrio, perché in tutti i settori, se sta bene soltanto una parte della filiera, il settore fallisce, devono stare bene tutti, chiaramente chi più e chi meno in base alle possibilità, e questo è quello che noi dobbiamo lavorare. Un accenno agli ipodromi, parlavano, risorse sono poche, le risorse sono tante, da un lato sono poche e da un lato sono tante. Sono poche per quello che dovrebbero fare, sono tante per quello che non fanno, perché ne pare la prima volta, a parte qualche eccellenza, a parte qualcuno che si sta impegnando. Mi ha fatto piacere sentire e vedere quello che ha detto Marco, con nuove iniziative per portare più persone all'ipodromo, quello che abbiamo bisogno. Stanno ai ipodromi, ce lo diciamo, se sono fatiscenti, non ti permetto di portare là la famiglia, di portare un bambino. Quindi nella classificazione bisogna andare a premiare e a punire per invogliare. Noi abbiamo il problema di portare persone agli ipodromi, ma non dobbiamo avere la presunzione di volerli portare sempre, perché questo è oramai impossibile. Quei 15 eventi all'anno importanti dobbiamo concentrarci affinché quei 15 eventi ci sia il sold out, che di più non possiamo fare. Poi con i social o quant'altro, Rimo penso che lo sa, in collaborazione abbiamo fatto in modo che si facesse la batteria in Italia dopo tante difficoltà, perché l'abbiamo voluto, per lanciare, per avere un risalto internazionale, per farci sentire. E oggi è vero che all'estero ci rispettano, ma ci devono anche rispettare per i risultati. Oggi ci rispettano per l'istituzione, ci devono anche rispettare per i risultati che dobbiamo mettere in pratica quando facciamo determinate manifestazioni. Ci vuole più lavoro dietro, a priori. Non possiamo fare le batterie T senza andare a sensibilizzare proprietari, allevatori, allenatori per fare scivere i cavalli. Questo, dobbiamo provvedere affinché la comunicazione venga fatta, le cose fatte a sé stante portano risultati. Ci vuole più collaborazione da parte di tutti, perché poi quando vai in giro, quando fai delle iniziative, sindacare i cavalli, consorziare, coinvolge, ci sta un interesse, c'è un'attenzione, però poi questa qua deve avere una continuità. Però dei neofiti li porti all'ippica, debutta un cavallo, fa un secondo posto, vince 1250, 900 euro e quanto. Le spese che fa non ci sta senso. Cioè quello che c'era per Luigi, no, Roberto Nialdi, in America funziona questa, ma in America ci sono valori di cavalli alle assi che vanno da 700 a 1.200.000, un cavallo a 2 anni ti vince 2 milioni perché sta dei montepremi adeguati. Allora tu là, anche se vai a vendere un sogno, il sogno se lo realizza vedi qualche cosa. In Italia cerchi un sogno, il sogno si realizza, che ti trovi in mano?
4: Delle musche. Detto qualcosa di sbagliato?
5: A me no, a loro. A me no, tutto, so tutto perfettamente.
3: Vi poi mi appassiona parlare di queste problematiche, quindi potrei parlare per altre ore, non vorrei, diciamo, scocciarvi, quindi vi ringrazio per l'attenzione e sono a vostra disposizione.
1: Grazie ad Antonio Somma. Coinvolgo ancora velocemente Giampaolo Minucci, diciamo in questo caso in veste di vicepresidente allenatori e guidatori Trotto. Giampaolo, nuovo regolamento da qualche tempo ovviamente sulla frusta, rapporto con le istituzioni da parte vostra, pregi e difetti, diciamo così.
5: Ma oddio, intanto io, sembra come se abbia copiato, ho letto quello che ha detto adesso Antonio, e era anche ora per il semplice fatto che ci dobbiamo mettere un po' a passo con l'Europa. Noi siamo nell'Europa, però tante volte non abbiamo gli stessi regolamenti, devo dire così, anche iniziando dalle giurie. Noi quando andiamo ancora all'estero, io dico noi perché faccio parte di questa fascia da quasi 40 anni e abbiamo un regolamento ben diverso da quello che si possa adottare all'estero, però adesso siamo riusciti a incanalarci veramente in una direzione giusta, anche perché abbiamo fatto parte a tutte queste convention e poi dopo siamo stati proprio istituzionalmente costretti a adottare questo sistema. Oggigiorno naturalmente la frusta non deve essere un mezzo per poter picchiare un cavallo, perché la frusta molto probabilmente è un alto là, un chi va là, e io dico sempre un cacciatore senza fucile non può andare a caccia. E per quanto riguarda questa cosa l'abbiamo già bypassata. Poi dopo ci sono degli altri regolamenti che stiamo mettendo sempre sul piano per quanto riguarda il nostro amico qui Remo Chiodi, tant'è vero che in pochi giorni gli feci una battuta a Casarano e gli dissi proprio così confidenzialmente: ma tutto questo tempo dove sei stato? Perché? Perché stanno facendo veramente delle belle cose, stanno facendo delle cose istituzionali a livello pratico, anche perché siamo stati, non lo so, forse magari un po' abbandonati, forse non abbiamo avuto un colloquio con le istituzioni e abbiamo ripreso questo trend. Per quello che riguarda le associazioni, normalmente noi cerchiamo sempre di andare di pari passo. Ognuno, volgarmente dicendo, magari uno me la può anche passare una cosa del genere, solo orticello, sia guidatori, allevatori, proprietari, però quando alla fine facciamo sempre parte di tutta un'unione, perché l'ippica è italiana. Noi adesso stiamo lavorando con il Ministero e cerchiamo sempre di apportare le nostre riforme e le nostre idee.
1: Grazie a Giampaolo Minnucci per il suo intervento da questo punto di vista. Allora, prima di eventuali domande poi per i relatori presenti al tavolo o ancora in sala e delle conclusioni del direttore Chiodi, coinvolgo l'avvocato Leone. Buongiorno, ben trovato. Lascio a lei la parola, so che voleva anche fare un riferimento ai precedenti relatori.
6: Scusate, io mi alzo in piedi, ma la deformazione professionale mi porta a questa abitudine. Fra l'altro questo consesso molto qualificato ancor di più lo merita. Io non sono un esperto di ippica, faccio l'avvocato, però da sempre mi sono in qualche modo direttamente o indirettamente occupato delle tematiche che riguardavano ovviamente la mia professione, e ricordo, mi è venuto proprio parlando di ippodromi in questi, soprattutto dal dottor Boppiani, io ero ragazzo e frequentavo San Rossore in quel periodo là, e mi portavano all'ippodromo, poi mi portavano a vedere le piste che avevano una certa qualità di terreno che consentiva l'allenamento ai cavalli tutto l'anno, cosa rarissima, e quindi venivano dall'estero, da tutte le parti del mondo, eccetera eccetera. Mi portavano a vedere l'industria zootecnica, che era lì vicino all'ippodromo, l'industria ittica, perché c'erano tre fiumi che attraversavano la tenuta, e quindi in questo cosmo di 6.000 ettari, perché tanto è la tenuta di San Rossore, oggi è in mano alle regioni, non so che cosa sia successo, ma all'epoca no, era della Presidenza della Repubblica, ed era un circuito virtuoso, perché c'erano l'accoglienza per chi veniva da paesi lontani a allevare i cavalli, c'era l'accoglienza per gli allevatori, c'era l'accoglienza per i gestori, c'era l'accoglienza per chi si occupava di gestire l'ippodromo, c'era l'accoglienza per chi veniva a vedere altri animali, tipo i tori, le cose, eccetera. Cioè era un posto meraviglioso dove si imparavano molte cose. Un po' l'antitesi di quello che oggi uno potrebbe descrivere come un grande parco a tema centralizzato sull'ippodromo. Ecco perché mi è piaciuto, chiedo scusa, sono stati tutti interventi interessanti, fra l'altro ho sentito l'intervento suo, lei è napoletano, suppongo, insomma, ecco, cioè l'accento la tradisce, ma sono napoletano anch'io, ecco perché ho colto, quindi mi fa piacere che ci siano molti napoletani che si occupano di questo settore, ma ritengo che il problema e l'analisi siano state ampiamente dibattute e ampiamente conosciute, ma il problema oggi è come mettere insieme i pezzi e cercare di far funzionare questa macchina, che è composta di molte componenti, ma devo anche riconoscere, e questo è un riconoscimento che sento di fare veramente istintivamente e anche ragionando, che l'attuale Ministero dell'Agricoltura, io continuo a chiamarlo così, sta facendo degli sforzi notevoli per venire incontro a tutti quanti, a tutte le esigenze. Certo, non può far tutto, occorre che ci siano anche delle componenti del mondo civile, del mondo imprenditoriale, del mondo del gioco pubblico, nel mondo dell'equitazione anche. Perché cito l'equitazione? Perché il cavallo che è al centro di tutto questo non è qualcosa l'ippica disgiunta necessariamente dall'equitazione come finora si è vissuta. Si è sempre detto che l'ippica sta da una parte e quella sta col CONI, noi siamo di qua e voi state di là. Ora sì, va bene, d'accordo, ma insomma il cavallo è sempre al centro di tutto, quindi in grandi spazi come potrebbe essere Capannelle, ne dico una, ma non credo che sia l'unica, ma sicuramente la più rappresentativa, possono venire molte realtà, ma soprattutto devono secondo me venirci realtà che comportino un utilizzo di queste strutture a favore, che poi alla fine finiscono a favore dell'ippica, ma a favore dell'ippica finiscono se c'è l'affluenza. L'affluenza viene determinata da attrazioni, se non ci sono le attrazioni, se non c'è l'intrattenimento, se non c'è quello che serve ai bambini, ai piccoli, ai grandi, agli adulti, agli anziani, probabilmente noi prendiamo solo una fetta di clientela, mettiamola così questa parola, mentre invece ci interessa la totalità della clientela, cioè ci serve chiunque, voglio dire, con questo alimentando anche altri settori che in qualche modo comunque sono collegati sempre al Ministero dell'Agricoltura, come l'alimentare, altri settori come la veterinaria, altri settori come tutto il circuito che riguarda, non so, il mangiare per gli animali, per tutto, insomma c'è tutto un mondo. E poi le scuole che allevino i fantini, che allevano i cavalieri, che i vivai, i cosiddetti vivai, da quando si parte da piccoli, eccetera, li devi attrarre. Ci sono delle zone meravigliose, parlo di Capannelle, ma ripeto, è un esempio, che meritano anche di essere visitate, quindi organizzare anche delle visite, cioè avvicinare tutto il mondo civile a quello che è il cavallo, a quello che è lo sport. Cioè, questo si può fare anche attraverso quello che spesso viene un po' vituperato, che è il mondo del gioco pubblico, il mondo delle scommesse, insomma, non c'è da vituperarlo. Io assisto da tantissimi anni, probabilmente lo sa, insomma, grande azienda austriaca che è sbarcata in Italia, intanto c'ha 4.500 dipendenti, cominciamo a dire che ci sono 4.500 dipendenti a cui dover badare. Ci sono dei ritorni per lo Stato enormi, non ci addentriamo nelle cifre, ma sono enormi, che consentono diciamo di fare tante cose, voglio dire, no? Un esempio virtuoso fu quello della ricostruzione dell'Abruzzo, no? Quando entrò in vigore la legge sulla ricostruzione dell'Abruzzo, i fondi vennero presi dalle autorizzazioni sulle slot. Quindi voglio dire, non tutto è criminalizzabile e non tutto deve essere criminalizzato. Quindi diciamo, dal gioco in questo settore specifico si parla di scommesse, chiaramente lì si possono fare molte cose, ci sono delle idee che circolano nel mondo che possono essere importate, possono essere tramutate, italianizzate, dico io, e questo probabilmente abbiamo bisogno dell'aiuto del Ministero, abbiamo bisogno dell'aiuto dei monopoli, della SOGEI, abbiamo bisogno dell'aiuto del MEF, abbiamo bisogno dell'aiuto anche del Made in Italy, perché molte cose saranno naturalmente costruite, fatte in Italia. Io sono a disposizione, naturalmente, per il mio mestiere, che non è quello di gestore dell'ippica, a dare tutti i consigli e magari anche ascoltare e veicolare, dove necessario, qualche suggerimento. Grazie.
1: Grazie all'Avvocato Leone per il suo intervento, l'ultimo di questa mattinata. Prima di passare alle conclusioni del direttore Chiodi, se ci sono domande per i relatori presenti al tavolo o per quelli ancora in sala, fatevi avanti, altrimenti procediamo con il direttore. Vuoi andare per favore al pulpito, così sentiamo tutti la domanda? Grazie.
7: Buongiorno, sono Alessio Vincenti e sto scrivendo un libro su Varenne. Vi faccio una domanda all'avvocato. Una situazione disastrosa dell'ippodromo di Firenze, cioè del Trotto. Cioè, non è, io sono di Firenze, non è un buon sentire alla città di Firenze di come il pubblico ha gestito una struttura, le Mulina, che non fa bella pubblicità in tutta la città di Firenze, nel senso che cioè, si sente dire delle cose sgradevoli, gente che lì i cavalli sono stati mandati via, l'amministrazione, cioè io voglio dire, è chiaro che le persone che vivono in una città metropolitana non sentendo anche queste cose di come vengano gestiti o smantellati gli ippodromi nelle città metropolitane italiane sicuramente non porta pubblico, cioè non è una buona pubblicità, è una pubblicità negativa. Quindi e poi c'è il discorso del danno erariale, perché secondo me la gestione di quella struttura lì dal 2016 a oggi 2026 si presuppone anche una responsabilità pubblica, secondo me pubblica, diciamo comunale, quello che penso io, che comunque chi sbaglia, secondo me, che sia privato o pubblico, deve pagare. Questo per quanto di soldi, giustamente. Poi il discorso del Montepremi. Montepremi in Svezia, anche lì hanno difficoltà nel reclutare i cavalli, perché anche lì c'è stato un ce ne sono meno, nascono meno, però comunque in Svezia hanno concentrato, quello mi sono informato io, hanno concentrato le corse, c'è meno corse, però c'è Montepremi che sono 3, 4, 5, 6 volte quelli italiani. Chiaro che un allevatore svedese è incentivato a... e hanno rifatto poi una programmazione recentemente. Per finire, dal punto di vista legale, cioè queste città che hanno smantellato in Toscana, cioè Livorno, Follonica, Firenze, cioè prendendo esempio dalle Capannelle Roma, cioè non si potrebbe rifare il Trotto alle Mulina, oppure fare una proposta, diciamo, di fare un pacchetto di gente locale che acquista appunto l'ippodromo sul modello stadio e degli imprenditori che gestiscono localmente e privatamente l'ippodromo locale, dove trovano il ristorante, le cose e tutto. Io la vedo così, grazie.
1: Grazie. Forse più che all'avvocato Leone, lasciamo entrare la risposta, poi chiediamo anche una risposta a Gianluca Lamy.
8: Ho ascoltato, non sono a conoscenza ovviamente delle particolarità dell'ippodromo di Firenze, ma mi pare di capire che ci siano due problematiche che sono anche estese probabilmente al resto di ippodromi, diciamo, non particolarmente conosciuti dal grande pubblico, dagli appassionati sì, ma non dal grande pubblico, che è quello della comunicazione, che è un problema, che diciamo è una cultura che andrebbe diffusa molto di più, problema di natura finanziaria sicuramente. E poi c'è un problema di concessioni, e quello dipende dagli enti locali, quello non dipende né dal Ministero e né da, cioè quelli sono gli enti locali, quindi parli col Comune di Firenze, veda un po' che deve fare, insomma, cioè, qui non credo che l'ingegner Chiodi ci possa risolvere questo problema. Quindi se gli imprenditori poi decidono di fare cordate, accordi fra di loro, si mettono d'accordo col Comune, cioè, vabbè, è una visione imprenditoriale che va vista in questi termini, ma da un punto di vista legale non c'è una questione, sinceramente, c'è una questione di tipo imprenditoriale, questo è il mio modo di vedere, insomma.
1: Grazie, non so se vuole dire qualcosa anche lei, signor Lamy, altrimenti...
2: Si parte da una conoscenza relativa del problema, si vede solamente l'aspetto esterno, perché il problema della rivalutazione del Parco delle Cascine, fatto dal Comune 15 anni fa, al momento in cui noi prendemmo la parte dell'ippodromo del galoppo, era un progetto diviso nel Parco delle Cascine da 8-10 lotti, okay, in cui c'era anche le Mulina, che il Comune non avrebbe più destinato al settore ippico, ma avrebbe è andato per altri progetti. Infatti fu ceduto, non so, una compagnia di cinesi che volevano fare un parco giochi e tutto e quell'altro, e che non se n'è riuscita, come tanti progetti del Parco delle Cascine. L'unico progetto che è riuscito in maniera eccezionale è il fatto dell'ippodromo del Bisarno, Cesare Meli. Grazie a Cesare Meli, perché quando siamo entrati era un grande rovo, e oggi e domani ancora di più sarà un grande ippodromo. Abbiamo la fortuna di essere vicino a una città importante, turistica e attrattiva come Firenze. Piano piano adegueremo l'ippodromo, capito, a queste aspettative. Grazie.
1: Grazie ancora a Gianluca Lami, all'avvocato Leone, ad Antonio Somma e a Giampaolo Minucci.
3: Grazie.
1: Una domanda da Pierluigi Daci.
9: Perché sui centri di allenamento sembra un tema così banale. Quando ho sentito parlare i quattro partenti, il sottosegretario non c'è, ma con lui oramai gliene ho parlate tante quelle volte. Quattro partenti, tre partenti, due partenti. Una cosa sono i centri di allenamento che costano un X di allenatori di livello internazionale, dove si allenano un determinato tipo di cavalli, e le persone qui a questo tavolo sanno bene, perché sia Lami che Somma sono competenti in materia. Una cosa sono poi i centri di allenamento che sono presenti in ippodromi vincolati come Firenze, là non puoi fare niente. Poi ci sono invece gli ippodromi che i centri di allenamento ce li hanno, ce li avevano, e sono ippodromi dove ci sono l'80%, che noi non ci dobbiamo dimenticare. Che è vero che esiste oggi un guidatore leader in Europa, forse due, tre o quattro, ma che le corse si fanno le scommesse, anche perché ce ne sono altri 15 che partecipano, perché altrimenti le corse non se le vedrebbe nessuno. Allora il tema è come fare a mettere in condizioni a questi 13-14 allenatori, anche molto capaci, perché lavorano, non tutti sono in grado di lavorare su Varenne, c'è gente che lavora anche su figli di Varenne che non sono come il padre. Per mettere in condizioni questi c'è bisogno che questi cavalli siano all'ippodromo, negli ippodromi che hanno i centri di allenamento, non, per andare a correre non sono costretti a spendere un gasolio a 2,50, una trasferta e quello che sia, e servono per, e qui Rosi ci sta, per metterci quei tracker sopra che servono poi per farci delle corse. Questo aspetto è stato totalmente, diciamo, è andato un po' in... Perché si è detto, vabbè, ma i centri di allenamento sono privati, se li pagano i privati, gli operatori li pagano. Gli operatori non hanno in Italia la forza di pagarli il 90% degli operatori. Vedo che Dario Trassi, che è un proprietario di livello, però fa così con la testa, perché conosce lui anche, non ha tutti i cavalli, cioè anche dei brocchi normali che vivono e vegetano sulla, diciamo, su quello che guadagna Fruita in Jepson, e vivono e vegetano in tanti ippodromi. E quei brocchi lì, che noi chiamiamo brocchi, sono signor cavalli, perché la genetica italiana è eccezionale, sono cavalli che un tempo sarebbero stati tutti Varenne, oggi fanno dei tempi eccezionali, non li considerano più, perché si va, i cavalli italiani oramai non si sa più da quanto devono andare. Quei brocchi lì hanno bisogno di avere delle case adeguate, delle strutture adeguate, dei servizi adeguati. E i servizi adeguati sono rimozione delle tame, fornitura utenze, avere delle piste ben insabbiate, questi qui. Gli ippodromi, quando a un certo punto non sono stati adeguatamente corrisposti come centri di allenamento, sulla parte del centro di allenamento, cosa hanno fatto? Hanno dismesso i centri di allenamento. E questo non ce lo diciamo in giro, ci diciamocelo in faccia, perché questo è un bel posto dove dirci le cose, visto che ci sta un bel 80% di quelli dell'ippica italiana conta. E allora diciamoci che c'è bisogno adesso di recuperare un minimo di appetibilità per quegli ippodromi che hanno ancora i centri di allenamento, gli operai assunti in regola, rimuovono il letame quotidianamente a cifre che non vi vado nemmeno a dire, forniscono energia elettrica che è sempre di più. E quindi se non ci si dedica a questo aspetto, purtroppo ci sarà sempre la desertificazione ai partenti. Poi, se vogliamo ridurre a 3 ippodromi l'ippica italiana, allora continuiamo ad andare su questo. Io tanto Napoli continuo a stare per altri 35 anni, ci sarà qualcuno che è al posto mio, via, lo vedrete e starà lì. Arrivederci.
1: Grazie a Pierluigi D'Angelo. A questo punto sì, vi ringrazio, potete accomodarvi. Chiamo qui accanto a me il direttore Remo Chiodi.
10: Allora,
1: grazie al direttore Remo Chiodi, ovviamente direzione generale per l'Ippica, qui cedo la parola per le conclusioni di questa bella mattinata.
10: È stata una bellissima mattinata, la sala meravigliosa, il luogo che ospita l'evento di oggi ci fa comprendere anche il valore dell'iniziativa. Ringrazio dunque il senatore Trevisi, naturalmente il sottosegretario La Pietra, il senatore Melchiorre, tutti gli operatori della filiera, praticamente rappresentata a 360 gradi, che oggi sono intervenuti in questa cornice così prestigiosa. Si parla di Ippica nel Senato della Repubblica, quindi nel secondo luogo più importante dello Stato, se vogliamo, dopo la Presidenza della Repubblica. Stamattina abbiamo dedicato un'intera mattinata a Varennes e all'Ippica italiana. È un momento importante, ancora una volta dobbiamo dire grazie a Varennes. Ed è una cosa meravigliosa, perché, ed è stato ricordato, a 24 anni dall'ultima corsa vinta, riesce ancora a far parlare di sé come nessun altro cavallo è mai riuscito a fare. Varennes non è solo il più grande trottatore italiano di tutti i tempi, probabilmente il più grande trottatore al mondo, ma è anche quel cavallo, il cavallo da corsa, che è riuscito a unire attorno a sé un intero paese orgoglioso. Ha fatto il tifo per Varennes un intero paese orgoglioso. Il 18 di agosto ricordava Varennes, lo faceva in maniera emozionata e partecipata. Tutti i quotidiani, tutte le testate giornalistiche in Italia e anche all'estero hanno ricordato la grandezza di Varennes. Varennes è stato su tutte le prime pagine di tutti i quotidiani nazionali e non solo. È una storia straordinaria. È un patrimonio che ci viene lasciato, ecco l'eredità che ci lascia Varennes, che noi siamo chiamati a valorizzare. In questo mi sia consentito, come è stato fatto anche da chi mi ha preceduto, di ricordare la figura di Enzo Giordano, storico proprietario, appassionato. Ci sono stati raccontati alcuni aneddoti. Ne cito un altro che non è stato detto stamattina, evidentemente per brevità. Enzo Giordano è scomparso pochi giorni, credo due giorni prima, dell'ultima uscita pubblica di Varennes ad Agnano lo scorso anno, come è stato detto. Beh, con la famiglia, che ringrazio, si disse, no, la volontà, correggetemi se sbaglio, la volontà di Enzo è di fare in modo che Varennes sia ad Agnano per l'ultima sua uscita pubblica, nel luogo dove aveva vinto tre volte, 2000, 2001, 2002, e dove è diventato grande, nella mia città. Ecco, Enzo Giordano ci lascia anche questo patrimonio di passione per il cavallo, per l'Ippica, che deve necessariamente guidare qualsiasi azione di riforma, di rinnovamento che si deve portare avanti. Nel suo ricordo e nel ricordo delle imprese di Varennes è evidente che dobbiamo costruire anche tutto quello che viene dopo. Quindi non ci dobbiamo, questo è stato detto, fermare a ricordare le grandi imprese, le grandi vittorie in Italia, all'estero, il mito. Non dobbiamo fermarci a ricordare, questo sarebbe un errore e, se vogliamo, alimenterebbe quel senso di frustrazione, vi confesso questo, che io ho provato nei giorni immediatamente successivi alla morte di Varennes. Quindi aggiungo questo piccolo aneddoto. Mi chiedevo come sia stato possibile che con un campione come Varenne, con una grande, grandissima platea di appassionati che c'era all'inizio degli anni 2000, anche già dalla fine degli anni 90, chiaramente sono iniziate le sue vittorie, beh, è vero sì che già all'epoca si vedevano i primi scricchioli dell'ippica, questo ce lo dicono degli indicatori economici e non solo, ma è altrettanto vero che tutto quel percorso che poi si è evoluto, ahimè, negli anni successivi, grazie a Varenne si era interrotto e anzi si era invertito il trend. Bene, purtroppo dal 2002 in poi non si può dire la stessa cosa, quindi è iniziato un declino anche per scelte politiche che non sta a me evidentemente giudicare, che hanno fatto sì che il mondo dell'ippica non potesse essere più competitivo come invece era negli anni precedenti e come invece continua ad essere, pur tra difficoltà, in altri paesi europei o in altri paesi anche oltre Europa. Quindi c'è un tema che affonda le radici proprio in quegli anni, furono gli anni di alcune riforme importanti, furono gli anni in cui iniziò, ahi noi, quel percorso che poi ci porta oggi, a 25 anni di distanza, a dover ragionare su come ricostruire un patrimonio di cui noi disponevamo e che probabilmente non abbiamo valorizzato adeguatamente. È evidentemente un'autocritica anche, ma prendiamo quindi la giornata di oggi, ed è qui l'aspetto positivo, come l'inizio di questo percorso. E qui ancora una volta ringrazio il senatore Trevisi, perché noi ci siamo conosciuti poco più di 2 settimane fa nel Salento, in occasione del Gran Premio del Salento, e in quell'occasione si disse: bene, dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo farlo nella sala più prestigiosa del Senato. Bene, in 2 settimane è venuto fuori quello cui abbiamo assistito oggi. Si temeva, visto lo scarso preavviso o visti i tempi ristrettissimi con i quali organizzare l'evento di oggi, di non riuscire a riempire la sala, ma i dubbi sono stati fugati nel giro di pochi minuti, poche ore, perché addirittura c'è stato un overbooking a tal punto che da un paio di giorni abbiamo dovuto cominciare a dire: ci dispiace, ci sarà la possibilità di seguire il live streaming. Qual è la responsabilità quindi che oggi abbiamo? Certamente quella di fare in modo che il ricordo, le gesta del campione diventino perenni, eterne. Qui evidentemente guardo anche visivamente chi deve guidarci nel percorso da portare avanti, perché è evidente che qualsiasi iniziativa, vero è che c'è bisogno del sostegno delle istituzioni, ma è altrettanto vero che c'è bisogno dell'indicazione di chi ovviamente più di tutti è importante che esprima una posizione al riguardo. L'idea di un museo titolato a Varenne è bellissima e credo che il fatto che sia, è stata chiaramente proposta da Pierluigi D'Angelo, ma credo condivisa anche da molti altri, è bellissima, e il fatto che lo si realizzi nel teatro in cui Varenne ha vinto 3 anni di fila, nella sua città, nella città del suo proprietario, credo a pochissimi chilometri proprio anche dalla residenza, credo che sia una cosa molto bella anche per chi un domani andrà a vedere le corse e oltre alle corse guarderà, e lo cito ancora una volta, quel grande patrimonio di passione, di impegno, di competenze, è stato detto più volte, che questo mondo ha e che deve necessariamente essere valorizzato e tenuto in adeguata considerazione. Ma allora sorge spontanea una domanda: perché non è stato tenuto tutto questo in adeguata considerazione, se c'è una filiera di migliaia di persone, se ci sono competenze, se ci sono successi che varcano i confini nazionali e potrei dire tanto altro? Beh, io, come sanno tutti, ormai ci conosciamo da un po', non vengo da questo mondo. Negli anni in cui Varenne vinceva il derby, coincidenza vuole, se non erro l'11 di ottobre del 98,

in questo ringrazio tutti coloro che hanno collaborato in questi 3 anni, e non mi riferisco soltanto alle associazioni di categoria che ringrazio, ma anche a quel variegato mondo, a tutta quella filiera chiaramente che ha collaborato, e naturalmente a tutto il personale della direzione. Parlo io, ma è evidente che c'è una squadra dietro, e in questo sono molto belle le parole che sono state citate da Gianluca Lami: credibilità e capacità di fare squadra, chiaramente in un discorso più ampio, che credo che siano due cardini che devono guidare questa azione che abbiamo la responsabilità di portare avanti, proprio perché in tanti anni, e qui vado chiaramente alla risposta alla domanda che mi son fatto, in tanti anni c'è stata probabilmente tanta frammentazione, c'è stata una incapacità di presentarsi come filiera strategica del paese e dunque filiera da tutelare, c'è stata certamente una tematica legata, e qui ce lo possiamo dire, anche alla credibilità e a un aspetto reputazionale sul quale abbiamo il dovere di interrogarci. Non dobbiamo fuggire rispetto a temi spinosi, ma che dobbiamo affrontare con realismo, con pragmatismo, e chiederci perché tutto questo è avvenuto, facendo in modo che si possa andare oltre. Da qui nasce la convinzione, maturata anche negli ultimi 3 anni e evidentemente sviluppata sotto l'indirizzo politico tanto del ministro Lollobrigida quanto del sottosegretario La Pietra, di costruire le basi del futuro prima di tutto su una visione che sia evidentemente condivisa, ma anche su una cultura ippica, tema che è stato citato più volte, su una cultura ippica che naturalmente ponga il cavallo al centro, ma che vada a rinforzare tutti quegli aspetti di etica sportiva, di integrità, sui quali necessariamente si deve lavorare. Ecco dunque che in questa direzione noi siamo convinti di voler andare avanti per un'azione ancora più incisiva a beneficio del settore, e non mi riferisco solo naturalmente alla prevenzione doping, ma anche proprio a quelle modifiche regolamentari, peraltro già citate, che vanno nella direzione appunto della integrità dell'etica sportiva. Presupposti, legalità, insieme naturalmente alla legalità, e qui si inserisce un'azione tanto di natura preventiva quanto di natura repressiva che si sta cercando di fare nel migliore dei modi, quindi azioni che mirano proprio a creare quel contesto fertile affinché si possano sviluppare dei progetti interessanti, affinché si possa creare quell'attrattività del grande pubblico che tante volte manca. Ovviamente per farlo serve un po' tutto quello che è stato detto stamattina, perché è vero sì che servono ippodromi attrattivi, polifunzionali, una capacità di organizzare eventi tutto l'anno, ma serve anche al tempo stesso la visione e la capacità dell'allevatore che programma anni prima e vede i frutti molti anni dopo. Serve quella visione e quella passione dei proprietari senza i quali, ed è stato detto, il settore non si alimenta, perché non ci può essere l'ippica sostenuta evidentemente dallo Stato, ci devono essere i proprietari, ci devono essere gli appassionati, così come servono tutte quelle categorie, tutte quelle competenze che non cito ma a cui mi riferisco, che fanno sì che poi lo spettacolo diventi di qualità. È importante il discorso dell'Academy, è stato detto, quindi della formazione dei vivai. Noi su questo

0: presenteremo proprio in occasione della prossima Fiera Cavalli a Verona un progetto di Academy che guarda ai giovani, guarda a percorsi professionalizzanti proprio per introdurre i giovani nel mondo del cavallo, e quindi si comprende come sia un percorso di formazione a 360 gradi, nell'ambito del quale peraltro si realizzerà anche una scuola, un percorso di formazione per i fantini. Si lavorerà, come si sta lavorando, sull'incremento della tempestività dei premi, che evidentemente sono una delle misure per aumentare la competitività dell'intero sistema ippico nazionale, così come si sta lavorando al massimo delle nostre possibilità sulla promozione e sulla comunicazione. È stato ricordato, e qui chiaramente dico una cosa, non basta fare comunicazione e promozione, perché bisogna poi dare dei prodotti di qualità, altrimenti la promozione e la comunicazione può essere paradossalmente, diciamo, un problema nel medio e lungo periodo. Abbiamo attivato, e questo è ben noto, un accordo quadro con due testate giornalistiche sportive nazionali, mi riferisco a Corriere dello Sport e Tutto Sport, grazie al quale abbiamo un canale dedicato all'ippica in home page tutti i giorni, con una notizia quotidiana che regolarmente alimenta chiaramente la diffusione di notizie di settore. Ma non basta. Nei prossimi giorni avrò un incontro importante a Milano, e quindi già si intuisce quale può essere l'altra testata giornalistica sportiva nazionale, proprio per lavorare anche con loro. Torneremo, e speriamo di poterlo annunciare a breve, anche sulle reti RAI in maniera continuativa e costante. Abbiamo individuato una serie di 8 eventi solo per i prossimi 3 mesi che saranno, si spera, se riusciamo, a essere trasmessi sulle reti RAI, quindi evidentemente parlando a una platea che guarda al mondo sportivo in maniera prioritaria e che magari si è dimenticata dell'ippica nel frattempo. Ovviamente, e lo cito non adesso, non perché sia meno importante di tutto quello che è stato detto prima, bisogna anche intercettare, gestire anche tutte quelle sensibilità, quell'evoluzione socioculturale che oggi guarda il settore in maniera diversa rispetto a 30 anni fa. Cosa intendo dire? Oggi c'è una crescente sensibilità, giusta, ritengo, su tematiche quali il benessere animale, quali la tutela del cavallo inteso come atleta, sui progetti di riconversione dei cavalli da corsa a fine carriera. Ecco, questa è una delle sfide principali, una delle sfide sulle quali dobbiamo fare di più, sulle quali stiamo già lavorando, sulle quali ritengo bisogna costruire anche un rapporto di fiducia con il grande pubblico, che noi non possiamo semplicemente chiedere, ce lo dobbiamo guadagnare. Quindi, a mio avviso, e questo è anche un auspicio, dobbiamo fare in modo che di qui a poco si possa parlare dell'ippica come uno sport bello, quale è, ma anche come quello sport che pone in testa i propri valori, quelli dell'etica sportiva, dell'integrità, del benessere del cavallo e così via, quelli che ho citato, perché da questo credo che possa nascere quello storytelling, quella narrazione che certamente aiuta a portare nuovo pubblico, che certamente ci permette di superare anche quelle diffidenze che tante volte siamo chiamati a fronteggiare. Probabilmente serve anche, e qui necessariamente devo incrociare lo sguardo dell'autorità politica, di chi ha la responsabilità di fare le riforme politiche del Paese, probabilmente serve anche un modello di governance che consenta di gestire in maniera più flessibile, in maniera più dinamica, un settore complesso quale è quello dell'ippica, e che consenta in maniera più agevole anche di intercettare capitali privati. Io mi occupavo nella mia precedente esperienza professionale a Palazzo Chigi, come è noto, di partnership pubblico-private. Probabilmente è quello che serve nel settore specifico, ma per poterlo implementare, per poterlo fare, per certi aspetti bisogna tornare al modello che c'era tanti anni fa, perché ci si è involuti da questo punto di vista. Il modello dell'unire degli anni 90, ancorché con tutti i se e i ma del caso, però era quel modello che ha garantito lo sviluppo di una filiera ippica in maniera importante, ed è un modello che poi è stato ripreso infatti anche da altri paesi europei. Quindi, come dire, probabilmente avevamo anche la soluzione in casa, siamo andati per n motivi che non sto qui neanche ad elencare una direzione opposta. Sarebbe forse il caso oggi di recuperare qualcosa di quell'esperienza e capire se si può tornare anche a un modello simile a quello che c'era all'epoca, chiaramente attualizzato ai tempi moderni. L'ippica è in evoluzione in tutto il mondo, lo sappiamo. I tempi d'oro dell'ippica degli anni 90 probabilmente non torneranno, perché è cambiata la società, perché è cambiato il rapporto con alcune pratiche sportive, è cambiato tutto. Basta vedere anche le abitudini che noi stessi abbiamo oggi e che avevamo tanti anni fa. Ma, ed è questo il mio pensiero, l'ippica può ancora essere protagonista, può ancora esserlo, perché le storie come quella di Varenne ci insegnano quanto grande possa essere la passione per un cavallo, quanto grande possa essere la passione per uno sport e quanto grande possa essere un paese che guarda nelle proprie competenze, nelle proprie tradizioni, nella propria identità, uno dei pilastri sui quali costruire il proprio futuro. Io chiudo ancora una volta citando Varenne, che insomma ci ha fatto emozionare tutti, continua a farlo oggi. Chiedo a tutti l'impegno di continuare a raccontare Varenne, di continuare a raccontare quello che è stato e quello che può essere per il futuro. Ecco, credo che questa sia l'ulteriore eredità che ci lascia Varenne, e ce lo lascia al Senato della Repubblica. Grazie.
1: Grazie al direttore generale per l'Ippica Remo Chiodi, col cui intervento si conclude questa nostra mattinata insieme. Ne approfitto anch'io per ringraziare ovviamente il senatore Trevisi per aver organizzato questa mattinata. Un ringraziamento anche al senatore Melchiorre e ovviamente al sottosegretario al MASAF Patrizio La Pietra. Grazie a tutti i relatori che sono stati qui con noi, a tutti voi che siete stati qui a seguirci. Una buona mattinata, una buona giornata a tutti e sempre viva l'Ippica.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Le 14:10 secondi, buongiorno e buona domenica da Massimo Giacomini. Domani riprende l'attività parlamentare con i lavori d'aula della Camera, mentre il Senato è convocato tra due giorni, dunque martedì 29. Ma sentiamo da Francesca Cecchini quali saranno gli appuntamenti della prossima settimana.
2: Si riparte domani nell'aula della Camera. Alle 11:10 le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo al decreto per la funzionalità della pubblica amministrazione e in materia di protezione civile. Dopo la votazione per appello nominale, l'esame degli ordini del giorno, dichiarazioni di voto e voto finale. Mercoledì, sempre a Montecitorio, dopo il question time, torna in aula la riforma della legge elettorale, già approvata dalla Camera ma modificata dal Senato. All'ordine del giorno anche il decreto sugli imballaggi e le proposte di legge sul riconoscimento delle persone che assistono i propri cari e per il contrasto all'antisemitismo. Tra le audizioni, martedì il ministro per lo sport Abodi interverrà in commissione femminicidio nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Il giorno dopo, mercoledì, il COPASIR ascolterà il sottosegretario Alfredo Mantovano. Il Senato è convocato martedì pomeriggio per la discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale e del disegno di legge di conversione del decreto in materia di pubblica amministrazione, ove approvato dalla Camera. Giovedì il sindacato ispettivo e alle 15 il question time.
1: La scelta di celebrare il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Salerno, sede del governo del CLN e capitale provvisoria, in un momento cruciale della nostra storia recente, conferisce all'evento un significato particolare. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questa comunità colse i primi passi della rinascita democratica che avrebbe condotto il paese fuori dal dramma del conflitto mondiale fino al referendum della Repubblica nel 1946, prosegue il capo dello Stato. E scatta domani il tetto al prezzo dei carburanti annunciato da Eni. C'è attesa per vedere se e come le altre compagnie si adegueranno. Sentiamo Fabio Comini.
3: Anche oggi i prezzi dei carburanti sono in aumento, sia la benzina che il gasolio soprattutto, a causa anche della riduzione dello sconto fiscale varato a metà settembre. Così il diesel costa in media in autostrada 2,459 euro al litro, 2 centesimi in più rispetto a ieri. Domani al via il prezzo fisso annunciato da Eni su tutta la sua rete di distributori, valido un mese ma prorogabile fino a fine anno. 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Imprese e consumatori apprezzano, anche se non è chiaro cosa faranno le altre compagnie e gli operatori indipendenti, anche perché lo sconto di Eni rispetto ai prezzi medi è piuttosto alto, circa 16 centesimi al litro, e costerebbe all'azienda 100 milioni al mese. Allinearsi non sarà facile, molto dipende dalle quotazioni del petrolio e dalla raffinazione, dice il presidente di UNEM Gianni Murano. L'iniziativa di Eni però potrebbe rendere più agevole per il governo mettere a punto quelle misure strutturali e mirate, più volte annunciate anche oggi dal ministro Ursi in un'intervista, a favore di redditi bassi e categorie professionali più esposte.
1: Continuiamo a parlare di tasse, o meglio andiamo all'evasione fiscale e agli strumenti per contrastarla. Entrato in vigore ad inizio anno l'obbligo di collegamento tra registratori di cassa e POS nei negozi tra gennaio e agosto ha fatto aumentare il numero degli scontrini emessi di circa 220 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025, facendo emergere un imponibile fiscale di 11,8 miliardi. Lo scrive il Sole 24 Ore, precisando che nei soli mesi di luglio e agosto ci sono stati quasi 60 milioni di scontrini in più, con ulteriori 2,7 miliardi. E andiamo adesso all'estero. Diverse persone sono state arrestate, alcune abitazioni evacuate nella zona di Welford in Inghilterra, in seguito ad un allarme esplosivi dopo la segnalazione di un grave episodio nei pressi di una base aerea dell'aviazione militare britannica utilizzata dagli Stati Uniti. La corrispondente è Natalia Augias.
4: È affidata alle forze antiterrorismo l'indagine a Welford, alla base della Royal Air Force di Fairford, poco distante. Diverse persone sono state arrestate, alcune abitazioni sono state evacuate. Le persone fermate sono tutti uomini accusati sulla base della legge sugli attacchi con esplosivi. Gli artificieri sono al lavoro per controllare alcune auto. Tutta la zona è stata bloccata dalla polizia. La base di Fairfield è tra quelle utilizzate dai bombardieri statunitensi dall'inizio del conflitto in Iran, quando il primo ministro di allora, Keir Starmer, diede via libera all'uso di basi britanniche per azioni a scopo difensivo. I bombardieri che partono da Fairfield operano soprattutto nella zona dello stretto di Hormuz. Il ministro della difesa Wes Streeting, che nelle ultime ore era intervenuto per consigliare ai britannici di tenere in casa scorte di cibo, acqua e denaro cash, ringrazia le squadre di emergenza che sono intervenute immediatamente. Il primo ministro Andy Burnham è costantemente aggiornato su quanto sta accadendo. Il livello di sicurezza è stato alzato in tutte le basi militari britanniche.
1: Il Papa da Lourdes, in Francia, invoca la conversione dei cuori. Qui il dolore è accolto e rispettato, dice, poi l'invito ad unirsi nella preghiera il prossimo 7 ottobre perché cessino le guerre e tutti i conflitti. L'inviata è Francesca Paltracca.
5: Un solo cuore, una sola famiglia, 150.000 fedeli alla messa celebrata nella spianata del santuario di Lourdes da Leone XIV, tappa attesa del viaggio in una Francia che ha approvato la legge sul fine vita. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana, di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, sottolinea il Papa, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta.
6: Sì.
5: Siamo tutti chiamati alla conversione, ricorda Prevost. La Chiesa riconosca i suoi errori, dobbiamo guarire dalle infedeltà. Oggi pomeriggio alle 18 nel Palazzo Vescovile, Leone incontrerà in forma privata 7 vittime di abusi compiuti dal clero. E qui, dove la Vergine è apparsa a Bernadette, il Papa lancia un appello che dice «Sento forte nell'animo». Invita tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il rosario durante il mese di ottobre perché cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto.
1: Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio la console Gennaro Strazzullo. Ancora una buona domenica da Massimo Giacomini e voi non cambiate canale.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Lo scorso 3 luglio nella sala ISMA del Senato si è tenuto l'evento dal titolo The Energy Evolution, tecnologie, infrastrutture e strategie per il futuro dell'energia e della mobilità. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con la senatrice Silvia Fregolente e con il patrocinio degli uffici del Parlamento Europeo in Italia. Buon ascolto.
7: Prima di dare l'avvio ai lavori desidero ringraziare Angie per l'organizzazione di questo importante appuntamento e a tutti voi per la partecipazione. Ed entriamo ora nel vivo dei saluti, però prima vorrei invitare qui sul podio il presidente Angie Gabriele Ferrieri per fare i saluti istituzionali.
8: Buongiorno e bentrovati a tutti, è un onore accogliervi qui all'interno della Sala ISMA del Senato della Repubblica. Un ringraziamento particolare alla senatrice Silvia Fregolente e ovviamente al Senato per questa opportunità di dialogo, di creazione di ponti tra innovatori, istituzioni, aziende, con l'obiettivo di valorizzare sempre più quella che è la mission che come Associazione Nazionale Giovani Innovatori ci siamo dati, con l'obiettivo di valorizzare quello che è il nostro ecosistema paese. Oggi come tema abbiamo voluto scegliere The Energy Evolution, tecnologie, infrastrutture e strategie per il futuro dell'energia e della mobilità, un tema che riteniamo di particolare importanza, che la stessa commissione appunto della senatrice Fregolente ha evidenziato essere ovviamente un elemento chiave, considerando anche i tanti obiettivi sia in ottica PNRR, ormai è giunto alla sua conclusione, ma soprattutto per la valorizzazione da qui al 2030, sia in ottica di allocazione dei fondi europei, ma soprattutto degli importanti progetti in ottica Open Innovation che le aziende stanno portando avanti. Abbiamo davvero oggi delle voci molto autorevoli che avranno modo di sviscerare positivamente questa importante tematica. Ovviamente un ringraziamento particolare va anche alle numerose rappresentanze istituzionali qui con noi, rappresentate dal dottor Fabrizio Spada degli uffici del Parlamento Europeo in Italia, del dottor Tufarelli della Presidenza del Consiglio che ci raggiungerà a breve, del dottor Nonnis dell'unità di missione PNRR della Presidenza del Consiglio, e voci di importanti realtà da Enel alla SMET, ADR, Enea, l'Università Unint, l'UTEC, progetti di eccellenza nell'ambito delle start-up, esperti anche dei rappresentanti dell'ambito militare, casse depositi e prestiti, tutta una serie di elementi che riteniamo fondamentali per poter valorizzare questo importante dialogo. Dal punto di vista strategico, la transizione energetica e il futuro della mobilità rappresentano due pilastri fondamentali per la crescita e la sostenibilità in termini di competitività del nostro Paese. Con questo evento pertanto vogliamo valorizzare un momento di confronto che possa essere un contributo delle future generazioni, ma soprattutto anche mettere un faro a quelle che sono le tecnologie emergenti nella creazione di un nuovo modello sostenibile. Ovviamente i contenuti di questa importante manifestazione saranno presentati come valorizzazione anche all'attività della Commissione, di che questo appunto ringraziamo la senatrice, ovviamente con l'obiettivo di creare un partenariato pubblico-privato sempre più forte, con un dialogo qualificato su quella che è l'evoluzione del panorama energetico italiano ed europeo e ovviamente sulla visione in termini di digital transformation che stiamo andando a portare avanti, sia attraverso una rinnovata visione in termini di sostenibilità, ma anche di investimenti infrastrutturali come leve fondamentali per la crescita del nostro Paese. Io vi ringrazio ancora della presenza e della disponibilità, ringrazio tra l'altro anche i numerosi delegati presenti del nostro Knowledge Partner di Epicode Institute e ovviamente di tutte le altre autorevoli rappresentanze anche del Club del Technology dell'Informazione che sono sempre numerosi a partecipare alle nostre manifestazioni. Spero di non aver dimenticato nessuno. L'evento è trasmesso anche all'interno del canale streaming di Eurocomunicazione come nostro media partner, che ringraziamo sempre per il prezioso supporto, e quindi chiedo alla regia di mostrare il video della senatrice. Buon lavoro a tutti.
7: Nel frattempo invito tutti i relatori a rispettare i minuti così che poi il relatore successivo
6: possa parlare. Mi dispiace non essere lì fisicamente questa mattinata di lavoro, perché il tema è interessante, me ne occupo quotidianamente della mia commissione come vicepresidente delle attività produttive, agricoltura e come componente della commissione ambiente del Senato, ma impegni istituzionali nel mio territorio, nella Torino, che appunto è famosa per l'automotive, di cui parlate sicuramente nel vostro convegno, mi impediscono di essere fisicamente, ma ci tenevo a farvi un saluto e a dirvi ovviamente che questo è l'inizio di un'attività che ci vedrà coinvolte, quindi sicuramente ci vedremo fisicamente al più presto. L'oggetto del convegno è molto interessante perché è l'attualità politica, è l'attualità economica, come coniugare la transizione ecologica, la transizione energetica con le nuove sfide dell'industria e tra queste dell'automotive. Io sono di Torino, quindi potete immaginare a quale delle aziende famose posso pensare in questo momento, che ha appena presentato un piano industriale dove, diciamo, rispetto a quello presentato in precedenza, alla parte prettamente elettrica ha inserito più modelli ibridi. Quello è il futuro. Molti sostengono che la partita con la Cina sull'automotive elettrica non l'abbiamo già persa e che quindi sarebbe un vantaggio solo per i produttori cinesi. Io credo che, come sempre, queste grandi rivoluzioni, perché la transizione ecologica ed energetica è una grande rivoluzione, abbiano bisogno di importanti risorse pubbliche e di ricerca e investimenti. Per questo io guardo con positività al piano presentato appunto da Stellantis in Senato, perché vedo che c'è una volontà di fare ricerca. Certo, ci deve essere una ricerca europea, l'Italia è troppo piccola, l'Europa, se vuole stare al passo tra gli Stati Uniti e la Cina, deve mettere numerose risorse su questo tema. Come farlo? Noi abbiamo i migliori ingegneri, l'Europa ha una tradizione sul trasporto importante, quindi io credo che ce la faremo. Per quanto riguarda l'energia, il nostro paese, sapete, è quello che ha il mix energetico più complicato, perché noi siamo importatori di gas, non trivelliamo il nostro che c'è nell'Adriatico, importiamo, prima proprio quello russo, adesso dal Nord Africa e in parte dall'America. Io credo che sia importantissimo continuare nello sviluppo delle rinnovabili, e ultimamente invece i decreti fatti dal governo non sono proprio in sintonia con questo sistema, ma soprattutto andare sul nucleare, ma sul nucleare vero, non i 60 milioni della legge delega, ma puntare immediatamente a un cambio di rotta. Solo con un mix maturo energetico noi potremo dare le risposte all'industria in generale e anche sull'automotive cambiare passo, perché quando poi si parla di idrogeno o quando si parla di batterie elettriche, e beh, queste hanno bisogno di un conduttore iniziale molto importante, quindi di un impulso energetico iniziale molto importante. Quindi se non creiamo energia, noi continueremo a essere una cenerentola. Non voglio concludere con come ho iniziato, cioè parlando di Stellantis, che per me poi è Fiat, ma quando è venuto sempre in audizione al Senato il presidente Elkan, alla domanda diretta perché non trasferire la produzione dalla Spagna all'Italia, i numeri sono stati impietosi. Un'autovettura da un punto di vista energetico in Spagna costa 484 euro, in Italia 1420, più di tre volte tanto. Quindi finché la competizione, non con i paesi che fanno dumping contrattuale, che pagano poco la manodopera, ma con i paesi come Spagna, Francia, Germania, è questa, noi non riusciremo a stare al passo con i tempi. Quindi benvengono momenti di confronto come questo, e presto ci incontreremo di persona, ve lo prometto, vi chiedo ancora scusa per questo imprevisto. Arrivederci.
9: Facciamo un applauso e ringraziamo la senatrice. Bene, diamo ufficialmente inizio ai nostri lavori. Ho l'onore di avere qui di fianco a me Fabrizio Spada, responsabile relazioni istituzionali del Parlamento europeo in Italia. Buongiorno e ben ritrovato.
10: Buongiorno a tutti, ringrazio Angie per l'invito e anche la senatrice Silvia Fregolent. È un piacere per me essere qui con voi oggi per parlare di un tema così spinoso come la competitività e l'energia in Europa. Noi viviamo in una fase storica, come voi potete immaginare, molto complicata, in cui lo scenario internazionale è cambiato molto rapidamente. Fino a qualche anno fa l'Unione Europea si era un po' adagiata su tre postulati molto comodi: che la difesa ce la fornivano gli Stati Uniti, che le risorse energetiche bene o male venivano recuperate dal gas a basso costo importato dalla Federazione Russa, e che la gran parte della manifattura veniva svolta in Cina, e noi esportavamo soprattutto il know-how e avevamo comunque un saldo positivo commerciale. Tutto questo paradigma è cambiato sia con la pandemia che con l'invasione da parte della Federazione Russa dell'Ucraina, e l'Europa si deve assolutamente ripensare, anche perché oggi la competizione non avviene più solo sul piano commerciale come avveniva fino a qualche anno fa, ma avviene soprattutto sul piano dell'innovazione tecnologica. Ora, l'Unione Europea dal punto di vista della ricerca pura non ha niente da invidiare le altre due grandi potenze geopolitiche che sono gli Stati Uniti e la Cina. C'è un programma europeo che si chiama Horizon, che finanzia la ricerca pura nell'università e nelle aziende con numerose centinaia di milioni di euro, anzi miliardi di euro. Però poi l'Unione Europea ha molte difficoltà a traslare questa ricerca pura in innovazioni tecniche che poi possano essere sfruttate dal punto di vista industriale, e quindi questa è una prima carenza che sicuramente abbiamo. Noi abbiamo anche un modello che è stato basato sul Green Deal, forse è stato troppo spinto, però la tutela dell'ambiente, lo vediamo anche in questi giorni, è sicuramente un'esigenza primaria. E poi noi abbiamo dei valori democratici molto pregnanti e molto presenti anche nella nostra legislazione. Siamo stati il primo continente, per esempio, in materia di digitale ad aver fatto una legislazione che tutela la persona fondamentalmente, perché se voi andate in Cina sostanzialmente concetti come la privacy sono assolutamente sconosciuti, ci sono telecamere dappertutto, la polizia può operare tramite il riconoscimento facciale, quindi non c'è alcun limite all'intrusione dello Stato nei confronti del cittadino, cosa che invece in Europa è vietata al momento. Certo, abbiamo delle debolezze incredibili, per esempio in materia di tecnologia di grandi aziende, noi non le abbiamo, i data center allo stato attuale sono soprattutto negli Stati Uniti, alcuni sono in costruzione anche nel nostro paese e anche in Europa, ma sono sempre a controllo delle multinazionali americane. Quindi per assurdo, se ci fosse una volontà da parte di una potenza straniera come gli Stati Uniti un domani, visto che sta succedendo di tutto, di spegnere il bottone, noi resteremmo praticamente fermi al 90%, perché basiamo quasi tutto sulla tecnologia degli Stati Uniti. Quindi noi come Unione Europea dobbiamo sicuramente sviluppare una nostra tecnologia autonoma, ed è quello che gli Stati stanno cercando di fare. La debolezza dell'Unione Europea è che, come voi probabilmente conoscete, l'Unione Europea si basa su trattati internazionali che sono stati sottoscritti dagli Stati membri, che delegano all'Unione Europea alcune materie come l'agricoltura, il commercio internazionale, la concorrenza, ma altre materie invece sono a completo appannaggio degli Stati membri. Penso alla difesa, penso alla politica estera, e finché non ci sarà una comunitarizzazione di questi ambiti, naturalmente l'Unione Europea avrà una sfera d'azione molto limitata. E questo è un grande peccato, perché come probabilmente intuite facilmente, una cosa fatta a 27 Stati membri è molto più efficace che una cosa fatta dal singolo Stato membro, sia come potenza economica, sia come legislazione simile. Quindi la prima riforma da fare per rendere l'Europa più competitiva sarebbe riformare i trattati e permettere che alcune materie che attualmente sono di appannaggio dei singoli Stati diventino ad appannaggio dell'Unione Europea. Quindi questa sarebbe la prima riforma. La difficoltà è che per fare questa riforma occorre l'unanimità allo Stato attuale. E purtroppo c'è sempre uno o due Stati membri che per ragioni politiche, elettorali, eccetera, eccetera, si oppongono. Speriamo che il pericolo che tutti percepiamo di rimanere indietro nella competizione internazionale spinga tutti gli Stati membri a fare questa importante innovazione che è la base di tutto. Poi naturalmente possiamo incentivare la ricerca, possiamo favorire la tecnologia europea, sempre nel rispetto della persona e dell'ambiente, però la base è un po' questa. Tra l'altro poi voi vedete che a livello mondiale c'è stato uno spostamento dei capitali verso gli Stati Uniti fondamentalmente. Noi, per assurdo, il risparmio europeo viene investito nella borsa americana, e questo naturalmente non va bene. Bisognerebbe incentivare gli investimenti in Europa da parte anche dell'investitore europeo, cosa che non avviene attualmente. Se voi prendete l'indice di borsa mondiale, attualmente credo che il 65% sia costituito dall'indice americano e l'Europa rappresenta solamente credo il 9 o 10%. Questa è una distorsione gravissima. Sto parlando di investimenti, e poi invece diciamo il giro d'affari, il mercato unico sono comparabili. Il mercato interno dell'Unione Europea è quasi di 500 milioni di persone, che è più grande degli Stati Uniti, però a livello di investimenti nelle aziende noi siamo rimasti enormemente indietro. Quindi anche qui occorrerebbe un tipo di legislazione che incentiva che il risparmio sia indirizzato verso gli investimenti nelle aziende europee, cosa che attualmente non avviene assolutamente. Quindi occorrerebbe come prima cosa unificare tutte le borse europee in un unico mercato, perché non è possibile che ancora oggi uno viene quotato a Parigi, uno viene quotato a Francoforte, uno a Milano, con una frammentarizzazione che non aiuta certamente la realizzazione di campioni europei. Quindi tenendo conto di tutti questi elementi, io penso che l'Europa abbia un grande futuro davanti a sé, ma se avrà la volontà di innovare, di riformare e di intraprendere un cammino comune, che è la sola via, a mio avviso, per far sì che l'Europa diventi competitiva rispetto a Cina e Stati Uniti, che attualmente per alcuni versi la surclassano. Grazie per l'attenzione.
9: Bene, facciamo un applauso al dottor Spada. Bene, continuiamo con Francesco Tuffarelli, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buongiorno, ben trovato.
7: E le vorrei chiedere subito, in un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche e geopolitiche, quali sono le priorità strategiche che le istituzioni devono perseguire per rafforzare competitività, innovazione e sicurezza energetica del sistema paese?
11: Sì, grazie molto per l'invito. Vengo sempre con piacere a queste cose perché appunto Gabriele ci offre insieme all'Angi sempre il modo di approfondire a parte delle tematiche di attualità, ma poi delle cose su cui è importante anche avere il confronto. E allora parto da dove ha lasciato Fabrizio, nel senso che sono perfettamente d'accordo con le sue riflessioni, con evidentemente alcuni diciamo punti di verticalizzazione. La prima è che in realtà, lui l'ha detto volando, cioè noi abbiamo sempre deciso che la nostra difesa non era un problema, ma la cosa interessante, lo dico perché è un pubblico attento, è che in realtà questi argomenti sono sempre stati messi all'ordine del giorno per essere scartati. Nel senso, la difesa e la politica estera sono le prime cose di cui l'Unione ha iniziato a riflettere nel 57, molto prima delle cose che sono state fatte, ma poi le condizioni non erano tali da approfondire il tema. È come quando voi avete una posizione diametralmente opposta al vostro compagno, fidanzato, amico sulle vacanze, uno dice montagna e uno dice mare, tutte e due sapranno che la posizione non passerà, però ambedue sanno che quella deve essere la posizione di partenza per iniziare il negoziato. Noi dopo la Seconda Guerra Mondiale sapevamo benissimo che dopo aver imposto delle fortissime penalizzazioni ai paesi che avevano perso la guerra e in più avendo alcuni dei nostri che erano un po' più uguali degli altri perché seguivano nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, avevano avuto un rinforzamento delle forze armate, avevano avuto delle blindature importanti, è chiaro che non si poteva affrontare con quei sei paesi in situazioni così diverse la riflessione sulla politica estera e la politica di difesa. In più le nostre costituzioni, diciamocelo con grande serenità, non ce lo consentivano. Già noi abbiamo dovuto fare un'operazione, diciamo, di massaggio forte dell'articolo 11 della Costituzione per riuscire a cedere sostanzialmente la sovranità alle materie che l'Unione in questo momento affronta. Quindi sostanzialmente la situazione era questa, per cui non è che né che non siamo stati capaci, né occasione persa, niente di tutto questo. Semplicemente non eravamo in condizione di farlo, non potevamo farlo. Adesso noi non stiamo parlando, peraltro, quando andiamo a parlare di autonomia strategica, solo di quello di cui parlano ogni tanto semplificando un po' i nostri amici della stampa, e cioè il discorso di metterci in pari con una politica di difesa strutturata. L'autonomia strategica non è solo difesa. L'autonomia strategica è autonomia strategica, vuol dire semplicemente, per esempio, che quando c'è una pandemia bisogna riuscire ad avere le mascherine a un prezzo vicino a quello che costano e non pagarle 6 euro quando vengono prodotte a 0,04. Io mi ricordo nel 1997, quindi 28 anni fa, quando preparammo il giubileo del 2000, il mio amministratore delegato, era Luigi Zanda, aveva una previsione di un magazzino virtuale. Cos'era il magazzino virtuale? Era un magazzino di cose che noi non avevamo, ma sapevamo quanto tempo avremmo impiegato per raggiungere se ci fossero servite. Per esempio, nell'emergenza che avevamo, dei 2 milioni di ragazzi che stavano a Tor Vergata per 24 ore a 37 gradi, che poteva essere un'emergenza, poi non lo fu. Però poteva essere un'emergenza, e quindi sapevamo tutto quello che ci poteva servire, che mezz'ora, 40 minuti, un'ora sarebbe arrivato per predisporre. Ecco, quella era una scelta di autonomia strategica, ma non necessariamente una scelta militare. Quindi io, ecco, inizierei a diversificare i due concetti: una cosa è la politica militare, una cosa è l'autonomia strategica. Noi stiamo cercando in questo momento l'autonomia strategica dell'Unione. Autonomia strategica che evidentemente ha delle verticalizzazioni. La prima verticalizzazione importante è la tutela delle infrastrutture critiche. Ci sono delle infrastrutture, adesso si dice entità nell'ultimo periodo perché si parla anche di reti, che sono critiche nel paese perché se vanno in mano alle persone sbagliate, beh, evidentemente c'era un problema. Io nel 2005 ho avuto l'avventura per 5 anni di fare il direttore generale di Sky E il terzo giorno mi arrivarono polizia, carabinieri, guardia di finanza, tutto il mondo, mancava la forestale, che mi avvertirono che visto che ero sulla Salaria, la Salaria era solo a due corsie, dall'altra parte avevo il fiume e avevo quattro impianti televisivi di trasmissioni, tre studi televisivi e facevo un telegiornale H24, era un'infrastruttura fortemente critica. La criticità era aumentata dal fatto che l'infrastruttura non era italiana e la gestione non era neanche europea, e quindi questo la rendeva ancora più critica. E quindi sostanzialmente bisognava mettere a terra un piano per far sì che questa, diciamo, questi fattori di criticità diminuissero. Quello che dobbiamo fare adesso. Chiaramente questo perché lo dice? Perché non è per raccontarvi la storia della mia vita, ma per spiegarvi che queste verticalizzazioni hanno dei problemi. E questo è un problema che insieme all'Unione stiamo affrontando. E quali sono i problemi? Che quando l'infrastruttura critica è un'infrastruttura nazionale, a noi metterla in sicurezza ci crea un problema economico fondamentalmente, però la politica nazionale è coordinata. Nel caso invece di un'infrastruttura che non è nazionale, quindi come nel caso di Sky era addirittura un'infrastruttura australiana a guida americana, beh, era un po' più difficile spiegare perché dovevano sottostare a delle regole nazionali e perché dovevano entrare delle persone per la messa in sicurezza. Tra l'altro, cercando di strapparvi un sorriso, in quel momento quando io parlai con Mardo, quindi ai massimi livelli, gli spiegai questa cosa, lui mi disse: sai, io non sono entusiasta che entrano le forze dell'ordine italiane nella mia azienda a vedere televisioni e cose. Tra l'altro renditi conto, questa è una battuta che lui faceva spesso, che questo è l'unico paese in cui il tuo Presidente del Consiglio fa il mio stesso lavoro. Quindi sostanzialmente che gli uomini del mio competitor entrino in un'azienda e controllino l'azienda non è una cosa che mi entusiasma. Era evidentemente una battuta, però vi faceva intuire quali potevano essere dei problemi. Cioè, infrastruttura critica non è soltanto un'armeria o cose del genere, sono anche delle reti di trasmissione e cose del genere. Quindi il nostro problema in questo momento è questo. Altro problema affrontato da Fabrizio: per affrontare questo tipo di situazione siamo veramente troppo piccoli. Perché e siamo anche un po' divisi. La divisione è la nostra forza. I paesi hanno un know-how forte, hanno uno storico forte, hanno una legislazione importante. Quando noi facciamo delle direttive comunitarie abbiamo dei contributi qualificati, importanti, dai paesi che hanno centinaia, a volte migliaia di anni di storia. Chiaramente far combaciare le posizioni è particolarmente complicato. Però, e questo lo dico soprattutto rivolto a quelli che qualche anno fa, 25 anni fa, ti ricordi Fabri, ci facevano i rilievi perché avevamo fatto l'allargamento dell'Unione Europea, le frasi più gentili è: vi siete caricati 10 morti di fame. Quanto ce l'ho ancora? Perché non mi hai messo il coso. Vedi, sono molto fuori. Allora chiudo. Quindi chiudo con la cosa di quella, vedete, c'è una sperequazione fronte dell'Unione, perché lui c'aveva qua il coso, l'orologio, io non c'ho un picchio, quindi vado a occhio, va bene, quindi vado a chiudere. Che cosa succede? Succede che appunto 25 anni fa ci dissero: vi siete caricati sti 10 morti di fame, adesso noi diventiamo ricchi per decreto, sarà un casino, e adesso ce lo continuano a dire. Beh signori, c'è un problema fondamentale che riguarda l'autonomia strategica e riguarda anche la politica di difesa. In politica gli spazi non restano mai vuoti. Se qualcuno non viene con noi, va con qualcun altro. Di Svizzera ce n'è una. Quindi noi non abbiamo, diciamo, alternative all'allargamento dell'Unione. Possiamo modularlo, possiamo gestirlo, possiamo vedere quali sono le regole, ma dobbiamo allargarci per forza, perché guardatevi la cartina alla fine di questo convegno e pensate cosa sarebbe successo e come sarebbero dislocate adesso le truppe se noi 25 anni fa, invece di prenderci questi 10 paesi, li avessimo lasciati liberi. Datevi un po' un'occhiata all'Ucraina, alla Russia, alla Polonia e cose del genere e capite che cosa succederebbe oggi. Infatti quelli che 25 anni fa chiacchieravano tanto oggi sono, diciamo, inquietantemente silenziosi. Grazie.
7: Facciamo allora un applauso al dottor Tufarelli. Bene, a questo punto io congedo il dottor Tufarelli e il dottor Spada e inviterei qui vicino a me la dottoressa Veronica Iorio, responsabile affari istituzionali macro area Centro Italia Enel, insieme a Gennaro Giovanni, Head of Innovation Aeroporti di Roma, insieme a Domenico De Rosa, Chief Executive Officer SMET Group. Intanto buongiorno e ben trovati.
12: Buongiorno a voi.
7: E Eccoci qui. Allora, io partirei con una domanda alla dottoressa Iorio. Dottoressa, le vorrei chiedere, la crescente elettrificazione dei consumi richiede reti sempre più intelligenti, resilienti e capillari. Quali investimenti e quali innovazioni saranno necessari per accompagnare efficacemente la transizione energetica?
12: Sì, grazie. Allora, buongiorno, grazie dell'invito, un saluto anche alla senatrice e ad Angie per averci incluso in questa interessante giornata di confronto. E, diciamo, il contesto energetico è un contesto abbastanza complesso. Credo che già i relatori precedenti abbiano delineato un po' le caratteristiche di questa complessità. Mi farebbe piacere farvi un po' darvi qualche riferimento di come l'industria sta affrontando, almeno sta affrontando dal punto di vista industriale, questa trasformazione, questa transizione. Il core business di Enel è sostanzialmente produrre energia, distribuire energia in media a bassa tensione ai clienti e vendere energia. Quindi, come potete ben immaginare, questa trasformazione attraversa questi tre importanti pillar che noi cerchiamo di portare avanti anche con un piano strategico molto ambizioso e dove intendiamo investire tanto, perché parliamo comunque nel prossimo triennio di già iniziato di 22 miliardi, quindi insomma cifre veramente molto importanti. Per quanto riguarda il contesto legato alla produzione, è complicato perché stiamo vivendo appunto la transizione, forse quella più importante, no? Quindi, da che il tessuto dei nostri asset produttivi fosse profondamente realizzato grazie a centrali a carbone, centrali che comunque ad oggi ancora ci sono a gas, quindi con produzione da fonte fossile, stiamo chiaramente man mano calando la produzione da questo punto di vista e stiamo investendo molto di più sulle fonti rinnovabili. Io seguo in particolare il Centro Italia, che è molto rappresentativo da questo punto di vista, perché ogni regione ha diciamo le sue peculiarità in termini di produzione. È rappresentativo perché all'interno di quest'area, che va più o meno sono sette regioni che vanno dall'Emilia Romagna al Molise, per farvi capire, è rappresentata dalla produzione per esempio da parte della geotermia, ha delle regioni che è in Toscana, soprattutto concentrata in Toscana, delle regioni rappresentate da un'importante percentuale di produzione da idroelettrico e poi uno sviluppo di fotovoltaico eolico più sulle regioni del Molise, diciamo, perché comunque l'eolico in Italia noi ce l'abbiamo distribuito in maniera più interessante nell'area del sud Italia. Quindi quali sono, diciamo, le sfide che ci portano a migliorare sempre di più lo sviluppo di generazione rinnovabile? Le sfide sono quelle di riuscire in tempi brevi ad autorizzare impianti nuovi da poter realizzare e in generale sono sfide legate anche all'innovazione, perché chiaramente l'innovazione tecnologica e i sistemi tecnologici consentono di poter realizzare anche a costi più bassi questi nuovi sistemi produttivi. Chiaro che l'energia che proviene da fonti alternative come l'eolico e il fotovoltaico è un'energia che è legata all'esistenza del vento o del sole, e quindi investiamo molto nei sistemi di accumulo che possono garantire la continuità della fornitura dell'energia e quindi soprattutto con dei sistemi di energy management tecnologicamente avanzati far combaciare l'esigenza dei consumi di energia con quella che è la produzione o comunque l'energia messa a disposizione. Secondo pillar veramente strategico per noi è la rete di distribuzione. Considerate che noi abbiamo una rete di distribuzione in Italia che è all'incirca di 1.290.000 chilometri, cioè significa, vi faccio una metafora, fare 32 volte il giro della Terra sull'equatore. Abbiamo una rete che si vede, ma una rete anche che non si vede, quindi in un chilometro quadrato di territorio italiano noi abbiamo all'incirca 4 chilometri di rete. Perché dico questo? Dico questo perché magari la rete è cresciuta negli anni, quindi questa dimensione è diventata sempre più ampia per rendere una rete sempre più capillare sul territorio. In questo periodo, non so, avrete un po' sentito, abbiamo dei temi di ondate di calore, perché stiamo affrontando emergenze energetiche che non sono più delle emergenze, ma sono praticamente un valore costante per le modifiche del sistema ambientale, e quindi chiaramente gli effetti si vedono. E avere una rete capillare significa che riesce a bypassare determinati passaggi e utilizzarne degli altri, e quindi rendere sempre più velocemente disponibile al cliente finale l'utilizzo dell'energia. Quando parliamo, e si è parlato anche stamattina, di sicurezza energetica, effettivamente parliamo proprio della possibilità di rendere il territorio a tutti i clienti del territorio, dare disponibilità di energia anche nella potenza necessaria. Con la rete più o meno ci siamo arrivati, perché abbiamo una rete che bene o male oggi arriva a tutti, almeno nel territorio italiano. Per quanto riguarda la disponibilità dell'energia, quindi la potenza utile ai consumi energetici, beh, lì c'è tanto ancora da lavorare. La rete stiamo cercando di potenziarla. A volte noi abbiamo grandi interlocuzioni con i sindaci, che giustamente vogliono un servizio migliore, vogliono poter ampliare anche dal punto di vista industriale e tecnologico le aree che amministrano, ma non hanno potenza disponibile. Per avere potenza disponibile però devono affrontare lavori, scavi, i cittadini non sono disponibili ad affrontare il disagio dello scavo, dei lavori, e quindi chiaramente si cerca un equilibrio tra le due cose. Noi cerchiamo di, un po' con il nostro storytelling, far capire che questa è un'urgenza, perché avere disponibilità di energia diventerà sempre più importante, perché nel tessuto industriale, nel tessuto anche sociale, anche sociale, insomma, della popolazione, ci sarà sempre più customer experience legata ad innovazione tecnologica che porterà sempre di più alla richiesta, alla necessità di energia. E qui la mobilità, perché la mobilità si sta diffondendo sempre di più. Noi abbiamo come servizio anche quello della mobilità elettrica, abbiamo all'incirca 24.000 infrastrutture di ricarica sul territorio nazionale, e si sta diffondendo sempre di più, perché comunque si stanno realizzando anche lì sistemi molto più efficienti, le batterie riescono ad avere delle performance molto più utili a quella che è la customer experience, e quindi anche lì si sta fortemente innovando anche il mondo della mobilità. Chiaramente l'innovazione e anche la percezione da parte del cliente sulla una migliore customer experience significa che venga diffuso sempre di più l'utilizzo di quel servizio, e quindi significa che anche in quel caso sarà necessaria una maggiore quantità di energia, perché diventeremo sempre di più energivori. Nel campo industriale sapete che si stanno realizzando importanti data center. Tutte le industrie e le imprese giustamente vogliono innovare tecnologicamente le proprie realtà produttive, e questo comporterà comunque innovazione, ma comunque anche la necessità di una richiesta di un innalzamento dei consumi. Quindi le nostre sfide sono tendenzialmente queste, cioè quelle di continuare a investire sui nostri territori, fare in modo soprattutto, e concludo, che i cambiamenti che ci sono importanti infrastrutturali sui territori siano comunque gestiti insieme al territorio, insieme agli stakeholder territoriali, quindi per evitare il depauperamento e comunque fare in modo che la nostra alternativa corrisponda a ricadute economico-finanziarie sui territori, che i territori ne possano beneficiare.
9: Grazie, facciamo un applauso alla dottoressa Iorio. Bene, a questo punto io andrei dal dottor Giovanni. Intanto buongiorno e ben trovato. Le chiederei, dottore, gli aeroporti rappresentano oggi i veri e propri hub di innovazione e sostenibilità. Quali sono le principali tecnologie su cui ADR sta investendo per rendere il sistema aeroportuale sempre più efficiente, sostenibile e integrato con le nuove esigenze della mobilità del futuro?
13: Sì, buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. In questi 7 minuti cerco di spiegarvi come lo facciamo e su quali tecnologie stiamo investendo. L'azienda nel 2021, quindi qua, direi quasi in piena pandemia, ha deciso con grande spinta da parte del top manager della grande visione di iniziare a investire in maniera massiva in ambito innovazione e tecnologia, cosa che già si faceva prima ma si è iniziato a fare in maniera strutturata. Cosa abbiamo sviluppato? Un modello che ci permettesse di lavorare in maniera orizzontale sulle nuove tecnologie presenti sul mercato. Tecnologie che poi, come vediamo oggi, poi oggi si parla ovviamente tantissimo di AI, ma sono delle tecnologie che ogni 3 settimane circa cambiano, presentano nuovi sviluppi, quindi nuove opportunità per le aziende. Quindi noi siamo partiti a definire una nuova modalità con cui l'azienda potesse intercettare queste tecnologie e le opportunità da loro proposte, proprio perché avevamo intuito che il grande cambiamento tecnologico che avevamo davanti necessitava di un cambio di paradigma interno. Per quale motivo? Perché la differenza rispetto alla wave tecnologica precedente, che è quella della trasformazione digitale, in cui le varie corporate potevano prendere servizi off the shelf e adattare il servizio al funzionamento aziendale, oggi non funziona più. Oggi le tecnologie sono quelle dell'azienda che, sia lato risorse umane che IT, deve adattarsi a quelle che sono le tecnologie presenti sul mercato, che è forse anche uno dei motivi per cui diventa complesso, no, adottarle, queste tecnologie che cambiano così velocemente. Tutto questo per dire che in questi 4 anni di percorso di innovazione e trasformazione in Aeroporti Roma abbiamo gestito, quindi adottiamo un approccio che si basa partendo da progetti pilota che poi vengono scalati su ampia scala. Abbiamo lanciato 45 progetti pilota dalla durata di 6 massimo 8 mesi l'uno, quindi questo vuol dire in media una decina di progetti in ambito intelligenza artificiale in maniera molto ampia, quindi machine learning, computer vision, tanta ora agentic AI con un programma dedicato e robotica di fatto, proprio per permettere all'aeroporto di essere pronto a quello che sarà l'aeroporto del futuro, un aeroporto digitale, sostenibile e soprattutto data driven. Passando alle tecnologie, questo è l'approccio. Le tecnologie in cui investiamo derivano da questo approccio, perché l'approccio ci permette di testarle. Testarle ci permette di capire qual è l'impatto sul business che queste tecnologie possono apportare. Questo è fondamentale perché dobbiamo essere pronti a costruire insieme all'azienda, quindi in orizzontale con tutte le business unit, quello che sarà per appunto l'aeroporto del futuro. Le tecnologie in cui investiamo partono da quelle che sono le challenge, quindi le sfide di cui l'intera industria soffre. Noi siamo un'infrastruttura critica, come ben sappiamo, un'infrastruttura che subisce una mobilità passiva, che sono i passeggeri che ovviamente no, si recano in aeroporto, e poi una mobilità che divenire un po' più attiva, che invece i passeggeri che atterrano o partono da Fiumicino. Quello che è successo negli ultimi anni è che l'aeroporto gestiva pre-pandemia 48 milioni di passeggeri, oggi siamo arrivati a oltre 52, e l'infrastruttura ha la stessa dimensione di prima. Quindi una delle grandi, diciamo, sfide di cui soffriamo è il tema della capacity constraint, quindi stessi spazi ma più passeggeri, e sempre più passeggeri in arrivo e in partenza. Seconda sfida.

0: La sostenibilità. Noi come azienda, partendo da quest'ultima sfida, ci siamo posti un obiettivo molto sfidante, che è quello di essere net zero target l'industria entro il 2050, noi entro il 2030, e su questo ovviamente lavoriamo, come anticipava la dottoressa, su ovviamente in maniera corale con quelli che sono gli stakeholder che all'interno del più ampio sistema paese possono aiutarci a fare ciò. In che modo? Abbiamo costruito in partnership con Enel un impianto 22 impianto fotovoltaico lungo una delle nostre piste, produzione di 22 megawattora, ovviamente sapete meglio di me, è l'aeroporto che ha l'impianto fotovoltaico più grande in Europa all'interno del sedime aeroportuale. E poi abbiamo anche costruito, sempre in partnership con Enel, un progetto Pioneer, che è un impianto di diciamo Second Life Battery Storage, che è fondamentale anche questo. Quindi tutto il tema della sostenibilità lo andiamo ad affrontare con quelle tecnologie CapEx intensive in cui è necessario sviluppare dei progetti corali ed orizzontali con altri stakeholder. Per quanto riguarda invece le altre due sfide, investiamo su tecnologie quali ovviamente intelligenza artificiale, spatial intelligence e robotica e quindi anche physical AI. Physical AI credo che sarà un abilitatore per tutte le infrastrutture fondamentali nei prossimi anni. L'effetto sarà diciamo composto e forse nemmeno immaginiamo quello che sarà poi l'impatto sulle infrastrutture, ma sarà un abilitatore importante per permettere appunto a soluzioni in ambito, a soluzioni di tipo robotica di poter andare a svolgere dei compiti che oggi non sono possibili effettuare. E invece lato capacity constraint, andare a investire testandoli su queste nuove tecnologie quali spatial intelligence, quindi dei sensori LiDAR che ci permettono di avere una vista real time del terminal e capire quindi come si muove un flusso di passeggeri all'interno di uno spazio constrained, è fondamentale perché ci permette di capire come immaginare le infrastrutture del futuro. Perché tendenzialmente il comportamento del volume dei passeggeri può essere lo stesso, ma noi in realtà dobbiamo trovarci pronti in caso di emergenze, di gestione di un'infrastruttura che è sempre, ovviamente ha sempre meno spazio, per pianificare le operazioni del futuro in cui le stesse persone saranno demandate per esigenze dei passeggeri a gestire dei flussi di passeggeri sempre maggiori. Oltre ciò, parliamo sempre di passeggeri e finisco concludendo che ovviamente un grande tema è quello di soddisfare le esigenze di questi passeggeri. Passeggeri che ovviamente come potete immaginare, Fiumicino è un hub che come dire, ospita una pletora di passeggeri che proviene da tutto il mondo, è un grande hub di connessione. Un tema per noi importante è intercettare i loro bisogni e per questo abbiamo che è disponibile da a un anno e mezzo, da poco abbiamo un assistente virtuale a esso collegato, abbiamo sviluppato un chatbot che è utilizzabile a tutti quanti i passeggeri partenti da Fiumicino, con cui è possibile appunto avere informazioni real time sul gate da cui partirà il volo, piuttosto che l'area food and beverage, questo proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei passeggeri. Quindi andiamo a investire anche in questi applicativi digitali che ci permettono di comunicare con il passeggero e rendere l'informazione sempre più trasparente, proprio per permettere all'aeroporto di offrire un'esperienza quanto più seamless. Poi c'è tutto un tema di investimento anche in infrastrutture e nuove, diciamo, capacity all'interno dell'aeroporto, però direi che vi ringrazio molto per l'opportunità.
1: Facciamo un applauso allora al dottore Giovanni. Continuerei con il dottor De Rosa. Intanto buongiorno e ben trovato. Dottore, le chiederei, la logistica rappresenta uno dei componenti più complessi da decarbonizzare e quali tecnologie e quali modelli di business ritiene oggi realmente scalabili per rendere il trasporto merci più sostenibile?
2: Buongiorno a tutti. Innanzitutto la sua domanda è una domanda molto piena, densa di contenuti. Io mi presento a chi non mi dovesse conoscere. Io rappresento un gruppo italiano di trasporto, autotrasporto e logistica intermodale europea e approfitto di questa importante occasione di riflessione portando un punto di vista assolutamente imprenditoriale, con una specifica volontà di mettere all'attenzione di chi ci ha preceduto, quindi i politici, rispetto al tema non solo della logistica, ma di più dell'autotrasporto, perché, guardi, nella sua domanda la decarbonizzazione nella logistica. Nella logistica si declinano una serie molto fitta di contenuti. Abbiamo le infrastrutture logistiche, abbiamo i porti, gli interporti.

0: I terminal ferroviari, abbiamo gli hub, i magazzini di prossimità centrali, ma ciò che congiunge tutti questi punti, il vero, io dico, elemento circolatorio, si chiama autotrasporto, quello che brutalmente definiamo i TIR per le strade e che sono la vera base esistenziale di tutto ciò che noi abbiamo attorno. Invito ciascuno di voi qui in sala, al Senato, piuttosto che chi ci segue da casa, a dirmi un oggetto che vede attorno a sé che non è arrivato in quel posto per il tramite di un camion. Non sfidatevi perché non lo troverete mai. Tutto si muove attraverso i camion. Ci ha detto il tema della decarbonizzazione, perché non sfuggo alla sua domanda, però voglio chiarire di che cosa parliamo, perché l'autotrasporto è una cosa seria, non parliamo della mobilità, cioè della volontà delle persone di decidere come muoversi. C'è gente che preferisce essere mosso da una macchina elettrica da sempre, da appena sono uscite queste macchine, altri che sono restii. L'autotrasporto è una cosa seria, non può far parte di mode o di trend del momento, perché si tratta di consentire non solo all'Italia, ma di consentire all'intero continente, non solo naturalmente, di potersi continuare a muovere. Ciò detto, la decarbonizzazione è una cosa importante, una cosa utile, una cosa non discutibile. Ma discuto, non da oggi, da sempre, dei tempi in cui ci si è dato come compito di decarbonizzare il nostro continente europeo rispetto al mondo e l'Italia rispetto all'Europa. Sono tutti tempi che da imprenditore vedo come illusori, vedo anche come provocatori e poco utili. E declinandoli nell'ambito dell'autotrasporto in particolare, li ritengo assolutamente inverosimili. Vi lascio qualche concetto di esperienza personale. I camion elettrici. Io ho firmato tra i primi in Italia l'acquisto di camion elettrici presso la fiera di Rimini sulla sostenibilità, la fiera, mi sembra si chiamasse la fiera dell'ecologia, e li firmai ormai diversi anni fa. Bene, ci fu un'enorme conferenza stampa, centinaia di giornalisti, questi camion che avrebbero dovuto fare e dire. Bene, non si sono mai realizzati i camion, non siamo mai riusciti a vederne in funzione uno e quando abbiamo cercato di capire come potesse funzionare la ricarica effettiva dei centinaia, migliaia di camion che noi ogni giorno muoviamo, gli interlocutori, di cui non faccio nome, ma sono quelli che gestiscono la rete energetica, hanno detto che semplicemente non si poteva fare. Bene, comunque per non portarvela a lungo, l'azienda che ci ha venduto i camion è tristemente fallita come tante altre. I contratti, gli acconti che avevamo prestato, centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di euro, perché costavano 4-5 volte un camion tradizionale, sono rientrati alla base. E di fatto non si è fatto nulla. Adesso ci stiamo riprovando, sono cambiate le società, ci stanno riprovando e noi da pionieri, perché siamo pionieri in che cosa? Nel trasporto sostenibile. Il mio gruppo rappresenta il primo gruppo in intermodalità, cioè dal 1993 il mio gruppo sviluppa la maggior parte dei traffici internazionali verso la Spagna, verso la Grecia, verso il Portogallo, in termini quantitativi, li ha shiftati dal trasporto stradale al trasporto combinato mare, strada-mare, di fatto abbattendo la CO2, non da quando è diventato uno strumento di marketing, ma da quando abbiamo ritenuto che fosse necessario trasformare il modo di trasportare. Bene, in chiusura, la decarbonizzazione è importante, la sostenibilità è fondamentale, ma fare sostenibilità significa fare tante cose, soprattutto farle in tempi ragionevoli e fare in modo che anche la fase della transizione energetica, che è una fase delicatissima quando si parla di cambiare la motorizzazione dei veicoli, di farlo in maniera neutra. Che cosa voglio dire? Parlare di trasformare tutti i camion e quindi l'autotrasporto da motore endotermico a motore elettrico è una grande fesseria, e chi la racconta, chi la dice, dovrebbe essere internato, dovrebbe essere raccolto in qualche ospedale che è curato, perché significa assolutamente che non è capace di vedere la realtà. Ciò detto, noi siamo stati i primi in Italia a portare le trazioni alternative al solo diesel con il biometano, il metano liquefatto, stiamo parlando del 2014-2013, ok? Quindi già esperienze che sono ultra decennali. Adesso abbiamo il biodiesel, abbiamo, si affaccia anche l'idrogeno, vanno tutti benissimo queste tecnologie, purché sia data libertà al mercato di fare il mercato, e cioè di scegliere quale in un tale tempo è la soluzione più adeguata. Attendere, io sono favorevole a che tutte le tecnologie possano determinarsi in termini di scelta vincente. E chiudo con questa battuta: quando c'è stata la prima rivoluzione della mobilità, quando Henry Ford inventò l'automobile, non mi è parso di ricordare che qualcuno per decreto abbia abbattuto tutti i cavalli perché si era pensato che era ormai arrivata l'era dell'automobile. Ma che cosa si è fatto? Si è dato il tempo al mercato di capire il prodotto, che cosa avrebbe comportato in ciascuno. Si sono create le strade, si sono creati le stazioni, c'è stato un tempo di armonizzazione. Questo tempo l'Europa in particolare non ha voluto darselo, e da questa sala, con questo chiudo, è importante che noi lanciamo un allarme: diamoci il giusto tempo, perché altrimenti tempo non ce ne sarà. Grazie.
1: Facciamo allora un applauso e un ringraziamento al dottor De Rosa. Dottore, però la invito un attimo a rimanere, perché Angie, in collaborazione con il Polo Abilità Digitali, ha un pensiero, una splendida targa per aver contribuito alla diffusione di una visione innovativa capace di guidare la trasformazione del sistema energetico e delle mobilità. Grazie, grazie relatori. Nel frattempo invito a salire qui vicino a me Carla Menale, ricercatrice presso il Laboratorio Mobilità Sostenibile di Enea, insieme a Claudio Bonomi Savignon, Strategy Lead Mobility Infrastructure Strategy Six Investments, Cassa Depositi e Prestiti, insieme a Vittorio Piccinini, Technical Director Lutec. Intanto buongiorno e ben ritrovati a tutti. Io comincerei con la dottoressa. Buongiorno dottoressa, ben ritrovata. E le chiederei: tra elettrificazione, idrogeno e carburanti alternativi, quali tecnologie ritiene oggi più mature per il settore della mobilità e quali ancora richiedono importanti investimenti in ricerca e infrastrutture?
2: La ringrazio per l'introduzione e ringrazio per l'invito a questo importante ed interessantissimo evento, che consente un confronto stimolante, e quindi grazie veramente per questa opportunità. Io rappresento oggi Enea, che è l'agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, il secondo ente di ricerca per dimensione in Italia, e quindi sono contentissima di poter partecipare a questo momento di confronto. La domanda che mi viene posta è sicuramente una domanda che tocca il cuore di una delle trasformazioni più profonde dell'economia recente. E pensiamo che il settore dei trasporti è un settore altamente energivoro. I dati in Europa ci raccontano che il 31% dell'energia attualmente impiegata in Europa viene impiegata proprio nel settore dei trasporti, ed è un settore che per il 90% è ancora dipendente dai combustibili fossili, quindi una percentuale alla quale non possiamo rimanere indifferenti. Il settore dei trasporti sostanzialmente è un bivio, è un pilastro ovviamente della nostra economia, allo stesso tempo è chiamato a ridurre notevolmente l'impatto ambientale che attualmente pesa sul nostro sistema. Quindi quello che dobbiamo fare è ragionare sulle tecnologie che abbiamo a disposizione. La domanda che mi viene posta ha in realtà una risposta che è ampia, nel senso che c'è un principio cardine che noi dobbiamo seguire, che è quello che non esiste una sola tecnologia vincente, ma è un mix di tecnologie la soluzione alla quale dobbiamo puntare, perché esiste una tecnologia giusta per un momento giusto, un posto giusto, un'applicazione giusta. Quindi questo è l'idea che dobbiamo perseguire. E se analizziamo attualmente lo stato dell'arte, noi vediamo che la tecnologia delle auto elettriche a batteria è sicuramente una tecnologia ampiamente diffusa attualmente nell'ambito urbano e regionale. Si parlava prima del trasporto pesante. Concordo sul fatto che le batterie, l'elettrico a batteria attualmente non sia la soluzione per il trasporto pesante, perché attualmente non possiamo garantire per questi veicoli un'autonomia tale da raggiungere poter percorrere le lunghe tratte che attualmente devono essere percorse da questi mezzi. Perché? Perché la densità energetica delle batterie che attualmente vengono impiegate, che è elevatissima, se pensate che attualmente le batterie agli ioni di litio hanno una densità di energia che è 300 wattora al chilogrammo, rispetto a quella del piombo che era di 30 wattora al chilogrammo, parliamo di 10 volte in più. Quindi è stato questo passaggio tecnologico che ci ha consentito di iniziare ad utilizzare veicoli elettrici nelle nostre città e nelle nostre regioni, ma per un trasporto pesante questa densità energetica è ancora eccessivamente elevata e quindi non consente di ottenere le autonomie necessarie. Allo stesso tempo il peso e l'ingombro sono eccessivi, e quindi per un carico merci che è necessario avere per il trasporto sulle lunghe distanze, la soluzione non può essere attualmente l'elettrico, anche se si sta lavorando ovviamente per migliorare anche le performance delle batterie. Qual è la soluzione quindi nel breve termine? L'accennava prima il dottor De Rosa, sicuramente l'utilizzo di carburanti alternativi. Quando parliamo di carburanti alternativi parliamo di biocarburanti, ma parliamo anche di carburanti sintetici. Che cosa sono i carburanti sintetici? Sono dei carburanti che combinano l'idrogeno verde con la CO2 che viene catturata. Quindi che cosa succede? Che noi abbiamo un impatto nullo sul nostro ambiente, perché seppur durante l'utilizzo di questi veicoli ci sono localmente delle emissioni, sono emissioni che noi precedentemente abbiamo già assorbito. Questo per quanto riguarda quelli che sono definiti carburanti sintetici e quindi e-fuel. Per quanto riguarda invece i biocarburanti, parliamo di carburanti che derivano dalle biomasse, e in questo caso l'impatto continua ad essere nullo, perché durante ovviamente la crescita delle biomasse la CO2 viene assorbita per stessa natura delle biomasse, che poi vengono convertite in biocarburanti nelle bioraffinerie, quelle che si stanno trasformando attualmente in bioraffinerie, e a questo punto anche in questo caso il processo si chiude, perché la CO2 che è stata assorbita durante il processo di crescita delle biomasse viene rilasciata durante l'utilizzo, ma andando a fare un conto complessivo della CO2 utilizzata, il risultato, capite bene, che è nullo, quindi la produzione di CO2 anche con i biocarburanti viene annullata. Attualmente l'HVO è uno dei biocarburanti che viene utilizzato nelle nostre autovetture e che può essere quindi utilizzato al posto del diesel nei nostri veicoli per cercare di andare incontro a questo abbattimento delle emissioni. Ma se dobbiamo guardare al medio-lungo termine, non possiamo rimanere fermi ai biocarburanti, che hanno ovviamente il vantaggio di non comportare delle modifiche tecniche importanti alle flotte attualmente esistenti. Quello a cui dobbiamo puntare è un nuovo vettore che in questo momento sta avendo un grandissimo risalto e ha conosciuto un grandissimo interesse nell'ambito della ricerca e dell'industria, che è l'idrogeno. L'idrogeno ha il vantaggio, parlo sempre di utilizzo nel trasporto pesante, di avere una densità energetica decisamente superiore rispetto a quelle delle batterie. I tempi di rifornimento sono ridotti perché sono essenzialmente paragonabili a quelli di un comune combustibile attualmente utilizzato, quindi benzina, gasolio ed altro, ed è quindi un elemento che non si può assolutamente trascurare in questo passaggio che deve andare verso l'utilizzo del green. Quindi l'idrogeno, ovviamente parliamo di idrogeno verde, quindi di idrogeno prodotto da elettrolisi. È questo il settore sul quale bisogna ovviamente puntare con investimenti che devono guardare al futuro. Quindi sicuramente l'idrogeno attualmente è la tecnologia che rispetto alle altre è più indietro, ma che ha una prospettiva futura veramente importante, quindi gli investimenti sicuramente devono andare in questa direzione. E ripeto, comunque, non esiste una unica soluzione alla nostra decarbonizzazione del sistema trasporti. Ad esempio nel settore aviazione sicuramente i biocarburanti e i carburanti sintetici hanno un futuro, i SAF sono sicuramente uno degli elementi che nel settore aviazione potrà avere la maggior sviluppo e diffusione, e quindi bisogna puntare ad un mix energetico. Voglio concludere semplicemente dicendo che Enea non solo ovviamente si ferma ad analizzare questi scenari, ma come ente di ricerca lavora su tutti i settori che riguardano, su tutte le tecnologie delle quali abbiamo discusso oggi. Quindi ci sono degli importanti progetti sul settore batterie che riguardano l'ottimizzazione performance delle stesse, con finanziamenti IPCEI, quindi importanti progetti di comune interesse europeo. Si sta costruendo una pilot line proprio per la produzione di celle agli ioni di litio con performance elevate, e dall'altra parte sul fronte idrogeno invece siamo impegnati in progetti davvero di grande rilievo. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 78 milioni di euro con i fondi del PNRR, che ci ha consentito di lavorare sull'intera catena del valore dell'idrogeno, quindi dalla produzione allo stoccaggio alla distribuzione fino agli usi finali. Ed inoltre siamo impegnati anche il lato idrogeno con progetti IPCEI per la costruzione di nuove infrastrutture, nuovi laboratori per il testing anche di celle a combustibile. E per concludere è in corso un altro grande progetto, che è la costruzione di un Hydrogen Demo Valley presso il centro di ricerca Casaccia, che consentirà di avere un hub sperimentale a disposizione di Enea ma anche delle aziende che fossero interessate, e che tocca tutta la catena del valore, dalla produzione al trasporto tramite pipeline sia di idrogeno puro che di idrogeno in blend fino agli usi finali. Ringrazio per l'attenzione.
1: Ecco, facciamo un applauso all'ingegner Menale e grazie. Continuiamo con il dottor Savignon e intanto buongiorno. Le vorrei chiedere: la transizione verso una mobilità sostenibile richiede ingenti capitali e una visione di lungo periodo. Quali sono oggi i criteri strategici che guidano gli investimenti di CDP nel settore delle infrastrutture e della mobilità?
3: Sì, grazie mille intanto per l'invito, grazie Angie, grazie a Gabriele. Parto da, insomma, due parole chiave che sono incluse all'interno della domanda, cioè ingenti capitali e lungo periodo. Le infrastrutture per la mobilità, le infrastrutture in generale, comportano appunto investimenti che sono rischiosi, con un periodo di ritorno molto lungo, con capitali che sono molto ingenti e quindi comportano un rischio molto elevato. Come CDP, quindi in veste di istituzione finanziaria e banca di promozione nazionale, noi ci inseriamo proprio in questo contesto, quindi faccio un po' anche riferimento a quello che diceva la senatrice Fergolenta all'inizio. C'è chiaramente una asimmetria nella decarbonizzazione, così come la rappresenta Draghi nel suo rapporto sulla competitività, no? Quindi noi come Europa ci siamo dati regole più stringenti, ci siamo imposti prezzi dell'energia più alti, quindi la transizione energetica la paghiamo prima e la paghiamo di più. Che cosa serve? Serviranno sicuramente investimenti pubblici, anche in uno scenario orizzonte di termine del PNRR, serviranno partenariati pubblico-privato, assolutamente, è una cosa, diciamo, un settore all'interno del quale noi lavoriamo parecchio. Questo per iniziare, facendo un passo indietro e parlando anche, insomma, del contesto, ne abbiamo già ragionato con i relatori precedenti. Quello che mi fa piacere portare sul tavolo è una riflessione che ogni tanto, insomma, offro come spunto, il caso della Norvegia. In Norvegia l'anno scorso il 96% delle immatricolazioni, quindi parco auto venduto nuovo, 96% elettrico. Io credo che sia un dato abbastanza dirompente, non tanto per il dato in sé, ma per come è stato raggiunto. È stato, diciamo, un percorso molto lungo, iniziato nel 1994, costruendo un'architettura complessa, ma efficace evidentemente, di incentivi, disincentivi sul termico, tutta una costruzione di regole molto chiare che ha prodotto l'effetto effettivamente di cambiare un comportamento, no? Cioè adesso in Norvegia è molto più conveniente acquistare, possedere e mantenere un'auto elettrica rispetto a un'auto autotermica. Ripeto, processo che è iniziato nel 1994 in un paese che è dotato di un fondo sovrano di 1.500 miliardi di dollari, che è alimentato essenzialmente dai proventi delle vendite del petrolio. Quindi tornando alle asimmetrie, no? Però diciamo, come farlo? Questo succede in un paese a noi vicino, no? Parliamo di Europa, Stati Uniti e Cina, questo è successo in Norvegia. In Italia il fondo sovrano da 1.500 miliardi di euro non lo abbiamo. Cosa facciamo? Come possiamo fare? La domanda non è il se, ma è come, e come finanziarlo. E qui torno, insomma, rendo un po' espliciti, diciamo, i criteri secondo i quali come CDP proviamo a fare la nostra parte in un mercato, specialmente quello infrastrutturale, ma agiamo su tutti i mercati, in questo senso. Cito tre o quattro cose che trovate nel nostro piano strategico 2025-2027, che è pubblicamente disponibile e liberamente consultabile. Prima di tutto parto dall'addizionalità sul mercato. CDP chiaramente non va in concorrenza col mercato privato, non lo vuole destabilizzare. Cerchiamo di arrivare lì dove il mercato da solo fa fatica ad arrivare, che è proprio il mercato infrastrutturale, per i motivi che dicevamo prima. Valutando un progetto, un'iniziativa, un investimento, ci chiediamo: questo progetto da solo si farà? Se sì, chiaramente non c'è spazio per il capitale pubblico; se no, chiaramente interveniamo. Il secondo elemento rilevante è l'effetto leva. Andando in addizionalità al mercato, entriamo là dove appunto selezioniamo un progetto, ma con appunto, diciamo, dinamiche di crowding in, attiriamo ingenti capitali privati. Quindi citando un solo dato che è abbastanza significativo, anche perché molto più alto di quello che è contenuto nel precedente piano strategico, nell'arco di piano triennale 25-27 CDP mobilita 80 miliardi di risorse proprie, con un effetto leva che arriva fino a 170. Quindi per ogni euro di investimento che noi iniettiamo sul mercato, ne mobilitiamo un altro. Terza cosa, che cosa orienta le nostre scelte in campo di investimenti? Rimaniamo in campo infrastrutturale, ma in realtà questo è un po' su tutti i verticali. Le banche di investimento standard tradizionali investono giustamente secondo un modello rischio-rendimento. CDP è un po' diverso, noi operiamo secondo un modello rischio-rendimento-impatto, cioè valutiamo ex ante gli impatti potenziali e benefici che quell'investimento può avere, chiaramente per quanto riguarda il sistema paese, quindi a livello ambientale, a livello di imprese, a livello di crescita socio-economica dei territori. Ci siamo dotati internamente di metriche importanti che insomma ci aiutano a orientare le scelte, siamo molto selettivi anche a livello di rischio degli investimenti, però è un modello che funziona e dal punto di vista della sostenibilità l'intensità emissiva dei nostri investimenti è scesa del 30% rispetto al 2022, quindi vuol dire che ogni euro che noi investiamo è meno inquinante del 30%, detta male però per farvi capire è una metrica che ci consente di valutare gli impatti. E quarto punto, il lungo periodo, CDP, la transizione è lunga, gli investimenti richiedono tempo, le opere infrastrutturali altrettanto, i nostri investimenti assumono rischio laddove siamo sicuri che ci sia poi una stabilità del beneficio, quindi diciamo che è un capitale paziente che però è effettivo nel far crescere quelle realtà del sistema paese che ne hanno bisogno. In chiusura faccio una considerazione. Parliamo di energy evolution, è importante parlare anche di evoluzione dei cambiamenti. Tornando al caso della Norvegia, lì sono stati capaci di influenzare un processo che ha impattato sulle persone, quindi la preferenza di mobilità, le scelte per quanto riguarda appunto la mobilità. Sono importanti perché sono cambiate, basti pensare che ad oggi i giovani che prendono la patente a 18 anni sono scesi del 30% rispetto a 12 anni fa, se non sbaglio. I giovani posseggono molte meno auto rispetto a 5 anni fa, se non sbaglio, il 30% in meno. I giovani non comprano auto e non la vedono più come uno status symbol, quindi questo è un messaggio di speranza molto importante. Quindi è importante che nell'evoluzione, nell'energy evolution, intercettiamo questa domanda. E con un capitale paziente cerchiamo nel nostro piccolo di raggiungere quegli stessi obiettivi che la Norvegia ha raggiunto, non subito, ma spero tutti insieme. Grazie.
1: Facciamo un applauso al dottor Savignone, lo ringraziamo. Continuiamo con il dottor Piccinini. Intanto buongiorno e bentornato, anzi ben ritrovato. L'intelligenza artificiale, i dati e il cloud stanno trasformando profondamente il settore energetico e quindi quali applicazioni stanno già generando valore concreto nella gestione delle infrastrutture critiche e delle smart grid?
4: Buongiorno a tutte e tutti, innanzitutto un ringraziamento all'onorevole Fregolente ad ANCI per l'invito. Comincio con un simpatico aneddoto. 31 anni fa io feci la tesi proprio con l'Enea di Casaccia sull'ottimizzazione energetica di un forno per cuocere i panettoni e dopo 31 anni continuiamo a parlare di questo argomento così importante. Parlando quindi di applicazioni, abbiamo detto che la tecnologia è in continua evoluzione, quindi che cosa può fare un sistema integrator italiano come l'UTEC per fare in modo che questa diventi valore di business, valore importante per chi gestisce l'energia, gestisce le infrastrutture critiche? Abbiamo una lunga serie di esempi, li citerò solamente a titoli esemplificativi. Per esempio sistemi per l'analisi delle letture quarto orarie, quindi sappiamo oggi che le letture vengono effettuate ogni 15 minuti, quindi sistemi di analisi e di intelligenza artificiale che permettono di raccogliere questo immenso capitale sui nostri profili di consumo e trasformarli non solo in offerte commerciali ma anche strategie di e pianificazione di manutenzione e gestione della rete. Un altro tema che mi piace molto citare è la digitalizzazione della gestione delle reti elettriche. E su questo tema vi invito a alzare gli occhi, perché se vedete luci accese in questo momento in questa stanza è anche perché c'è qualcuno in questa stanza che sta lavorando proprio su queste progettualità per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il cloud, il digital twin, per rendere questa gestione più efficiente. Parliamo poi dopo di gestione dei data center sulle infrastrutture critiche. Sappiamo che le principali infrastrutture stradali, ferroviarie, elettriche, gas hanno data center distribuiti sul territorio. Anche in questo ambito l'intelligenza artificiale e il digital twin aiutano tantissimo a rendere la gestione molto più efficiente e più fault tolerant. Parliamo di reti gas. Forse non tutti sanno che la principale rete gas italiana, con 16 milioni di contatori e 25 mila real time unit, ha un sistema di controllo e gestione tutto basato su cloud native. Questo è farvi capire come la scelta delle possibilità è molto ampia. Parliamo di soluzioni di charging. Abbiamo citato prima l'idrogeno. Come azienda stiamo sperimentando i primi sistemi di asset discovery proprio per quanto riguarda le reti idrogeno. Last but not least, due temi che lanceranno probabilmente i prossimi interventi: virtual power plant per la generazione sostenibile e intelligente, piuttosto che l'ottimizzazione energetica e il controllo delle emissioni. Come avete visto, una lista lunghissima. Come può un'azienda da sola fare tutto questo? In realtà si parte da un tema di co-innovation con partner, con startup, con università, ma anche con enti molto importanti. L'UTEC per esempio è parte della Linux Foundation for Energy, quindi un consorzio open dove condividiamo tutte le nostre competenze. Parlando di innovazione, abbiamo un centro di ricerca distribuito tra Bari, Cosenza e Napoli che impiega più di 400 persone, sul quale abbiamo messo più di 70 milioni di investimento assieme a comunità europea e regioni, e sul quale tramite l'IPCI speriamo di aggiungerne altrettanti, dove sviluppiamo appunto soluzioni di AI, di digital twin, di visual analytics, AI agentica, sperimentiamo la robotica collaborativa e lavoriamo su tematiche quantum e high performance computing. Quindi la ricerca diventa un elemento fondamentale per portare la transizione energetica nel nostro paese. Ricerca porta competenze che, lasciatemi dire, in Italia sono, come ha detto prima anche il dottor Spada, sono l'eccellenza. Parliamo quindi di competenze di dominio: chi opera le reti, chi opera i sistemi, chi opera la logistica. Abbiamo visto prima che la competenza di dominio è fondamentale, perché noi facciamo informatica, facciamo bit and byte, non ne sappiamo nulla di reti, non ne sappiamo nulla di gas. Ci vogliono le aziende che collaborano con noi, ci vogliono le università che ci portano le leve con i giovani talenti piuttosto che le ricerche che si fanno, i centri di innovazione come il BIREX, la Fondazione Bruno Kessler, il MOST di cui facciamo parte, e poi, come detto, la voglia di fare eccellenza. In questa stanza abbiamo due realtà che fanno eccellenza a livello mondiale, che sono aeroporti di Roma. Ricordo sempre che l'aeroporto Fiumicino è da diversi anni tra i top a livello mondiale, e Enel, che ricordo è sempre stata quella che ha sempre portato le tecnologie innovative come gli smart meter anche al di fuori del territorio italiano. Quindi le competenze sono chiave e non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Competenze si portano dietro un altro concetto, quello di ecosistema. L'ecosistema è importante perché i partner tecnologici, per quanto americani, ci portano un'innovazione che diventa un'innovazione consistente. Noi collaboriamo con tutti i principali partner che lavorano sulle tematiche del cloud e dell'intelligenza artificiale, e molto orgogliosamente posso dire che loro riconoscono il nostro valore come italiani e come sistemi integrator italiani. Siamo entrati 30 aziende nel mondo in un programma di una grande azienda, che adesso non cito per non fare pubblicità, per cui noi abbiamo un grande sistema che fa AI fornito da questa azienda, anzi da un insieme di aziende americane, all'interno del nostro laboratorio di ricerca e sviluppo di Bari. Questo a dimostrare che essere italiani talvolta paga, essere italiani pensanti e anche creativi. Ecosistema vuol dire anche startup, o meglio piccole PME innovative. Dopo vedrete tre interventi molto significativi di PMI che lavorano e realizzano soluzioni speciali in ambito efficientamento energetico, in ambito gestione voluta delle reti, in ambito visual analytics, quindi per capire che anche le piccole le PME innovative portano contributi fondamentali nella realizzazione di innovazione e di applicazioni. Ma ecosistema significa anche grandi aziende italiane. Noi per esempio con SEA Aeroporti di Milano abbiamo creato una società che si chiama Digital Airport, dove facciamo innovazione consistente proprio in ambito aeroportuale. Con i nostri clienti, le principali aziende energetiche, facciamo co-innovazione e spesso portiamo soluzioni anche sui mercati esteri, perché come detto l'eccellenza italiana spesso quando viene applicata paga. Quindi l'invito che io faccio è open innovation, collaboriamo. C'è chi come noi fa lo zoccolo duro del server, dell'infrastruttura, della rete, dell'applicazione, ma spesso la genialità italiana è l'elemento vincente per poter essere competitivi anche in questo particolare momento storico. Grazie.
1: Facciamo un applauso e ringraziamo il dottor Piccinini. Ecco, a questo punto io congedo il dottor Piccinini e invito un attimo a restare l'ingegner Menali insieme al dottor Savignon, perché anche per voi Angie ha due targhe in collaborazione sempre con Polo Abilità Digitali. Grazie ancora ai nostri relatori. Nel frattempo invito a salire Paola Allamanno, Chief Executive Officer e Co-Founder Waterview, insieme a Lorenzo Di Berardino, Chief Executive Officer e Co-Founder Apio, insieme a Michele Compare, Chief Executive Officer e Co-Founder Aramix. Nel frattempo ricordo a tutti quanti che c'è la diretta su Eurocomunicazione, su tutti i social, dove poi questa diretta sarà reperibile e rimarrà visibile. Intanto ringraziamo i nostri relatori, buongiorno e ben ritrovati. Dottoressa, allora partirei con lei e le vorrei chiedere: la gestione intelligente dei dati è sempre più centrale nei processi di sostenibilità. In che modo quindi le tecnologie data driven possono supportare una gestione che sia più efficiente delle risorse e dei consumi?
5: Ringrazio per l'invito, per l'opportunità, ringrazio Angie per aver voluto estendere l'invito anche alle piccole realtà italiane che si occupano di AI su un territorio così fecondo come Vittorio giustamente accennava prima. Parto con due parole su cosa facciamo e chi siamo. Siamo una realtà torinese, spin-off del Politecnico di Torino, che si occupa di Visual Analytics, quindi di monitoraggio e controllo al servizio di grandi infrastrutture attraverso l'analisi di immagini e ovviamente attraverso l'AI e tutto quello che appunto ciò comporta. Si parla di tecnologia data driven, di importanza dei dati, ma direi che ormai si parla di un'applicazione di questa tecnologia nel mondo della physical AI, cioè dell'AI fisica, di un AI che esegue compiti nel mondo reale sotto i vincoli del mondo reale, quindi sotto vincoli di latenza, di consumi e di sicurezza. Quindi qual è l'importanza di agire attraverso queste tecnologie basate su dati? È proprio quella di poter declinare attraverso un approccio anche parsimonioso e sintetico quello che l'AI può fare in un mondo che ha dei suoi vincoli, in particolare nel mondo delle grandi infrastrutture che abbiamo visto essere capillari, quindi avere la domanda è quella di poter portare su un'enorme periferia queste tecnologie che ovviamente hanno un costo energetico che va in qualche modo calato in contesti di queste dimensioni. Cosa facciamo noi e cosa si può fare in questo contesto? Sicuramente si può portare una tecnologia che galoppa e che ogni 3 settimane si rinnova nei contesti che di gestione e monitoraggio di infrastrutture a servizio del paese in maniera da renderle più sicure. Alcuni use case che abbiamo affrontato negli anni vanno dal controllo delle perdite delle reti di teleriscaldamento, passando per i controlli dei difetti delle grandi infrastrutture idroelettriche, per arrivare ai controlli degli impatti meteoclimatici su grandi infrastrutture di trasporto energetico, Quindi si possono fare tante cose, ma indubbiamente vanno, diciamo, calate in questi contesti, tenendo conto di qual è il costo energetico di queste tecnologie. Quindi lo facciamo usando tecnologie parsimoniose che possono essere spostate sulla periferia, quindi su quello che si dice sull'edge, in prossimità del sensore, che quindi vanno disegnate e rese tailor made rispetto a quello che l'infrastruttura richiede. Abbiamo infrastrutture con cioè pochi centri decisionali e grandi periferie che vanno quindi gestite con una certa parsimonia, quindi portandole sulla periferia e abilitando una raccolta di informazioni dal campo che, seppur basata su immagini, su sensori di visione che sappiamo essere comunque costose dal punto di vista della trasmissione dati, riescono a interrogare, estrarre l'informazione essenziale in prossimità del sensore stesso, quindi con duty cycle parsimoniose, che vuol dire magari lavorare off grid, che vuol dire magari lavorare dove non c'è connettività, che vuol dire magari lavorare dove non ci si può permettere di trasmettere un'informazione con un'immagine, ma vuol dire però estrarre informazioni strategiche laddove l'evento accade a latenze bassissime, quindi può dover anche trasmettere un'informazione a latenza bassissima verso il centro. Quindi, diciamo, il connubio sta tra un uso di tecnologie data driven che ovviamente abilitano una raccolta dal campo di informazioni fondamentali ad un basso consumo, quindi al servizio di grandi infrastrutture e in più con bassi consumi. Aggiungo un'ultima vantaggio rispetto a questo tipo di approccio, che è trasversale, che, diciamo, da un lato è by design rispetto a quello che noi facciamo, ma dall'altro punto di vista è fondamentale rispetto alle scelte strategiche di paese, che è quello di avere una tecnologia che ovviamente rispetta le esigenze di privacy, quindi tutto quello che avviene sul campo resta sul campo, è privacy compliant, è sicuro dal punto di vista della cyber security, perché non trasferisce dati, non porta dati sensibili, non li storicizza da nessuna parte, ma restano lì e se ne estrae solo un'informazione statistica. E magari lo fa anche attraverso delle tecnologie sovrane, quindi tecnologie sviluppate in Italia, che quindi mantengono il know-how e l'IP in questo paese. Quindi penso che di aver risposto ampiamente a una domanda che partiva dai dati, ma che ha una serie di corollari che hanno, diciamo, varie declinazioni nel mondo dell'energia. Grazie.
1: Benissimo, allora ringraziamo e facciamo un applauso alla dottoressa Allamano. Continuiamo con il dottor Di Berardino, intanto buongiorno e ben ritrovato. Dottore, vorrei chiedere, le tecnologie IoT rappresentano uno degli elementi chiavi per lo sviluppo delle smart city, e quali sono oggi quindi le principali barriere tecnologiche e culturali alla diffusione di infrastrutture urbane intelligenti?
6: Allora, buongiorno a tutti, grazie ad Angie, grazie anche all'UTEC per aver condiviso questa opportunità. Allora, io rappresento una società che è verticale, diciamo, nel mondo elettrico, sviluppiamo software, diciamo, noi la definiamo energy intelligence nel contesto attuale, per la gestione essenzialmente di infrastrutture energetiche, quindi rete di distribuzione e di trasmissione. Quindi in qualche modo inglobiamo anche una parte di quelle che sono le smart cities. L'IoT, l'Internet of Things, è alla base un po' di quello che abbiamo trattato anche oggi, che la conoscenza deriva dall'esperienza, e nel mondo digitale l'esperienza è fatta dai dati, e i dati vengono digitalizzati attraverso sensori o provocano delle azioni nel mondo reale attraverso delle attuazioni. Quindi è fondamentale sicuramente avere digitalizzazione a tutti i livelli. Nelle infrastrutture elettriche oggi la sfida più grande che hanno i distributori è appunto abilitare l'osservabilità sulla bassa tensione. Questo deriva anche dalla transizione energetica, che ha portato un cambio di paradigma. Siamo passati da un sistema elettrico che era fortemente centralizzato, dove la produzione si faceva in poche grandi centrali e si immetteva sulla rete di trasmissione, a un sistema elettrico che oggi è fortemente decentralizzato, dove le produzioni sono distribuite e non sono più solo sull'alta tensione, sono anche sulla media e sulla bassa tensione. Parliamo di prosumer, della capacità di un cittadino comune di contribuire a sua volta alla produzione di energia elettrica e all'immissione. Tutto questo scenario di forte cambiamento ha sicuramente impattato il distributore, i distributori, quindi e-distribuzione, rete, una rete, tutte varie declinazioni nazionali, perché hanno dovuto iniziare ad affrontare delle sfide che prima non affrontavano, che erano relative esclusivamente nel dominio della trasmissione. Come si affrontano queste sfide? Abilitando un'osservabilità che prima non c'era sulla rete. E siamo partiti, diciamo, 5-6 anni fa ad iniziare a capire come affrontare queste tematiche, e abbiamo avuto la grande fortuna e opportunità di lavorare sui tavoli europei e poi di calare, diciamo, questa innovazione anche in prodotti che oggi vengono utilizzati da questi soggetti, diciamo, che sto citando. Sicuramente i contatori di seconda generazione, prima l'abbiamo sentito nominare, sono un investimento già fatto, diciamo, sulla rete, e quindi sono stati sicuramente il punto di partenza, no? Sapere quando consuma ogni singola utenza, che sia un'utenza residenziale, un'utenza commerciale o industriale, è il punto di partenza per abilitare questo tipo di osservabilità. Certo che quei dati erano dati pronti per la gestione commerciale, non per una gestione industriale, e quindi ci sono state delle sfide su come rendere quel dato più fresco possibile, ma soprattutto abbiamo iniziato ad incrociare poi quelle informazioni con tante altre fonti che fino a 4-5 anni fa poteva essere complicato incrociarlo. Oggi, con l'avvento delle tecniche di machine learning più evolute, abbiamo queste opportunità. Quindi parliamo di Internet of Things, ma parliamo anche di dati che entrano e che costituiscono anche l'esperienza pregressa degli operatori che fino ad oggi hanno operato su queste infrastrutture, soprattutto con un'esperienza empirica sulla loro conduzione. E qui arrivo al punto. Mi diceva quali sono le criticità per l'adozione di queste tecnologie. Siamo nel 2026, riusciamo a far decollare un razzo per arrivare sulla stazione spaziale internazionale e farlo riatterrare esattamente come è decollato, quindi direi che non abbiamo grandi difficoltà tecnologiche. Le difficoltà sono soprattutto sul change management, cioè ci scontriamo comunque con aziende che devono infondere una nuova cultura della gestione dei propri processi, che è fatta da un'osservabilità che deve essere sempre più analitica, perché viviamo in un mondo in cui le cose accadono sempre più in tempo reale. La stessa gestione della rete oggi è una gestione che deve avvenire sempre più in tempo reale, e per abilitare i grandi investimenti di cui abbiamo bisogno, la mobilità elettrica, le batterie e tutto quello di cui abbiamo trattato oggi, abbiamo bisogno di una rete che sia reattiva e flessibile, perché se aspettiamo di stendere cavi necessari per ampliare la capacità della rete, probabilmente arriveremo in ritardo alle grandi sfide di cui abbiamo parlato oggi. Per cui avere una rete intelligente significa saperla anche gestire in maniera intelligente, e la gestione intelligente può portare a un offset degli investimenti sulle reti che consente di anticipare la penetrazione di determinate tecnologie. Quindi la sfida più grande che vedo per l'adozione di queste tecnologie è sicuramente la sfida del change management, quindi di fare in modo che le persone che oggi conducono, diciamo, queste reti siano pronte ad accettare dei nuovi punti di vista dati da una vista molto più analitica dell'infrastruttura che empirica. Finisco con l'ultimo dettaglio. Parlavo di Internet of Things, ma parlo anche del fatto che l'esperienza che queste persone hanno accumulato in 20 anni oggi fortunatamente è trasferibile ad una macchina. Fino a 5-6 anni fa questo era impensabile. Se noi pensiamo 7 anni fa, se avessimo detto che tra 5 anni avremmo parlato con una macchina in una maniera fluente come stiamo discorrendo noi oggi, nessuno di noi ci avrebbe creduto. Oggi questo è possibile. Questo significa anche poter estrarre l'esperienza dalle persone, che è fondamentale, perché un operatore di sala che per 20 anni conduce la rete di Roma e guarda quella linea per 20 anni sa vita e morte e miracoli di quella linea. Se questa esperienza si trasla sul digitale e si arricchisce poi del dato analitico, è ovvio che abbiamo un sistema che diventa reattivo e pronto per questa transizione energetica.
1: Facciamo un applauso e ringraziamo il dottor Compare, il dottor Di Berardino. Ecco, allora continuiamo appunto con il dottor Compare. E dottore, intanto buongiorno e ben trovato. Le vorrei chiedere, le start-up deep tech stanno contribuendo a ridisegnare il panorama energetico e quindi quali innovazioni ritiene avranno il maggior impatto industriale nei prossimi anni e quali condizioni sono necessarie per favorirne la crescita?
7: Allora, grazie mille, innanzitutto anche io parto dai ringraziamenti ad Angi, all'UTEC e al Senato e parto anche io diciamo da una premessa, cioè io qui come CTO rappresento Aramix, che è una PMI innovativa che ha come mission quella proprio di portare le AI sui sistemi industriali, in particolare sui sistemi del mondo energetico. Diciamo che stiamo cercando appunto, come diceva, di impattare sul mondo energetico muovendoci in un contesto in cui da una parte assistiamo a quello che viene definito processo di democratizzazione delle AI, cioè vengono prodotti algoritmi sempre più sofisticati con una frequenza ormai incredibile, questi algoritmi sono open, sono accessibili a tutti, i paper scientifici di riferimento sono accessibili a tutti, quindi in pratica tutti abbiamo a disposizione una grande capacità di innovare e di infondere AI su tutto praticamente su tutti i processi, su tutta la catena del valore del mondo energetico. Quindi secondo me, per rispondere alla sua domanda, il driver per lo sviluppo delle AI nel mondo energetico non è tanto sulla parte tecnologica ma quanto sulla necessità di, come poi suggeriva anche Benardini, di migliorare l'adoption delle AI, cioè quello che vediamo è che c'è una certa resistenza, ovviamente soprattutto di realtà magari più piccoline, meno strutturate, a utilizzare le AI nei propri processi di ottimizzazione dell'energia. Diciamo che ci ritroviamo molto poi con l'action plan delle AI americano, in cui sostanzialmente si diceva che questa ritrosia, questa lentezza nell'adoption può essere dovuta in parte a cause diciamo legate alla frammentazione della legislazione, alla mancanza di standard di governance eccetera, però dietro c'è soprattutto un problema di change management legato alla trustworthiness, cioè le persone che devono utilizzare le AI devono fidarsi completamente delle AI, e questo è un tema diciamo molto complicato. Diciamo che noi ci stiamo muovendo proprio per abbattere questa barriera e poter portare l'ottimizzazione energetica, proponendo diciamo lo sviluppo di modelli che noi chiamiamo ibridi o grey, cioè sviluppo di modelli che partono dalla fisica, in qualche modo combinano la fisica, quindi equazioni, sistemi di equazioni più o meno complicati, con poi le AI che va a migliorare diciamo la capacità di previsione di questi modelli. Questo ovviamente dà una maggiore credibilità al modello stesso, quindi chi deve prendere decisioni poi basate su questi algoritmi magari lo fa con più confidenza. Ovviamente non risolve completamente il problema, perché alcuni algoritmi che utilizziamo diciamo fanno riferimento a soluzioni di reinforcement learning, per esempio multiagente, che sono difficili proprio da capire, come se a me piace giocare a scacchi, cioè se Bobby Fischer facesse una mossa io non la capirei, cioè non c'è un problema di explainability di un algoritmo, è proprio una capacità di confrontarsi con un problema molto complesso, per cui le AI ha capacità computazionali, ha la capacità di gestire tantissime variabili, diciamo noi umani ne abbiamo meno, quindi è difficile diciamo accettare qualcosa che non si capisce fino in fondo. Quindi diciamo che per rispondere alla sua domanda, vedo come percorso da fare quello di rendere sempre più spiegabili questi modelli, diciamo la posizione che stiamo prendendo, in modo tale che vengano possano essere utilizzati nel mondo energetico, dove poi la difficoltà sta nel fatto che magari queste, diciamo, una decisione presa su un impianto può avere impatti sulla sicurezza, può avere impatti sull'integrità, sulla continuità del business, eccetera. Quindi ci muoviamo in un ambito in cui essere consapevole delle decisioni è di fondamentale importanza, perché altrimenti, diciamo, si può andare incontro a problemi rilevanti. Quindi vedo come diciamo il percorso da sviluppare per arrivare a chi vincerà nell'applicazione delle AI è quello che riesce ad abbattere prima queste barriere nell'adoption.
1: Ringraziamo e facciamo un applauso al dottor Compari. Bene, io congedo i nostri relatori, grazie, e invito qui vicino a me Giuseppe Alverone, già generale dell'Arma dei Carabinieri, Data Protection Officer dell'Arma dei Carabinieri, recruiter in ambito militare e divulgatore nei campi della privacy, della cyber security e della governance del rischio, insieme al professore Gianluca Duretto, professore presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma, insieme a William Nonnis, analista tecnico per la digitalizzazione e l'innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missione PNRR.

0: Morali, buongiorno e ben ritrovato. Le vorrei chiedere, la progressiva digitalizzazione delle infrastrutture energetiche amplia inevitabilmente la superficie d'attacco. Quanto è strategico oggi integrare la cyber security fin dalla progettazione delle infrastrutture critiche?
1: Grazie alla domanda, grazie a Gabriele e all'Angi per avermi dato ulteriormente un'altra volta la possibilità di condividere qualche mio pensiero su temi di così grande rilevanza. Io vorrei cominciare a rispondere alla domanda con una domanda. Cosa hanno in comune un contatore elettronico in un condominio, un'autovettura elettrica che viaggia sull'autostrada e una centrale fotovoltaica collegata alla rete nazionale? Sono tutti nodi di un'infrastruttura digitale che produce e consuma dati nella stessa misura in cui gestisce energia. E quei dati, proprio come l'energia, possono essere una risorsa straordinaria o un rischio sistemico, a seconda di come li trattiamo. Ecco, questo è il territorio di confine dove la transizione energetica incontra la protezione dei dati personali e la cyber security, e secondo me è uno dei fronti più concreti e urgenti che gli operatori del settore energetico si trovano ad affrontare oggi. Il primo tassello, oggi lo sappiamo tutti, è la direttiva NIS2, che è stata recepita nel 2024 nell'ordinamento italiano, che ha ridisegnato le responsabilità in materia di cyber security. Noi sappiamo che l'energia è classificata nei settori ad alta criticità e quindi la maggior parte degli operatori di questo settore sono tutti soggetti essenziali, cioè sono la categoria più esposta, soggetta agli obblighi più stringenti e soggetta alle sanzioni più elevate. Si parla di 10 milioni di euro, 2 milioni del fatturato totale mondiale annuo. Ma vedete, il punto non sono tanto le sanzioni, quanto il fatto che la rete che noi stiamo costruendo, quindi rinnovabili distribuite, accumuli, comunità energetiche, è intrinsecamente, il dottor Di Bernardino prima mi ha dato molti spunti, quindi adesso lo riprenderò spesso, diciamo, questa rete che noi stiamo costruendo è intrinsecamente più vulnerabile rispetto al passato. Se ci pensate, una centrale a carbone degli anni 80 era un'isola tecnologica. Oggi un parco eolico nel 2026 è collegato a piattaforme cloud, a sistemi di controllo in rete, a fornitori di manutenzione remota. E vedete, ogni connessione è una potenziale porta di accesso per un attacco. E non sto parlando di teoria, cioè chi è qui dentro ricorda che nel 2021 l'attacco ransomware alla Colonial Pipeline ha bloccato per 5 giorni tutta la costa est degli Stati Uniti, avendo messo in scacco, diciamo, la rete di carburanti più importante forse degli Stati Uniti. Ancora nel 2022, in occasione dell'avvio del conflitto russo-ucraino, l'attacco ai satelliti Viasat ha messo fuori uso migliaia di turbine eoliche in Germania che venivano controllate proprio attraverso questa connettività satellitare. Quindi bisogna dirlo chiaramente, la cybersicurezza energetica è sicurezza nazionale. Ma ancora, ce l'ha ricordato prima il dottor Di Bernardino, noi oggi abbiamo le smart grid, cioè sono le reti di distribuzione intelligenti che non si limitano a trasportare energia, ma la interpretano, cioè attraverso sensori, attraverso dati, comunicazione digitali, sono in grado di capire cosa accade in ogni punto della rete, di adattarsi in tempo reale, di prevenire i danni e di ottimizzare i flussi, e facendo tutto questo generano informazioni che parlano di persone, quindi ci parlano di presenze all'interno delle abitazioni, di abitudini, di stili di vita. Quindi vedete, l'energia che diventa dato è il dato che diventa identità, per cui i consumi elettrici granulari, ormai lo sappiamo, qualcuno forse lo dimentica, ma sono insieme di dati personali perché raccontano la vita delle persone. Raccontano la vita delle persone e quindi devono essere motivo di preoccupazione per gli operatori del settore, quindi distributori, aggregatori, comunità energetiche, perché guardate, non è solo tecnologia, ma è anche essenzialmente responsabilità. E allora cosa fare? La leva è applicare un principio fondamentale.

0: fondamentale nell'ambito dell'ecosistema della protezione dei dati, che è il principio di privacy by design. Cioè la protezione dei dati personali va incorporata nei progetti tecnici ancor prima, non deve essere una mano di vernice data dopo, quando il sistema è già funzionante, quando magari il garante ha inviato i suoi ispettori. Quindi la data protection si progetta prima, quando si disegna la rete, quando si scelgono i contatori di nuova generazione, quando si definiscono gli algoritmi, i flussi di dati, perché vedete, il retrofitting normativo su sistemi già in funzione è la forma di compliance più costosa e meno pagante che possa esistere. Noi oggi, brevemente, vorrei fare una riflessione anche sulla mobilità. Noi oggi parliamo di mobilità elettrica connessa. I veicoli elettrici in realtà non sono automobili, ma sono dei computer che si spostano, perché raccolgono continuamente dati di geolocalizzazione sullo stile di guida, sulle abitudini di ricarica, sullo stato delle batterie. E quindi si pensa addirittura, è stato stimato, che ogni veicolo possa raccogliere fino a 25 gigabyte all'ora per ogni ora di marcia. E sono tutti dati che transitano dal produttore alle piattaforme di navigazione, alle assicurazioni, e a volte anche all'insaputa del guidatore. Lo stesso guidatore non è a conoscenza di quali soggetti trattano i suoi dati personali, per quali finalità, per quanto tempo. E vedete, poi peraltro nell'ambito della mobilità una delle cose più delicate sono le infrastrutture di ricarica. Abbiamo colonnine, migliaia di colonnine sparse per il territorio, punti di ricarica nelle autostrade, poi abbiamo i sistemi di ricarica intelligenti nei garage aziendali. Ecco, tutte queste sono infrastrutture digitali connesse. Voi immaginate un attore malevolo che voglia prendere il controllo. Io penso sempre a questa cosa, che è uno scenario che è tutt'altro che poco realistico. Immaginate un attore malevolo che voglia prendere il controllo di migliaia di colonnine di ricarica e che, diciamo, aumenti la domanda, determini dei picchi di domanda nei momenti critici. Ecco, questo secondo me non sarebbe un mero attacco informatico, ma sarebbe un durissimo colpo alla stabilità della rete nazionale. E quindi mi avvio alla conclusione, perché poi ci sono i 7 minuti, quindi ho velocemente cercato di fare un punto sulle infrastrutture critiche, sulle smart grid, sulla mobilità elettrica connessa. In realtà ho cercato di evidenziare in questi mondi la relazione del GDPR e della NIS2 da un lato e della transizione energetica dall'altro, che è una relazione di complementarità necessaria, perché vedete, la transizione energetica è inevitabile, la transizione digitale è inevitabile, la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale previsto dalla Carta di Nizza. Ecco, allora io auspico che si faccia in modo che queste tre traiettorie convergano in modo coerente, intelligente, ma soprattutto umano. Grazie.
1: Ringraziamo allora il generale Alverone. Continuiamo con il professor Duretto. Professore, buongiorno e ben ritrovato. Le chiederei subito: la transizione energetica è sempre più una transizione digitale. Quale ruolo avranno AI, identità digitale europea e automazione intelligente nel ridisegnare il futuro dell'energia e della mobilità?
2: Prima di tutto, buongiorno a tutti. Volevo ringraziare la senatrice. Mi è piaciuto molto l'intervento anche prima del collega Tufarelli, che ha detto a cuore aperto delle verità, soprattutto il lato governativo. E ringrazio Angie, perché ci dà una possibilità di fare un palco che è veramente eterogeneo. Allora, la domanda richiederebbe, credo, più di mezz'ora per rispondere, solo per enunciare tutte le tematiche. Io mi occupo di identità digitale, di fintech, di tutto quello che è il pagamento digitale ormai e blockchain, che per fortuna non è più una parola brutta, soprattutto chi si occupa di energia e smart grid lo sappiamo da tanto tempo. Ormai me ne occupo da più di 10 anni. Negli ultimi 4 i miei studi, ma anche la mia pratica, sono il board di PagoPA, con grande onore, e mi occupo di identità, di wallet, di T-wallet e di Eudi-wallet, meglio dire. E abbiamo focalizzato i nostri studi, i miei studi ma anche la mia pratica, nel settore dei trasporti. Questo perché? Perché diceva bene, correttamente, prima l'amministratore delegato nell'azienda che faceva autotrasporti, quanto è fondamentale riunire e riassumere i punti di questa tela incredibile. Prima di tutto abbiamo un problema di fondo. Oggi abbiamo il 50% dei fondi PNRR, qui un collega del Dipartimento lo potrà dire, soprattutto per l'area digitale, ne abbiamo spesi abbastanza. Avremo una ricaduta nella socialità tra qualche anno, lo capiremo meglio, ne dovremo dare conto all'Europa, come dico sempre io, e non parlo delle antenne fatte nelle piazze per logiche di carattere politico, ma io parlo ad esempio di Appio, che 20 milioni di italiani hanno di IT Wallet, di cui me ne occupo, e che tra un po' avrete la possibilità di avere i primi in Europa con delle credenziali. Ma questo come impatterà nel settore dei trasporti? Bene, impatterà, e io sono stato ospite la settimana scorsa di Club Italia, ma sono ospite di Agence, il settore come sapete c'è un'iniziativa anche del Mass for Italy, una delle altre iniziative che abbiamo finanziato, sperimentali sul tema con i fondi del PNRR, per capire come razionalizzare il trasporto e la digitalizzazione. Perché una cosa è chiaro, la visione, devo dire, molto nanistica dell'impresa italiana purtroppo non riesce a dare più le risposte che vuole il mercato. Io qui parla l'anima mia dello studioso e leggo dei dati sugli investimenti su un qualcosa che 3 anni fa col senatore avevamo detto, avevamo fatto un IACT, avevamo detto che mettevamo 1 miliardo a disposizione. Quest'anno l'Europa investe 200 miliardi, gli Stati Uniti ne investono 500, di quei 200 dell'Europa 100 ne investe la Francia. Solo per farvi capire cosa vuol dire investire IA, quali sono i settori che impatterà più l'intelligenza artificiale, ma in particolar modo tutto quello che è collegato è sicuramente il settore energetico e il settore dei trasporti sono quelli che sono tra al maggior impatto. Quello che invece, per ritornare alla tematica mia dell'identità digitale, invece è una cosa di pratica comune, ci siamo resi conto come questo razionalizzerà sicuramente la filiera. Gli attori della filiera dei trasporti avranno la possibilità di identificare univocamente il cittadino che viaggia. Io ero venerdì scorso a Pescara con Club Italia, perché non conosce una delle 3 associazioni più importanti del mondo dei trasporti, e tutti gli operatori parlavano come se non si conoscessero, chiedevano a noi, membri della parte governativa, di trovare una soluzione di ticketing unico, di identificazione unica per l'intermodalità, per rendere in un mondo che nasce digitale ancor più fruibile il viaggio in forma digitale. Ma viaggiare meglio vuol dire consumare meno. Quello che diceva giustamente anche nella sua diatriba, dicendo no sia al fossile, no al settore energetico, io so solo che drammaticamente, tristemente, se vado a Monaco, torno da poco, Monaco la trovo disseminata di colonnine energetiche. Noi abbiamo un problema, la filiera che non è collegata. Allora, tornando a noi, come impatterà la digitalizzazione? Quali sono le tecnologie che impatteranno di più? Per esempio nel settore dei trasporti, sicuramente il prossimo IT Wallet, ma il prossimo EUD Wallet, perché io ricordo che IT Wallet non è italiano, è un pezzo di un progetto europeo che sarà obbligatorio entro il 2027 e che permetterà a tutti i cittadini europei di muoversi in modo più intelligente, più semplice. E vi devo dire una cosa, qui me ne vorrà qualche rappresentante d'azienda privata, primo, e soprattutto di Google, ma non li vedo in aula. È una cosa che è zero lock-in, dicono, ma è impossibile, la sovranità digitale del dato. Bene, l'abbiamo fatto noi, non l'abbiamo fatto fare a nessun fornitore, non me ne voglia qualcuno in sala, l'abbiamo fatto a forze italiane per la parte italiana, e ci permetterà, qui c'è un collega lo potrà dire, in un tema massimo, che il dato del cittadino europeo rimarrà in Europa. Il dato del cittadino europeo rimarrà in Europa, e dal dato del cittadino, credetemi, è la cosa più preziosa. Più preziosa per gli operatori di trasporti, più preziosa per gli operatori di energia. Con molti operatori di energia parliamo e parlo quotidianamente, anche lì razionalizzare i servizi che noi diamo ai citizen, ai nostri cittadini. Quante file devono fare con una voltura energetica? Quanto è possibile oggi liberalizzare dei servizi, soprattutto a una fascia d'età anziana? Io non vedo mai i miei studenti che sono full digital, sono costretto a portare l'assegno una cambiale, loro non sanno nemmeno cos'è un assegno, per fortuna. Però quanti cittadini noi dobbiamo facilitare questo accesso ai servizi? Siccome l'Italia purtroppo è un paese per vecchi e noi abbiamo gran parte del nostro PIL che deve pagare un certo tipo di pensioni, no? Siamo costretti in qualche modo a accelerare l'innovazione. Come farlo? Abbiamo avuto un'opportunità con i fondi PNRR. Qui parla l'universitario di un polo romano e mi rendo conto tristemente che l'offerta che diamo è ancora scarsa. Formiamo un ingegnere mentre la Cina ne offre 103. Dobbiamo pensare anche a razionalizzare i nostri studi. Le aziende ci chiedono, abbiamo bisogno di ingegneri? No, abbiamo bisogno anche di filosofi, no? Perché l'AI ci chiede anche l'impatto dello studio umanistico. Ma abbiamo bisogno di razionalizzare il pensiero. Ultimo e non ultimo lo posso dire, il DPCM è stato firmato, quindi posso dirlo per ottobre, speriamo che l'avrete tutti nel portafoglio e vi renderete conto, soprattutto gli operatori di trasporto, come questo faciliterà, ma anche gli operatori dei settori energetici, razionalizzando un incontro da domanda e offerta. Sono stato un esempio minimo.
1: Grazie al professor Duretto. Continuiamo con il dottor Nonnis. Buongiorno e ben ritrovato, dottore. Le chiedo subito, nel corso di questo confronto è emersa più volte la necessità di integrare innovazioni, infrastrutture e competenze. E quindi quali sono, dal suo osservatorio, le priorità su cui il Paese deve investire oggi per rendere la transizione energetica realmente sostenibile e competitiva?
3: Grazie, buongiorno a tutti e grazie Angela Gabriele e la senatrice. Quello che è emerso secondo me è un dato fondamentale, è che c'è un divario tra infrastrutture e tecnologia. È un dato oggettivo. La tecnologia corre, l'infrastruttura molto ma molto più lenta. Molto lenta perché comunque per andare in attuazione le tecnologie, l'AI, la cyber security, i dati, tutto quello che conosciamo, il cloud eccetera eccetera, ha bisogno di un'infrastruttura fisica che oggi non è alla portata di queste tecnologie. È un dato oggettivo. Parliamo di un problema, di un altro problema, l'energia sarà il prossimo problema per i prossimi 50 anni, perché tutte queste infrastrutture, tutte queste tecnologie hanno bisogno di energia. Quello è il vero problema. Io non mi pongo più il problema tecnologico, l'AI ci ruberà il lavoro perché se ne sentono di tutti i colori. L'AI ruba il lavoro a chi non ha voglia di evolversi, ma quello già l'ha fatto il digitale 20 anni fa, senza andare lontano, quindi non è un problema di AI che ha accelerato solo il suo processo di trasformazione di una società sostanzialmente. Ma fondamentalmente se non si adegua, o si evolve meglio, l'infrastruttura fisica, noi tutto il resto della tecnologia andremo a utilizzarla all'1% forse. Prima il generale diceva una cosa fondamentale che era il trattamento dei dati, no? Progettare le infrastrutture e gli apparati tecnologici pensando alla sicurezza dei dati. È verissimo, perché ancora ad oggi si fanno software, applicativi e quant'altro con dati che viaggiano in chiaro. E non ditemi di no perché c'è. Se il 2650 data breach nella pubblica amministrazione sanciti dal garante della privacy è un dato oggettivo, è un dato perché i dati sono in chiaro, ci sono realtà ancora che viaggiano i dati in chiaro. A tutto questo cosa ha fatto, come diceva prima il collega, il PNRR, che non è la soluzione di tutti i mali, perché non c'è nessuna soluzione a tutti i mali, ha messo, ormai è finito, il 46 miliardi sulla digitalizzazione, la formazione, l'innovazione, eccetera, eccetera, e 25 miliardi sulle infrastrutture. Prima sentivo parlare il collega Di Bernardino, qualcosa del genere, non ricordo il cognome, che parlava di distribuzione energetica. Gli dico che ci rido perché il sottoscritto con altri colleghi abbiamo portato la distribuzione dell'energia, l'interscambio energetico, il famoso peer-to-peer, all'interno della difesa nel 2013. Quando sento parlare di queste cose io dico, ma stiamo ancora ragionando su queste cose? Cioè il mondo va, corre a mille e noi pensiamo a cose di 15 anni fa. Non abbiamo capito allora che cos'è la tecnologia, non abbiamo capito che cos'è una governance, non abbiamo capito che cos'è un processo, non abbiamo capito che cos'è la formazione e la cultura. Perché senza questi tre elementi tutto il resto è noia, eh? Possiamo avere le migliori LLM, possiamo avere i migliori cloud del mondo, tra l'altro col PNRR finalmente si è riusciti a fare il polo strategico nazionale dove tutti i dati pubblici finalmente vanno in un unico contenitore, tra l'altro si amplierà sicuramente con la capacità computazionale per gli LLM small, quindi i modelli un po' più piccoli a carattere nazionale in questo caso, ma il problema rimane, come diceva il collega che lui insegna più di me all'università, che se formiamo un ingegnere buono e quegli altri ne fanno 100, c'è un problema proprio di organizzazione, di governance. Se questi match non si vanno ad assottigliare, non dico che dobbiamo farne 100 ma almeno 50, c'è un problema per tutti. Nel momento in cui, diceva il collega prima, sempre per la gestione dei dati, ho sentito altri colleghi, con l'AI facciamo, disfiamo, anche qui io ho 1000 dubbi, perché usano l'AI terzi, americani, ancora non si è capito che si deve andare in un contesto di, se si parla di sovranità, che è un parolone grosso che io non ci credo, però se si vuol parlare di questa cosa qua, bisogna andare a lavorare con gli LLM in RAG, in locale, sconnessi da internet. Usciamo da questa cosa, facciamo un abbonamento a Claude, a ChatGPT, a Gemini, a dove volete voi, perché non funziona. Non funziona, perché domani mattina il signor Trump, oggi c'è Trump, domani non lo sappiamo chi c'è, fanno on-off, noi ci fermiamo. Non abbiamo nessuna gestione. I dati devono essere in casa nostra. E questo, come diceva Gianluca, è un passo che da ottobre sicuramente si farà concretamente, e allo stesso tempo bisogna ripensare la società. Noi stiamo pensando una società vecchia. L'innovazione in generale, sociale e tecnologica, certo, non permette questo. È un problema, qualcuno della platea che conosco molto bene mi dice di testa, sì, ma è un problema anche di istruzione. Se ancora alle elementari, alle medie, alle superiori non abbiamo integrato i tablet, che è l'ABC, ma ancora facciamo comprare libri, è difficile fare un salto di qualità, molto difficile. Se negli Stati Uniti, principalmente a New York, nelle scuole elementari e superiori si usa l'AI come modello di interazione e immersività della docenza o della lezione che sia, noi non siamo arrivati neanche all'immersività. Abbiamo programmi obsoleti, dalla quinta elementare al quinto superiore, abbiamo programmi che facevo io 40 anni fa. Cioè stiamo ancora parlando di, usiamo la calcolatrice perché si fa 2 più 2. La calcolatrice serve, l'AI serve, sì, ma l'AI bisogna prenderla come estensione cognitiva e organizzativa del nostro essere. Perché la calcolatrice, ai miei tempi, ma ai tempi di tutti noi, era, oddio, non puoi usarla perché non impari le tabelline, non impari a fare 2 più 2. Fine dei giochi. L'AI è un'estensione cognitiva, è un'estensione di noi stessi. Non ragioniamo come software tecnologico perché non è un software. È un altro approccio a tutta la quotidianità. Come deve essere, diceva prima il generale, un approccio basilare su tutto quello che si fa, la responsabilità e la consapevolezza di quello che noi andiamo a generare sul web o sulle piattaforme su cui si va a interagire, perché scriviamo, tanto lo sa solo Amazon, tanto lo sa solo Google, tanto lo sa solo Enel, cito Enel perché sei in Sara. Quindi questo è il discorso. Se noi non sappiamo in questo momento nemmeno cosa abbiamo depositato dall'altra parte del mondo, ne dobbiamo prendere in maniera responsabile le conseguenze che stanno tranquillamente accadendo, perché i miliardi di dati non sono in Europa ma sono negli Stati Uniti e dall'altra parte in Cina. Grazie.
2: Se mi permettete solo un secondo, l'altro giorno abbiamo incontrato Anthropic Italia, non so se in sala sapete quante persone sono in Anthropic Italia oggi? 2. Però il tema di Anthropic Italia a me personalmente, come altri membri della pubblica amministrazione che sono pochi avvezzi ai fornitori esterni, ma perché hanno la fortuna di essere un'amministrazione dove l'età media è 32 anni, non è le due persone, era lo stupore. A noi non ci deve vendere le slide nessuno, non ci sono più soldi per paragonare tecnologia che non ci serve. Io sono orgoglioso di essere partecipe di una società italiana, 22 milioni utilizzate un'app fatta da ragazzi di 32 anni. Abbiamo un utilizzo dei fornitori sotto il 10%, non me ne vorranno i fornitori in aula, però è anche dovere nostro come pubblica amministrazione dare ricambio generazionale. Il ministro Zangrillo, per citare in un altro evento, in un altro contesto molto importante in Elis, ha detto questo: ricambio, non possiamo avere consulenti che sono pensionati con doppi incarichi. Dobbiamo dare una speranza ai nostri ragazzi, vuol dire i miei, perché i miei ragazzi vanno fuori e continuano ad andare fuori. Per fortuna ci sono eccellenze italiane, Enel ne è un esempio, Poste Italiane ne è un esempio, al netto del fatto che sarà mio prossimo socio. Ci sono eccellenze, ma è dovere di tutti noi, io parlo soprattutto chi è pubblica amministrazione come in questo momento, dare ricambio generazionale. Concludo. E ci ha detto l'altro giorno sempre Antropi che mi ha colpito il fatto che gli hanno detto la domanda classica, eravamo in alto contesto, ma quanti sarete, quanto sarà la vostra crescita, ma abbiamo gli agenti? Io personalmente non capisco, cioè noi pensiamo veramente che gli agenti potranno sostituirci? Voi sapete che normalmente se noi non assumiamo più i neolaureati abbiamo necessità di prendere degli ingegneri senior, ce l'ha detto proprio Antropic, perché non possono fare altro che compiti ripetitivi. Scusate, chiuso la chiosa. Evviva l'Italia.
1: Grazie, facciamo un applauso ai nostri relatori che congediamo. Io qui, prima di concludere i nostri lavori, il nostro tavolo di oggi, ho l'onore di invitare qui sul podio l'onorevole Luciano Nobili, Presidente Commissione Speciale PNRR e Grandi Eventi del Consiglio Regionale del Lazio, con un grande applauso. Se vuole si può mettere sul podio. Buongiorno onorevole.
4: Buongiorno, non merito tanta grazia e tanta attenzione, anzi è stato per me molto utile, non sono riuscito ad arrivare all'inizio, ma è stato molto utile per me ascoltare, quindi anche perché io voglio ringraziare Angi per questo appuntamento, la ringrazio e ringrazio loro per il lavoro, per l'impegno, che è un impegno costante, non è episodico, e quindi è un appuntamento importante per quello, perché hanno messo a tema tante questioni, perché poi oggi avete parlato di tante cose e metterle a tema è utile, perché poi abbiamo ascoltato o ascoltato tanti professionisti che lavorano, tante aziende, tante eccellenze, e penso che sia un dovere della politica e delle istituzioni non solo ascoltarle ma avere anche occasioni come queste in cui dal lavoro quotidiano si riesce ad alzare un momentino la testa, ragionare insieme, provare a fare sistema, che è uno dei drammi del nostro paese, e provare ad avere uno sguardo un po' più lungo sulle cose. E quindi vi ringrazio davvero per questo, anche perché avete dato e state dando vita a un network di esperienze, a un network di aziende. Ci sono tante eccellenze, ci sono tante eccellenze anche in questo territorio, nel territorio di Roma e del Lazio, le avete rappresentate, e questo network è importante che cammini anche in un confronto continuo fra accademia, fra istituzioni, fra aziende e professionisti. La questione energetica, che era di sfondo a tutto il ragionamento che avete svolto oggi, è ovviamente cruciale, non c'è bisogno che lo dica io e che ve lo racconti io, non solo perché tutte le rivoluzioni che stiamo attraversando, che sono rivoluzioni frammentate, penso a quella della transizione energetica ovviamente a livello globale, ma anche a livello europeo, ha una grande frammentazione questo percorso. Ma questo percorso è un percorso che ci porterà, lo si diceva anche adesso, a novità, innovazioni, peraltro vi occupate di questo come Angi, che sono assolutamente molto energivore, si diceva questo. Quindi non c'è soltanto il problema di quanto le nuove tecnologie determinano anche la vulnerabilità dei nostri sistemi energetici, ma c'è anche il tema che queste innovazioni sono drammaticamente energivore, e quindi noi abbiamo tanti nemici. Fra questi nemici ne abbiamo due soprattutto, che riguardano l'ambito di cui mi occupo, che è la politica: la burocrazia e gli approcci ideologici, che sono drammatici in questo campo e sono il nemico da combattere, soprattutto per un paese come il nostro che ha bisogno di soluzioni pragmatiche, che ha bisogno di mix, che si parli di energia, che si parli di mobilità. Noi dobbiamo, viviamo un tempo in cui la soluzione, almeno per noi, è nel mix energetico e nel mix di mobilità. Io mi sono occupato molto di mobilità, mi sono occupato in Parlamento di mobilità sostenibile e anche spesso di micromobilità sostenibile. Pensate solo a come fino a 20 o 30 anni fa noi eravamo, dal punto di vista della nostra mobilità, percepiti noi stessi e raccontati nelle statistiche come molto categorizzati. Quindi eravamo o automobilisti o eravamo fruitori di mezzi pubblici o eravamo pedoni o eravamo trasportatori per chi fa quel lavoro. Oggi nelle nostre vite, nelle stesse nostre giornate, nelle nostre settimane, siamo tutte queste cose. Per uno spezzone della nostra giornata magari siamo automobilisti, per un altro spezzone siamo utenti di infrastrutture di mobilità ferroviarie o di altro genere, per altri momenti della nostra vita siamo ciclisti o magari prendiamo un monopattino in sharing ferroviarie o di altro genere, per altri momenti della nostra vita siamo ciclisti o magari prendiamo un monopattino in sharing o prendiamo una metropolitana che ci porta all'aeroporto a Milano. Quindi diciamo questo mix delle nostre vite questo mix delle nostre vite deve entrare anche nelle scelte. Il limite che abbiamo è sempre un limite di visione strategica. C'è il rischio, io lo dico a chi ho ascoltato poco fa, io sono felice che ancora si stampino libri, nel senso che poi se ogni tanto abbiamo la possibilità di prendere un libro fisico in mano, male non ci fa. Detto questo, è giustissimo invece dire che noi non dobbiamo fare dibattiti che sono superati nel tempo. Questo è un grande problema che noi abbiamo, perché il rischio è sempre dietro l'angolo da quel punto di vista, di fare una discussione che rincorre obiettivi superati. Noi abbiamo, quando parliamo di energia, c'è sempre, negli anni 90 il tema era, citando Ralph Dahrendorf, quadrare il cerchio. Oggi quello che dobbiamo far quadrare è questo trilemma dell'energia che mette insieme il tema della transizione ecologica, energetica, che non è rinviabile, non è neanche discutibile, è un tema che dobbiamo semplicemente affrontare, che dobbiamo provare a gestire, il tema della sicurezza, sicurezza negli approvvigionamenti, sicurezza, non arrivo a dire sovranità, ma sicurezza come tema di indipendenza e di autonomia energetica, che si è costruita negli anni anche con scelte coraggiose, spesso impopolari. Se noi abbiamo saputo e siamo riusciti a fronteggiare lo shock principale di questi anni, che è lo shock dell'attacco russo all'Ucraina, che ha comportato dal punto di vista dell'energia un dramma, e anche perché grazie a Dio ci sono stati governi lungimiranti, non devo far qui campagna elettorale, però governi lungimiranti che hanno fatto scelte che ci hanno consentito, con infrastrutture che dovremmo implementare e migliorare, perché se poi vogliamo provare a essere un hub energetico del Mediterraneo, come spesso ripetiamo anche giustamente, perché in quel piccolo mare comunque si collega Pacifico e Atlantico, si collega l'Africa, il Medio Oriente e l'Europa, quindi possiamo svolgere un ruolo se vogliamo essere quelle infrastrutture energetiche che ci hanno permesso di ridisegnare la nostra autonomia, i nostri approvvigionamenti vanno ampliati e potenziati. E in tutto questo, ovviamente, ripeto, oltre la sicurezza, continuo, riguarda ovviamente tutte le cose che ho ascoltato, che riguardano poi anche non solo le questioni geopolitiche, e avete visto come l'energia sia al centro delle operazioni geopolitiche anche degli ultimi decenni. L'energia c'entra con quello che succede in Iran, con quello che è successo in Venezuela, c'entra, incide nella vicenda ucraina e come ci ha colpito in Europa. In tutto questo c'è il tema, e finisco per chiudere sul trilemma, della sostenibilità economica, perché anche quello è un tema di sostenibilità che riguarda le famiglie, che riguarda le bollette, che riguarda le imprese, che riguarda le leadership industriali che l'Italia ha perso, perché l'Italia ha perso la leadership industriale sull'automotive, di cui si parla tantissimo, anche se la senatrice Fregolent, nel video che credo abbiate visto, ricordava come Stellantis sta provando, devo dire fatto salvo Cassino, che ha performance drammatiche, tutti gli altri siti Stellantis produttivi hanno segnali di ripresa con queste nuove scelte di piano industriale. Speriamo che procedano, però non c'è solo l'automotive. Noi abbiamo perso e il tema energetico ci comporterà la transizione energetica, anche come è stata disegnata nel Green Deal europeo, ci ha comportato la perdita della leadership. Penso al tema dell'acciaio, penso al tema del cemento. L'Italia ha perso tanto da quel punto di vista. Questo non vuol dire che non possiamo giocare un ruolo e che siamo rassegnati da questo punto di vista. Avete citato il tema dell'intelligenza artificiale, mi permetto di aggiungere, proprio per provare a ragionare non di 15 anni indietro, ma con la testa rivolta ai prossimi 15 anni, il quantum computing, che peraltro vede a Roma l'arrivo di investimenti importanti e anche di un hub di ricerca in questo senso, e anche lì può essere una linea di sviluppo per le competenze che, grazie a Dio, come avete ricordato, non ci mancano. C'è il tema, anche qui cito una cosa che ho sentito, del ricambio generazionale. 121.000 giovani che lasciano l'Italia è il dato dell'anno scorso, un dato raddoppiato negli ultimi 10 anni, è drammatico, perché se noi dobbiamo formare competenze, poi se le competenze che formiamo prendono e vanno a lavorare o a portare intelligenza, talento e capacità altrove, è un altro grandissimo problema. C'è il tema del che incrocia tutto questo, e finisco davvero, del cambiamento climatico. L'Europa la sua parte la fa sempre, la fa anche a volte con scelte ideologiche. Ci sono i responsabili del passato, i paesi sviluppati più inquinatori in termini di CO2, USA, Cina, India. Ci sono i responsabili del futuro, penso alle potenze asiatiche in crescita che hanno ovviamente scelte in termini di policy, di controllo della CO2, che sono ovviamente molto più lasche di quelle che abbiamo in Europa, e sono quindi però un tema di competizione importante per noi anche da questo punto di vista. E poi c'è il tema che ovviamente incrocia tutto questo, che noi discutiamo di cose con infrastrutture, anche qui si è detto, obsolete rispetto a innovazioni tecnologiche che sono velocissime. Quindi io concludo dicendo, da questo punto di vista il PNRR, anche qui ci tengo a dirlo perché ne ho seguito l'attuazione per la nostra regione, ovviamente luci e ombre. Questo è un paese che l'ha utilizzato più come parziale droga ai nostri dati sullo sviluppo, che per le potenzialità anche riformatrici che aveva. Ovviamente le ripetute rimodulazioni e i tempi ristretti hanno impedito ovviamente sia certezze per tutto il comparto produttivo, sia anche infrastrutturazioni decisive. Noi nel PNRR sostanzialmente, questo penso ce lo possiamo dire con franchezza, abbiamo messo progetti che avevamo finanziato su altri capitoli di spesa, li abbiamo spostati lì, in molti casi siamo stati costretti poi a rispostarli perché non c'erano i tempi per realizzarli. In tutto questo però i motivi di ottimismo ci sono, li ho trovati soprattutto nelle cose e nelle esperienze che avete raccontato, quindi credo che l'Italia debba, dentro questa trasformazione, ridefinire la propria mission, farlo con la politica che cerchi di lavorare il più possibile insieme, perché uno dei drammi che abbiamo è che siamo un paese in cui la mancanza di stabilità, adesso fortunatamente, adesso, al di là delle opinioni politiche, la stabilità è importante, ma al di là della stabilità dei singoli governi è fondamentale la stabilità delle scelte di fondo. Cioè si può discutere di tutto, ma quando un paese fa delle scelte, soprattutto su temi come questi che hanno dispiegamento in 10-20 anni, guardate la Spagna, un paese quando imbocca delle scelte deve avere anche il coraggio di dire che quelle scelte sono prese, qualunque governo poi si succeda, sui fondamentali non cambia direttrici che non hanno a che fare col consenso di questa o di quella esperienza di governo, ma hanno a che fare col futuro del paese. Per chiudere, il tempo giusto per fare tutto questo dibattito era ieri o l'altro ieri, siamo in ritardo, ma questo non ci esime dal dovere di farlo oggi e di farlo grazie al vostro prezioso contributo e ai vostri interventi che ho molto apprezzato. Quindi grazie e buon lavoro a tutti voi.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.

festival per l'ecologia integrale, un festival intitolato a San Francesco nelle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte e nella marcia di avvicinamento anche alla domenica prossima, 4 ottobre, festa nazionale per il santo patrono d'Italia insieme a Santa Caterina da Siena. Parità di genere anche in questa occasione e anche

0: Cannavoto, e noi vi trasmettiamo oggi, non poteva che essere così, dagli studi di Rai Umbria, dove si conclude oggi il Festival Eco Sanfra dedicato alla Madre Terra. Di questo parleremo, è un festival con tante donne protagoniste e organizzatrici, ma prima di addentrarci nel programma e di svelare anche chi è con me in studio oggi e al telefono, io do la parola, ringraziandolo per l'ospitalità, al direttore di Rai Umbria Giovanni Parapini, che ci offre questo spazio, ringraziando anche per la messa in onda Paolo Canestri e la console. Direttore Parapini, buon pomeriggio. Questo festival ha un forte connubio con la RAI, una media partnership, anche per valorizzare il territorio e la sostenibilità.
1: Buon pomeriggio Arianna e buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, grazie per la tua presenza a Perugia. Arriviamo subito al punto, questa è la terza edizione di Eco Sanfra ed è il terzo anno che la RAI lo sostiene convintamente. Perché lo sostiene convintamente? Perché tutti i valori che Eco Sanfra ha nel suo DNA sono i valori fondanti del servizio pubblico multimediale. Ed è per questa ragione che noi in questi tre anni abbiamo supportato il festival in diverse modalità, non solo con la media partnership e quindi con la comunicazione e l'informazione, ma anche aiutando il festival nell'organizzazione, nella tessitura dei contenuti e anche nel trovare molti colleghi RAI che hanno poi moderato i panel più rilevanti. Quindi siamo molto soddisfatti di questo risultato. E poi la seconda ragione è perché Eco Sanfra si sposa perfettamente con il progetto che RAI Umbria ha lanciato 4 anni fa, è un progetto pilota, siamo stati i primi in Italia, che si chiama Ripartiamo dai territori. Che cosa vuol dire? Vuol dire promuovere le eccellenze a 360 gradi che sono presenti nei singoli territori nazionali, quindi nel nostro caso Perugia e l'Umbria, ma vale per Firenze e la Toscana, Ancona e le Marche, così dicendo. E noi cerchiamo di promuovere tutto quello che accade a livello industriale, a livello culturale, a livello commerciale, a livello turistico, a livello del terzo settore, tutto quello che accade, inclusi naturalmente i festival a livello regionale. E lo facciamo su una scala di 3 livelli, con la TGR che ci aiuta a promuovere queste iniziative a livello regionale, con il corpaccione editoriale della RAI a livello nazionale, poi anche utilizziamo molto la collaborazione con RAI Italia ogni qualvolta abbiamo una dimensione internazionale da promuovere, l'ecosistema radiofonico e oggi ne è una testimonianza, e infine la parte di RaiPlay che è diventata la nostra televisione digitale.
0: Quindi... E questa è una grande ricchezza della nostra azienda, devo dire, di cui siamo orgogliosi, del servizio pubblico, la sua diramazione territoriale, entrare a contatto con i cittadini e le cittadine e questa dimensione poi anche nazionale e internazionale.
1: Esatto, volevo concludere proprio con questo, il fatto di essere presenti nel territorio, siamo l'unico editore nazionale e anche internazionale che ha una presenza territoriale così forte, così potente, che proprio, come dire, sviluppa un rapporto anche con le comunità. E questo è uno dei temi, è una di quelle ragioni per cui ha senso pagare il canone, proprio perché noi in questo senso offriamo un servizio ai cittadini italiani di particolare eccellenza.
0: E questo è un messaggio che sul canale GR Parlamento va anche ai nostri rappresentanti politici e parlamentari. Io ringrazio il direttore Giovanni Parapini per averci introdotto al Festival Eco Sanfra, lo lasciamo andare agli ultimi appuntamenti del festival.
1: Benissimo, grazie Arianna e complimenti per il lavoro che stai facendo.
0: Grazie direttore. Io ricordo anche che c'è una forte collaborazione anche con Women No Panel, il progetto europeo della RAI per la parità di genere nel dibattito pubblico, che ha concesso insieme alla rappresentanza europea il logo al Festival Eco Sanfra, e proprio per la parità di genere andiamo a collegarci con Maurita Passacquieti, ideatrice e coorganizzatrice di questo festival, con un forte sguardo anche al genere. Ci vuoi raccontare come è nato, perché Eco Sanfra? Lo abbiamo un po' già svelato, a te la parola.
2: Allora, intanto buon pomeriggio Arianna. Allora sì, Eco Sanfra è un festival che quest'anno è alla terza edizione e vuole parlare di crisi climatica, consumo del suolo, scarsità d'acqua, perdita di biodiversità, temi importantissimi, tanti sarebbero da affrontare. Quest'anno ci siamo concentrati soprattutto sul suolo. È un festival di scienza, cultura e comunità. Quest'anno le parole per raccontare questo viaggio sono state scelte e sono suolo, comunità e umanità. Il suolo perché dalla terra tutto comincia, la biodiversità, il cibo, gli ecosistemi. Il festival si chiama Madre Terra, quindi un festival che già dal titolo è un festival in qualche modo al femminile. Le donne coinvolte, al di là dell'organizzazione, ma anche coinvolte nei panel sono tantissime, perché al di là del tenerci ad avere un festival di comparità di genere, abbiamo proprio le persone e le scienziate e le opinioniste e tante bellissime identità che si sono avvicinate anche spontaneamente al nostro festival, che noi di cui noi ne siamo orgogliosi.
0: E a proposito di scienziate, di esperte, anche nelle materie STEM, abbiamo con noi anche Valentina Bacchettini, coorganizzatrice di Eco Sanfra, ma anche amministratrice delegata di una società di sensoristica. Ecco, Valentina, come sei approdata a Eco Sanfra e qual è invece il tuo lavoro in questa azienda, dove oltretutto hai un ruolo apicale, anche il CEO è un ruolo prettamente maschile, ahimè, nelle aziende italiane?
3: Grazie, salve. Sì, decisamente nell'ambito in cui io mi trovo a lavorare la presenza maschile è sicuramente preponderante. Questo non significa, e ci tengo a precisarlo, che ci sia una differenziazione nelle capacità, cioè come amministratrice di azienda cerco sempre una presenza femminile nella nostra società, privilegiando il merito. Non è una questione di genere, tutti possono fare tutto e le ragazze devono essere stimolate anche sulle materie STEM, possono sicuramente dare un contributo prezioso, soprattutto in termini di problem solving.
0: A Eco Sanfra hai portato anche un contributo personale dal punto di vista dell'innovazione tecnologica in ambito ambientale.
3: Ma la mia presenza qui, che ovviamente sposo il festival a tutto tondo, è legata a un impatto anche di innovazione per il territorio e per la società. Qui abbiamo presentato un progetto che si chiama il progetto Gaia, un progetto collaborativo che nasce dalla volontà di due aziende che uniscono le loro forze e coinvolgono la pubblica amministrazione e l'università nel realizzare un progetto innovativo a favore della città. Si tratta di un progetto che vede la realizzazione di due osservatori, un osservatorio sismico urbano e un osservatorio del verde urbano. L'obiettivo è stato quello di implementare nella città di Perugia, con il contributo ovviamente anche del Comune di Perugia, una rete di sensori che monitorano in un caso la stabilità degli edifici e nell'altro la stabilità e la salute degli alberi e dei fronti franosi. Quindi diciamo è un progetto estremamente innovativo che porta un beneficio concreto per la comunità, perché questi due osservatori danno delle informazioni preziose in termini di sicurezza e per la salute dei cittadini.
0: Qual è invece il tuo apporto generale al Festival Eco Sanfra? C'è un focus particolare su cui ti sei concentrata?
3: Ma il festival si ispira al Cantico delle Creature, probabilmente il primo manifesto di sostenibilità dell'umanità. La mia azienda è un'azienda innovativa e fortemente sostenibile, perché sfruttiamo, ove possibile, chiaramente le risorse energetiche ambientali, luce, vibrazioni, e le trasformiamo in energia elettrica. Quindi, diciamo, la sostenibilità per me è importante come amministratrice, ma anche come coorganizzatrice del Festival EcoSanfra, che è in linea esattamente con quello che faccio quotidianamente. Il tema di quest'anno, dopo Frate Sole e Sorella Acqua, è Madre Terra, e diciamo il progetto che abbiamo portato qua parte proprio dalla terra, quindi dall'ascolto, da quello che la terra ci dice, da che cosa possiamo fare, da come possiamo rispettarla e comprenderla meglio, e poi anche apprendere per viverla meglio e quindi creare anche delle condizioni che siano favorevoli per noi, ma per la stessa terra.

0: E abbiamo qui in studio con noi Angelica De Vito, giovanissima, solo 30 anni, pensate, una laurea in giurisprudenza, con esperienza in Cile e Svizzera, un master a Londra, poi a New York, supporta diplomatici e agenzie ONU per lo studio dei migranti climatici dal 2020, è già stata ospite nella precedente edizione del festival. Benvenuta Angelica.
1: Grazie Rihanna e buon pomeriggio a tutti.
0: Un focus sul tema in cui ti sei specializzata, perché i cambiamenti climatici, ne abbiamo avuto una sostanziale conferma in quest'estate torrida e adesso in una vigilia d'autunno tormentata da bombe d'acqua e cataclismi improvvisi, i cambiamenti climatici hanno un impatto anche sulle popolazioni.
1: Assolutamente sì, anzi devo dire che la maggior parte delle riflessioni che vengono fatte sul tema climatico guardano ad un dato scientifico senza però fare quel passo che riguarda effettivamente la condizione umana. Guardare a come il nostro ecosistema cambi e come la natura renda anche più difficile il cosiddetto adattamento a certi cambiamenti è un po' la mia ragione di vita, un po' la mia missione personale prima e lavorativa poi. Quindi l'idea è riuscire ad evidenziare come le ondate di calore, quello che ha un po' affollato i nostri notiziari quest'estate che riguardano appunto il Niño, possano essere letti in una chiave diversa tale da permettere alle persone di agire. Quindi di non considerare questi come una serie di eventi spot, ma come una possibilità di ripensare al vivere con la natura e grazie alla natura.
0: Quale impatto in particolare sulle donne?
1: Nel trattare la materia del cambiamento climatico, organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite molte volte parlano di gender gap, ossia le donne sono le prime e le più colpite dal cambiamento climatico. E questo perché, pensando alle aree del mondo maggiormente sofferenti per fenomeni come siccità e in generale inquinamento delle acque, le donne sono le persone dedite alla cura della casa e della famiglia, sono quelle che dovranno camminare più chilometri di anno in anno per riuscire a trovare l'approvvigionamento necessario al sostentamento della famiglia o magari del gruppo sociale di cui sono intitolate ad essere le custodi e le protettrici. Quindi sicuramente quando si guarda al cambiamento climatico, le donne, nel loro essere ontologicamente portate alla cura dei figli e della famiglia, sono le più esposte ad assenza di viveri, caldo estremo e inquinamento dell'aria e delle acque.
0: Maurita Passaquieti, se sei ancora in linea con noi, ecco, quali altre esperte avete voluto portare al festival, anche internazionali, a partire da Sara Finch venerdì scorso?
2: Sì, abbiamo avuto Carola DV, abbiamo avuto la DJ Lotta, attivista ambientalista, Anna Laura Picello, scusami, dell'Università di Perugia, abbiamo tante docenti, abbiamo la Fioravanti che viene oggi, ieri abbiamo avuto Edwidge Pezzulli,

0: Tra l'altro vorrei segnalare che è stata organizzata anche una mostra fotografica in collaborazione con il programma, il World Water Assessment Program dell'UNESCO, che ha sede proprio a Perugia, a Villa Colombella. E questa collaborazione è molto importante anche per il Festival Maurita.
1: Sì, assolutamente, Arianna, una collaborazione che con il WAFO UNESCO, il programma sulle risorse idriche, che proprio a sede a Perugia abbiamo iniziato già fin dalla prima edizione, in cui il nostro tema era Sorella Acqua. Una collaborazione che va avanti e che si rinforza. Quest'anno con loro abbiamo inaugurato questa mostra fatta da 25 scatti presi da un concorso internazionale che come UNESCO viene portato avanti da anni, e oggi pomeriggio addirittura avremo invece Ecovisioni, un altro pezzo di linguaggio cinematografico che parla di ambiente, proprio sempre in collaborazione con UNESCO e la Fondazione LTVA, per cui faremo vedere dei cortometraggi a tema ambiente che hanno vinto premi internazionali, e il film Dry Sicily, commentato poi con appunto la scienziata Fioravanti, Miguel Doria e tanti altri registi di questi cortometraggi.
0: Dicevamo che ancora per oggi è possibile visitare la mostra fotografica del Programma Mondiale per la Valutazione delle Risorse Idriche qui a Perugia. Sentiamo Simona Gallese, Programma UNESCO per la Valutazione delle Risorse Idriche Mondiali.
2: Per EcoSanfra abbiamo organizzato una mostra fotografica che espone 25 fotografie tratte da un concorso fotografico internazionale che si chiama Walk of Water. È un contest ispirato al tema del rapporto delle Nazioni Unite per lo sviluppo delle risorse idriche, quindi ogni anno viene lanciata una nuova edizione e vengono invitati fotografi di tutto il mondo a mandare fotografie e storie sull'acqua per mostrare il profondo rapporto tra acqua e essere umano, e per mostrare come l'acqua sia non solo una risorsa naturale ma anche fonte di benessere, di prosperità e di pace, e di come anche le sfide attuali stanno minacciando la sostenibilità di questa preziosa risorsa. Parliamo di sfide come il cambiamento climatico, l'incremento demografico e l'inquinamento.
0: Siamo alla radio, ma provi a farci vedere una fotografia.
2: Sì, ci sono delle donne che grazie all'acqua hanno un'opportunità di lavoro, perché per esempio sono addette al lavaggio dei ravanelli che poi vengono venduti nei mercati locali e non solo. È una fotografia turca che viene dalla Turchia. Ci sono fotografie che vengono anche dal sud-est asiatico, in cui le donne lavorano con l'acqua per ripulire dei tessuti colorati che poi venderanno nei mercati locali.
0: Simona Gallese, Programma UNESCO per la Valutazione delle Risorse Idriche Mondiali.
2: Per EcoSanfra abbiamo organizzato una mostra fotografica che espone 25 fotografie tratte dal contest, da un concorso fotografico internazionale che si chiama Walk of Water. È un contest ispirato al tema del rapporto delle Nazioni Unite per lo sviluppo delle risorse idriche, quindi ogni anno viene lanciata una nuova edizione e vengono invitati fotografi di tutto il mondo a mandare fotografie e storie sull'acqua per mostrare il profondo rapporto tra acqua e essere umano, e per mostrare come l'acqua sia non solo una risorsa naturale ma anche fonte di benessere, di prosperità e di pace, e di come anche le sfide attuali stanno minacciando la sostenibilità di questa preziosa risorsa. Parliamo di sfide come il cambiamento climatico, l'incremento demografico e l'inquinamento.
0: Siamo alla radio, ma provi a farci vedere una fotografia.
2: Sì, ci sono delle donne che grazie all'acqua hanno un'opportunità di lavoro, perché per esempio sono addette al lavaggio dei ravanelli che poi vengono venduti nei mercati locali e non solo. È una fotografia turca che viene dalla Turchia. Ci sono fotografie che vengono anche dal sud-est asiatico, in cui le donne lavorano con l'acqua per ripulire dei tessuti colorati che poi venderanno nei mercati locali.
0: La parità di genere è il tema di quest'anno del programma dell'UNESCO sull'acqua, e ce lo spiega Laura Imburgia, che è Senior Specialist of

0: Water and Gender, specialista per il genere e per l'acqua dell'UNESCO, Laura Imburgia.
1: C'è stato tanto progresso, però ancora ci sono queste disuguaglianze di genere, queste gaps e barriere. Le donne facendo gli stessi lavori, le stesse opportunità e anche usufruttuando gli stessi benefici dell'acqua che uomini. Per quello si deve ancora fare lavoro in più per assicurare che ci sia l'uguaglianza di genere nell'ambito dell'acqua.
0: Ecco, rispetto agli obiettivi anche dell'Agenda ONU 2030, il tema è quello dell'accesso all'acqua e a un'acqua pulita, nonché ai servizi igienici. Perché per le donne è più difficile?
1: Di solito ci sono, specialmente in contesti di povertà, ci sono le donne quelle che devono fare più lavoro anche fisico per assicurare l'acqua per tutto il bisogno familiare. Questo è già un punto che questo ruolo di genere specifico per le donne fa che loro devono investire più tempo che altre persone per assicurare l'acqua. Però ci sono anche altri aspetti, ad esempio i diritti alla terra, il diritto all'acqua che viene collegato ai diritti alla terra, che ancora purtroppo ci sono le donne che hanno meno diritti in tanti posti del mondo.
0: Dove sono le criticità maggiori?
1: Regionalmente, tutti i paesi ancora che devono continuare a svilupparsi e dove si trovano queste differenze più grosse è collegato anche in paesi con la situazione rurale, della ruralità e anche di povertà.
0: Dunque, Angelica De Vito, da una parte l'acqua, dall'altra la siccità, una siccità che interessa il bacino del Mediterraneo. L'Italia, la Spagna, la Grecia, Malta sono fra le più colpite, ovviamente il sud del Mediterraneo, e poi anche in veste il tema delle migrazioni.
2: Guardando alla situazione attorno al Mediterraneo, ormai si è fatta larga l'idea che sempre più il Mediterraneo è l'hotspot del cambiamento climatico. Vuol dire che è diventato il centro privilegiato per studiare come da cambiamento climatico si sia effettivamente passati a crisi climatica, un cambio di nomenclatura che fa pensare ad una situazione emergenziale, emergenziale perché il tema acqua viene ad essere declinato come un qualcosa a cui effettivamente riuscire ad intervenire in due modi diversi. Se guardiamo al Bangladesh, l'acqua è considerata la ragione principale di movimento delle persone, poiché l'acqua è il principale motivo di ecoansia. Poiché a causa delle numerosissime piogge i popoli si stanno spostando sempre verso nord, sempre di più verso nord. Nel caso del Sud Sudan e del Mediterraneo, con una profonda problematica legata alla siccità, i popoli si spostano per il movente opposto, cercando acqua e ovviamente arrivando in una situazione molto critica come quella vissuta in Sud Sudan dal 2021, dove addirittura a causa della mancanza di oro blu, ossia acqua, si è arrivati a dichiarare uno stato d'emergenza che poi ha portato ad una dichiarazione di guerra climatica locale e adesso diventata regionale.
0: Allora, donne, ma anche uomini, come tradizione della nostra trasmissione, in finale, in chiusura, ci ha raggiunto qui in studio anche il presidente dell'associazione che organizza il festival EcoSanfra, Davide Placidi. Benvenuto.
3: Grazie a voi, grazie, grazie mille, buongiorno.
0: Allora, Davide Placidi, già amministratore locale a Spoleto, dove è anche responsabile della sezione sostenibilità del Festival dei Due Mondi, e qui a EcoSanfra co-organizzatore. Com'è il lavoro con le colleghe donne? Ecco, raccontaci anche di questa sintonia, di questa possibilità di un equilibrio anche nel lavoro.
3: Qui vicino c'è Angelica De Vito, che ormai è parte del nostro team a tutti gli effetti, per cui mi appoggio in tutto. Io in realtà sono beato realmente tra di loro, ma effettivamente è così. La mia è una quota minoritaria all'interno del Comitato Scientifico e Culturale di EcoSanfra, ma anche nella programmazione, ma sono molto contento.
0: Il festival si avvale anche di collaborazioni molto estese nel territorio. Avete voluto coinvolgere altri enti, altre associazioni?
3: Sì, in realtà stiamo cercando di fare rete, ma realmente rete. L'abbiamo strutturata sia sul territorio ma anche a livello internazionale, perché il posizionamento della manifestazione adesso, per esempio con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, l'arrivo della delegazione del Comune di Vienna, l'arrivo di un premio Nobel per l'ambiente, comunque colloca l'evento a tutti gli effetti come una rete che può essere sia locale ma anche internazionale e anche nazionale, perché comunque c'è la rete UNESCO dell'acqua, c'è ISPRA, la programmazione del cinema sull'acqua è con Perso Festival, la Sharper con la Notte dei Ricercatori. Quindi stiamo cercando di lavorare in sinergia con tutte le associazioni e gli enti che hanno comunque una buona volontà nel portare l'attenzione pubblica a tutti i temi che poi sono di ognuno di noi.
0: C'è anche un'altra quota celeste, no? Nel comitato scientifico.
3: Ce ne sono in realtà, sì, no? In realtà ce ne sono. C'è Paolo Iabichino all'interno, c'è Mario Campa che ci aiuta per la parte artistica, comunque anche lui, c'è Stefano Mancuso,
0: che è stato al Teatro Morlacchi, grande successo venerdì scorso. Benissimo, allora siamo in chiusura, io passo ancora la parola per un saluto a Maurita Passaquieti, un augurio, un auspicio a questo punto per il prossimo anno.
4: Sì, Arianna, grazie. Sì, per il prossimo anno sicuramente saremo pronti, torneremo ad essere come quest'anno un festival itinerante in Umbria e magari non solo. Vi aspettiamo a tutti gli appuntamenti di Agosanta.
0: Grazie, io ringrazio anche qui in studio Angelica De Vito, esperta di migrazioni climatiche per le agenzie dell'ONU.
2: Grazie dell'invito e grazie a te, Arianna.
0: E grazie anche a Davide Placidi per averci raggiunto in chiusura.
3: Grazie a te, Arianna, grazie a Rai.
0: Grazie assolutamente a Rai Umbria, al direttore Giovanni Parapini e a Paolo Canestri al di là del vetro per la parte tecnica. Da Arianna Voto un saluto, l'appuntamento a domenica prossima, puntata speciale sempre in ottica di genere per la festa di San Francesco.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 17:10 secondi, buon pomeriggio e buona domenica da Massimo Giacomini. Domani riprende l'attività parlamentare con i lavori d'aula della Camera, mentre il Senato è convocato tra due giorni, dunque martedì 29. Ma sentiamo da Francesca Cecchini quali saranno gli appuntamenti della prossima settimana.
2: Si riparte domani nell'aula della Camera. Alle 11:10 le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo al decreto per la funzionalità della pubblica amministrazione e in materia di protezione civile. Dopo la votazione per appello nominale, l'esame degli ordini del giorno, dichiarazioni di voto e voto finale. Mercoledì, sempre a Montecitorio, dopo il question time, torna in aula la riforma della legge elettorale, già approvata dalla Camera ma modificata dal Senato. All'ordine del giorno anche il decreto sugli imballaggi e le proposte di legge sul riconoscimento delle persone che assistono i propri cari e per il contrasto all'antisemitismo. Tra le audizioni, martedì il ministro per lo sport Abodi interverrà in commissione femminicidio nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Il giorno dopo, mercoledì, il COPASIR ascolterà il sottosegretario Alfredo Mantovano. Il Senato è convocato martedì pomeriggio per la discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale e del disegno di legge di conversione del decreto in materia di pubblica amministrazione, ove approvato dalla Camera. Giovedì il sindacato ispettivo e alle 15 il question time.
1: E andiamo al voto per le supplettive a Reggio Calabria. Alle 12 l'affluenza è stata del 3,43%. Nella precedente elezione, quando si è votato in un solo giorno, il dato a mezzogiorno era dell'11,87%. In questa occasione invece urne aperte fino alle 23 di stasera e poi riapriranno domani dalle 7 alle 15. Ricordiamo, la consultazione interessa complessivamente 71 comuni, in gran parte sulla costa ionica reggina, oltre al capoluogo a Locri, Siderno, Melito e Porto Salvo, e a Villa San Giovanni e Scilla sulla fascia tirrenica. Gli elettori sono quasi 246.000, di cui poco meno di 59.000 residenti all'estero. E andiamo all'estero, in Francia, il Papa a Lourdes, nuovo bagno di folla per il pontefice che in mattinata ha incontrato i vescovi, richiamandoli alla massima vigilanza per la piaga degli abusi. Dal santuario poi l'invito ad unirsi in preghiera il prossimo ottobre perché cessino tutti i conflitti. Alle 18 Leone XIV privatamente incontrerà 7 vittime di violenza sessuale. Alle 21 il rosario e la processione con le fiaccole, iniziativa a cui finora mai nessun pontefice aveva partecipato. E siamo sempre all'estero, restiamo all'estero, ma andiamo nel Regno Unito. 5 arresti per terrorismo in Gran Bretagna per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni vicino alla base aerea della RAF di Fairford. I 5 sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata resa nota per ora la loro identità. A scopo precauzionale sono state evacuate 85 famiglie che abitano vicino alla base, utilizzata anche dagli Stati Uniti per i raid nel Golfo Persico. E sempre all'estero, andiamo nella Confederazione Elvetica. Gli svizzeri hanno respinto un'iniziativa popolare con l'obiettivo di inasprire la neutralità del paese. Il testo, promosso dalla destra nazionalista e definito filo russo dagli oppositori, è stato bocciato secondo le prime proiezioni basate sui dati dei seggi. L'iniziativa mirava a sancire nella Costituzione una neutralità rafforzata, escludendo qualsiasi alleanza con organizzazioni militari e l'adozione di sanzioni economiche contro paesi terzi, fatta eccezione per quelle decise dall'ONU. Il testo è stato respinto a larga maggioranza, ottenendo il 71% dei voti contrari, secondo una prima proiezione dell'istituto di sondaggi GSF Bern, pubblicato 30 minuti dopo la chiusura degli ultimi seggi elettorali. Torniamo in Italia. Scatta domani il tetto al prezzo dei carburanti annunciato da Eni. C'è attesa per vedere se e come le altre compagnie si adegueranno. Ascoltiamo Fabio Comini.
3: Anche oggi i prezzi dei carburanti sono in aumento, sia la benzina che il gasolio soprattutto, a causa anche della riduzione dello sconto fiscale varato a metà settembre. Così il diesel costa in media in autostrada 2,459 euro al litro, 2 centesimi in più rispetto a ieri. Domani al via il prezzo fisso annunciato da Eni su tutta la sua rete di distributori, valido un mese ma prorogabile fino a fine anno. 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Imprese e consumatori apprezzano, anche se non è chiaro cosa faranno le altre compagnie e gli operatori indipendenti, anche perché lo sconto di Eni rispetto ai prezzi medi è piuttosto alto, circa 16 centesimi al litro, e costerebbe all'azienda 100 milioni al mese. Allinearsi non sarà facile, molto dipende dalle quotazioni del petrolio e dalla raffinazione, dice il presidente di Unem Gianni Murano. L'iniziativa di Eni però potrebbe rendere più agevole per il governo mettere a punto quelle misure strutturali e mirate, più volte annunciate anche oggi dal ministro Ursi in un'intervista, a favore di redditi bassi e categorie professionali più esposte.
1: Andiamo all'evasione fiscale e agli strumenti per contrastarla. È entrato in vigore inizio anno l'obbligo di collegamento tra registratore di cassa e POS nei negozi. Tra gennaio e agosto ha fatto aumentare il numero degli scontrini emessi di circa 220 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025, facendo emergere un imponibile fiscale di 11,8 miliardi. Lo scrive il Sole 24 Ore, precisando che nei soli mesi di luglio e agosto ci sono stati quasi 60 milioni di scontrini in più, con ulteriori 2,7 miliardi. Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio alla console Gennaro Strazzullo. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Ancora una buona domenica da Massimo Giacomini.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
4: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

sono per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiaro e tu sei già troppo grande.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry, e new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana, e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La città degli angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Ayane con Detto tra noi, e tra l'altro Detto tra noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione. 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa nostra Gaia, e 22ª posizione Sorry scusa lo sento Pinguini tattici nucleari. New entry per Dito nella piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire, e finalmente lo ascoltiamo, in 20ª posizione J-Ax con Vita morte, miracoli. Moriremo.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, un pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

È stato uno dei tormentoni sicuramente di questa estate 2026 che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 in posizione per Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della quinta posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto Samurai J con Flamenco Paranoia.

16ª posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors. Quindi estate veramente che va via.

undicesima posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete, con Angelina Mango che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita. Ma quanto è piccola sta casa.

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario su Live di Tor Vergata. E allora, tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: E siamo all'ottava posizione, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giuli, in questo caso insieme a Bresh, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Posizione incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni, chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo. Parlar d'amore, Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry, molto ma molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

E siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e, come sempre, quando inizia la stagione autunnale, tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo. Quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante. E quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana. Cosa

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Tu non sai cosa ho fatto.

già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te.

0: Buonasera. Stasera faremo tre viaggi in luoghi assai diversi. Due, in un certo senso, sono dei viaggi all'interno di noi stessi. Il primo per vedere cosa succede quando ci arrabbiamo, quando abbiamo delle esplosioni di collera.
1: Come fai quando c'hai uno che inizia e ti attacca? Qual è l'espressione, il mantra da dire quando uno ti attacca? Non compro. Anzi, le mani e non compro. Quello è un prodotto della persona che lo sta producendo e tu puoi benissimo non comprare, non ricevere il dono. Come diceva il maestro Zen, quando viene qualcuno da te con un dono e tu gli dici grazie, non lo voglio, a chi rimane quel dono? Alla persona che lo porta. E la rabbia è quella che influisce solo su chi la porta. Non compro.
2: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
3: Ma è brutto, collega Luca Franco.
2: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
3: Meglio.
4: Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandam Uvarukuna Bandamam Mitsuri Maharmat.
2: Se mi arrabbio, a eccezione di quando lo spigolo si insinua con precisione elfica nell'interstizio languido fra l'anulare e il mignolo, è facile che mi venga spontaneo dare la colpa a qualche altro essere vivente. Questo essere prenderà la mia colpa, la farà sua, le cambierà coccarda per poi donarla a qualcun altro in una specie di spirale difensiva e divisiva infinita di pacchi bomba.
4: Quando si faceva da piccoli, tua, tua, così.
3: Devo allenarmi che quando mi sento in qualche modo sotto attacco da una rogna, da qualche problema, mi devo fermare un attimo e dire: è uno schiaffo? È uno schiaffo quando effettivamente una cosa mi sta arrivando addosso e io, se non mi sposto, mi prende. Per esempio, arriva il mio datore di lavoro e mi licenzia. Se ha modo di farlo, quella è una rogna schiaffo e dovrò gestirla in qualche modo. Però altre volte, facciamo un esempio, il datore di lavoro mi viene a chiedere, io che ho una mansione di altro tipo, di fare le fotocopie, e magari può essere una cosa che non mi sta bene. E la rogna pacco come immagine è perché immaginate uno che vi porta un pacco e voi che tenete le mani in tasca, lo guardate, dice no, questo pacco è per te, prendilo. Grazie, no.
2: La prima cosa che devi fare quando hai la sensazione di subire un'aggressione è capire se si tratta di un attacco dal quale ti puoi difendere.
4: Se no scappi.
3: Scusa, mi sono ricordato una cosa che ho visto da piccolo, evidentemente mi ha fatto da imprinting. Ovviamente parliamo di 55 anni fa, insomma tanto tempo fa. Ero piccolo e un giorno andai al barbiere, insomma ci stava questo foglio attaccato al muro che diceva: se tu chiedi le credito a me e io dare credito a te, poi tu non dare a me soldi, io ti liste. Se tu chiedele credito a me e io non dare credito a te, tu tliste. Meglio tu tliste.
2: L'antica saggezza cinese ci mostra che certe volte io mi devo accorgere che sono io che sto prendendo il pacco. Tu non hai un vero potere di passarmelo, tu ci provi, del resto siamo umani.
4: Ci provi, però pure te.
2: Io metto le mani in tasca e non lo prendo.
4: Ok.
2: Abbiamo provato con l'agopuntura e ci siamo messi nelle mani del dottor Carlo Dammassa.
5: Diciamola nella maniera più un po' brutale possibile. Faccio star male gli altri e io sto bene poi.
3: In certi momenti io provo a scaricare il mio pacco a qualcun altro. Però io mi devo chiedere, ma perché lo prendo? Certo, sarai triste tu, però questa volta è giusto che sei triste tu, perché non è giusto che mi prendo sto pacco. Quindi questo ancor di più vale per i giudizi, cioè capire, ma se non me li prendo io, non hanno nessun potere. Io ti devo dire, in questi 10 anni sono diventato più bravo, molto più bravo, per cui effettivamente sono pronto a fare brutta figura. so che se io a volte dirò no e tu triste, e tu a volte non solo triste, ma penserai male di me, dirai però questo è di qua, ma io credevo, oppure questo secondo me è giusto. Se è una cosa mia, tu stai bussando alla porta mia, io ci penso bene, se capisco che ti dico di no, e poi tu pensa quello che ti pare.
6: La rabbia da dipendenza, cioè sotto sotto ci piace, no? Io gliene ho dette quattro, proprio a livello chimico da dipendenza. Un ulteriore elemento che possiamo notare della rabbia è che la rabbia permane anche dopo la fine dell'evento, cioè succede qualcosa che mi fa arrabbiare, poi l'evento è passato, perché continuo a rimuginare, perché continuo a arrabbiarmi, perché continuo a tirarmi seconde, terze, quarte, quinte frecce. L'emozione della rabbia libera, la dico semplice, delle sostanze nel nostro cervello e in particolare nel liquor, che è particolarmente denso. Quindi è molto difficile smaltire queste sostanze proprio perché il liquido, si chiama liquor tecnicamente, è denso. La meditazione fa smaltire la rabbia prima, perché funziona, passatemi il termine, un po' come idraulico liquido.

0: Daniel Omera nasce quando io ero già un po' grande, innanzitutto, perché ho fatto una serie di interviste a delle nonne ottuagenarie di 80 anni e più nel centro della Sardegna, e loro dicevano che quando mi parlavano della medicina antica, quindi tutte le formule delle erbe, della magia della Sardegna antica, io avevo negli occhi Salumera, dicevano loro, abbaida Salumera, guarda quella luce. E quindi il primo libro che ho firmato, l'ho firmato facendo un gioco di parole, perché Daniel vuol dire giudicato solo da Dio, giudicato solo dalla luce, Lumera vuol dire luce in sardo. Poi il libro che ho firmato è andato bene, la situazione mi è sfuggita di mano e questo è diventato il mio nome.
1: La gente ti chiama per strada Daniel e tutti giri.
0: Sì, ma anche mio padre pubblicamente mi chiama Daniel. E quindi è nato così Daniel Lumera, e poi è accaduto che ho fatto un'esperienza monastica laica nella tradizione indovedica di 11 anni che mi ha ribaltato la vita. Mio maestro è stato un discepolo diretto di Gandhi, quindi mi ha trasmesso tutta quella filosofia reale di non violenza, di studio di sé. Anthony Elejimittan era indiano, era stato anche un domenicano, quindi attratto anche dalla Chiesa Cattolica, e poi era ritornato alle origini, creando ponti tra saperi, religioni, credo.
1: Tu sei anche un biologo.
0: Il mio compito è stato, da 15 anni a questa parte, unire le neuroscienze moderne e la biologia con i valori e il percorso spirituale. E per spiritualità non intendo religione, ma tutto quello, laicamente parlando, che ci avvicina proprio al proposito, al significato di se stessi, al significato della vita. Quindi anche un ateo è profondamente spirituale, per come lo vedo io. L'ateo è la persona che ha rinunciato all'esistenza di Dio per responsabilizzarsi completamente. È una fase bellissima. Quando uno diventa ateo vuol dire che cade tutto ed esiste solo la tua scelta, la tua responsabilità. La rabbia è importante, è proprio importante. Natarajà è Shiva danzante ed è fuori dal CERN di Ginevra.
1: Ah sì?
0: Sì. Per entrare
1: al... un po', perché Luca qua ci ha perso.
2: No, io pensavo all'emendamento delle cose guaste, che è un esagramma dei Qing.
0: E cioè?
2: L'emendamento delle cose guaste è quando tu devi intraprendere un'azione per levare, lì ci sono delle immagini metaforiche, i vermi dal vaso. Ci sono i vermi nel vaso e tu devi levarli, però devi farlo con forza, con determinazione, devi essere ostinato. Cioè, devi essere determinato ma non arrabbiato. Il tuo nemico non devi calcolarlo. Insomma, devi essere molto educato con lui, però devi emendare, devi levare i vermi da lì. Capito?
0: Insomma, aspetta, mi è venuta in mente una cosa, eh?
3: Guarda che cosa pazzesca. Guarda cosa mi hanno regalato.
0: No, ma è una cosa pazzesca. Questo è uno dei nipoti e il figlio di Gandhi, cioè è incredibile, il dono della rabbia. Il Mahatma Gandhi che parla dell'importanza della rabbia nel processo di trasformazione sociale.
1: Ma quando te l'hanno legato?
2: Adesso Daniel ha tirato fuori, dico, un libro di Arun Gandhi, Il dono della rabbia e altre lezioni di mio nonno, il Mahatma Gandhi. Un libro che aveva per caso qui.
4: Cantami Shiva del Pelide Achille, Lina Funesta, molto molto. Daniel Lumera introduce la figura dello Shiva danzante posto davanti al CERN di Ginevra. Il ruolo di Shiva, una delle divinità più importanti e antiche del mondo, è quello di distruggere per poi ricreare. Non c'è creazione senza distruzione, come in ogni ciclo. E noi aspettiamo il giorno del compleanno di Shiva e andiamo a casa di Isabella Bregni, un'amica, che ogni anno celebra questa ricorrenza.
2: Ma era il compleanno davvero?
4: Ma non di Isabella Bregni, di Shiva.
2: Ah, e abbiamo fatto il regalo, no?

0: Mi va
1: Studiando astrologia vedica ti trovi immersa in un mondo, in un oceano infinito di, oltre che di sapienza, anche di storie, di mitologia, e fai conoscenza con queste divinità di cui Shiva, diciamo, è una parte importante, perché Shiva è la divinità indovedica legata proprio alla distruzione. Le altre due sono legate alla creazione, Brahma, e Vishnu al mantenimento. Quindi non ci può essere nessuna creazione se non c'è prima una distruzione.
2: Se il funzionamento delle strutture che sovrintendono la fine di un periodo non permette la chiusura, l'archiviazione fluida di questo passaggio per aprire un nuovo momento meraviglioso dell'esistenza, nel nuovo momento noi ci portiamo dietro qualcosa di alterato e che possiamo correggere se la causa di quei disturbi è una mancata chiusura fluida di quel ciclo. Ecco, diciamo così. Non so se sono stato chiaro.
1: Dipende da te, lo reciti o non lo reciti sto mantra?
3: Certo.
1: Quindi è la responsabilità anche dell'individuo a quel punto.
4: Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandamu Varukuna Bandamam Mitsuri Maharmat.
1: Non è necessario sapere con la testa, no? Con la mente, cosa sto dicendo? È una connessione più profonda. Quindi nel momento in cui tu reciti un mantra, diciamo che va un po' in automatico.
3: Cioè
1: È il suono, bravo. È
3: il
1: proprio il
3: suono che attiva
1: suono.
3: certe
1: Sì,
3: cose. Ok.
1: precisamente.
3: Ecco, questo ci succedeva negli anni 60 con gli americani. Qualcuno le cantava senza sapere quello che
1: cosa
3: significava,
1: stanno
3: figurati
1: dicendo?
3: una cosa, capito?
5: Oh wow, oh forget it! Oh my Ghanaian, oh boy! Oh boy, mio boy, paese tuo, ecco. Now, I gotta get jazzed, you know, be jazzed on the street, it was a friend, you know, I gotta get jazzed, you know what I mean? Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean.
6: Parlo da monaco adesso, da monaco laico. Nella tradizione indovedica millenaria esiste un concetto di una bellezza infinita che è Ishta Devata. Si dice così in sanscrito. Devata è la luce della divinità. Vuol dire che Ishta Devata è la forma di democrazia spirituale più antica del pianeta. Noi in Occidente non siamo cresciuti in democrazia spirituale, siamo cresciuti con una verità. Quella e quella soltanto. Lì cosa fanno le tradizioni più antiche, non quelle induiste, che è già una religione, quelle pre-induiste, quelle shivaite arcaiche, antichissime, dicono prima di tutto lo studio di te, l'autosservazione, l'ascolto, la profondità nel riconoscere cosa ti spinge, quali sono le tue ferite, cioè ti osservi, osservi la personalità, osservi l'ego, vedi quali sono le dinamiche di compensazione che ti portano a scegliere e decidere. Molto spesso stai con un partner perché hai paura di stare da solo o perché ti rappresenta quella sicurezza che senti di non avere. Quindi l'ascolto profondo di te, di quello che ti spinge a agire e a manifestarti nel mondo.
2: Durante la terapia accade proprio questo, che una condizione generale che si è infervorata, si è presa praticamente il dominio dell'individuo, si capovolge, per cui l'individuo riesce sempre di più, come dire, a focalizzare il motivo della propria rabbia. Con l'inserimento dell'ago si rende di nuovo funzionante qualcosa che nell'organismo umano preesiste. Cioè è come se io sono a Rodino, lei scende, lei ha i coltelli a casa sua, e che i coltelli li do io? Lei mi dà i coltelli, i suoi, che non funzionano. Li faccio di nuovo funzionare.
3: L'ago è la molla, diciamo.
2: L'ago è la possibilità di rimettere in azione qualcosa che naturalmente è funzionante nell'individuo.
7: Ma ripara anche cucina gas.
2: Anche la cucina gas, sì.
8: Donne, è arrivato l'arrotino.
0: vino, arrota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli.
8: È un intervento funzionale.
2: Funzionale, io non credo di essere minimamente, come terapeuta, io non credo di essere minimamente in grado di riuscire a indurre in un altro organismo una caratteristica che quell'organismo non abbia. So soltanto essere in grado di riattivare degli strumenti peculiari di quell'individuo che ritornano a essere funzionanti.
9: Secondo James Hillman,
10: bravo James Hillman,
9: è possibile che la nostra vita non sia determinata tanto dalla nostra infanzia quanto dal modo in cui abbiamo imparato a immaginarla.
10: Cioè dopo.
9: I guasti non ci vengono tanto dai traumi infantili, bensì dalla modalità traumatica con cui ricordiamo l'infanzia come un periodo di disastri arbitrari e provocati da cause esterne che ci hanno plasmati male.
10: Però nell'infanzia le scelte non le facciamo noi.
9: No, però quindi... tu poi te la racconti per il resto della tua vita.
11: Fa un po' paura questa cosa qua, no? Di sentirla profondamente, la rabbia, perché hai paura che poi soprattutto gli iracondi hanno paura di ammazzare la gente. E quindi cosa fa? Più hanno paura di reagire fuori e più spesso la tappano questa cosa qua, no? E quindi diventa proprio un'energia repressa, morta.
12: Che però quando esce può fare un macello pazzesco, perché le persone
11: fa?
12: Che tendono a reprimere poi quando sbottano.
11: Esatto, ma soprattutto il tema è che se sbottano fuori è visibile, ma se tengono dentro è invisibile, ma c'è la stessa implosione.
12: Con la radiografia poi te li accorgi.
11: Esatto. I danni che ha fatto dentro te li raccordi con la radiografia. E questi sono gli accidiosi, quelli che Dante li mette nello stesso girone degli iracondi, gli stessi, solo che quelli che erano iracondi si ammazzavano l'un l'altro, e invece gli accidiosi erano invischiati nella melma dello Stige e non riuscivano a muoversi da questa melma dello Stige, e i loro sospiri creavano le bolle della melma dello Stige. Questa è un'immagine che uno non ha molto presente, però è lo stesso effetto della rabbia non consapevolizzata, cioè un sacco di gente rimane passiva nella propria esistenza in quel modo là.
12: Perché
11: non si consente di provare la rabbia? Perché la rabbia è definita come un'emozione negativa sempre, mentre in realtà non è un'emozione negativa, perché le emozioni non sono né positive né negative, mai, nessun tipo di emozione, pure la disperazione, non sono né positive né negative, sono semplicemente delle energie senza connotazione di positivo e negativo.
13: Dante sintetizza nella Divina Commedia pensiero medievale, e in cui l'ira è uno dei peccati principali, proprio perché vista come qualcosa di antisociale, qualcosa che distrugge le relazioni, cioè viene visto solo il suo carattere violento.
11: Ecco, parlando di maestri zen, tutti super zen, in realtà il grande maestro Gesù parlava bello forte con i farisei. Quando va al tempio butta giù tutto, insomma ce l'ha i suoi metodi forti per far capire le cose forti, proprio perché la rabbia è una grande energia, una grande risorsa.
12: C'è la famosa frase romana, quando scevo.
13: Ogni tanto anche Gesù ha dei momenti di ira, no? Nel
9: tempio.
13: Quando scaccia appunto i mercanti dal tempio, quindi è sempre legata a un elemento di giustizia, di venir meno di una regola socialmente accettata.
9: A questo punto ci vorrebbe un teologo.
10: No, basta con questa spiritualità. Abbiamo uno razionale, tipo un matematico.
9: Un teologo matematico?
10: Come il Papa, Prevost è un teologo matematico.
9: Anzi, una scrittrice matematica.
10: Chiara Valerio.
9: È più facile avere il Papa.
10: Giusto.
14: Quando ero molto ragazzina, essendo cresciuta nel sud pontino, ai pugni si rispondeva con i pugni. E quindi questa cosa qui, fino a un certo punto, è stata. Poi ho capito che non andava bene, perché poteva succedere qualcosa che non era controllabile. Il problema dei gesti è sempre questo, che tu colpisci qualcuno pensando di fare un po' male e certe volte fai tanto male. Questo è il motivo per cui non bisogna fare gesti violenti, o bisogna cercare di non compiere gesti violenti, perché non sai mai dove vai a colpire, cosa succede, qual è la tragedia che si annida, o non la tragedia, l'irreversibilità che si annida dietro a un gesto violento. Questo per me è fondamentale, il fatto che per quanto siamo persone coscienti del nostro corpo e delle nostre parole, c'è qualcosa che non possiamo controllare, e quando quel qualcosa che non possiamo controllare ha a che fare con la lesione o con l'interruzione, con l'irreversibilità nella vita di un altro, bisogna alzare le mani anche, e lo dico come la ragazzina del sud cresciuta nel sud pontino, anche quando puoi sembrare un codardo o un vigliacco. Questo mi preoccupava fino a un certo punto, ma ero cresciuta in un mondo dove ovviamente il pallone era tuo e te lo portavi, dove il tuo giardino finiva in un certo punto, e oltre quel punto non era più tuo, e quindi tu eri l'estraneo. Quindi prima che ovviamente Clint Eastwood facesse quel capolavoro che a Gran Torino, che aveva portato la frontiera della distanza tra due popolazioni a livello dello steccato di casa, in tutti diciamo i recinti del sud pontino c'era quest'idea che dopo la rete, dopo il cancello, dopo il fosso c'era l'estraneo. Quindi sì, il subire rabbia non si deve e non si può. Però diciamo, io da un certo punto in poi ho risposto sottraendomi. Ecco, io sono una grande sostenitrice delle sottrazioni.
15: Normalmente quando vado in carcere a portare la meditazione vesto con i miei abiti monastici, che hanno questa foggia giapponese, e un giorno una delle persone detenute mi è venuta incontro e mi ha detto: ah maestro, lo sa che le abbiamo dato un soprannome? E io temevo quelle cose tipo erbavoso non so, quei nomi terribili che possono dare nella ma in carcere. E invece lui mi ha detto il samurai, quindi ho scoperto di avere un nome nel mondo della mala, come cappellano.
12: Fantastico.
15: Er samurai.
9: Vorrei leggere alcune delle 7 regole dell'etnologa Marianella Sclavi per mettere in atto un ascolto attivo. 1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista. 4. Le emozioni sono gli strumenti conoscitivi.
16: 3.
9: Ho detto alcuni punti, non tutti.
16: Ah, ok.
9: Le emozioni, dicevo, sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e non analogico. 7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare.
16: Sta ascoltando proprio.
9: Devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, ecco appunto, non tu Luca, l'umorismo viene da sé.
16: Io ho ascoltato il mio corpo. 1, 2, 4, 7, se mi schianto.
9: Per divenire esperto nell'arte di ascoltare, devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé.
15: I samurai fasciavano le loro spade, la katana, in modo tale che prima che riuscivano a sfasciare, a togliere la fascia dalla spada, magari le era passata la voglia di uccidere. Quindi questo tempo del togliere la fascia dalla spada, piano piano respiravano, tornavano al momento presente, nella speranza che la rabbia e quindi il desiderio di uccidere scemasse.
9: Fasciamo la katana e fasciamoci la lingua. Cioè, praticamente dobbiamo parlare così.
16: Okay.
9: Tutto chiaro?
16: Finito?
9: Non ancora. Sono intervenuti Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Carlo Dammassa, Dario Doshin Girolami, Daniel Lumera, Manisha Isabella Bregni, Paola Giacomoni, Chiara Valerio.
17: Rabbia 3.0 è un podcast original RaiPlay Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
18: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa, e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena, e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura, e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E piove, Madonna come piove.

senti come viene giù. Oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: Scritta sì,
1: mi ci trovi,
0: bravi, sì,
1: scritta sì, vabbè, sai, dai, scritta sì, vabbè, sì, dai, dai, scritta sì,
0: mi ci trovi,
1: ho visto un re,
0: se la discuse,
1: ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca,
1: beh,
0: il violino,
1: sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
2: Ma Salemma?
0: No, il fatto è...

stante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: rischie.
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
0: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
0: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
0: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
0: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
0: Il terzo spiegava.
2: Ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
0: È in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
0: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
2: C'è uno che grida. Che grida e fa i versi da quella finestra.
3: Si cambiano i nomi. Rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
0: Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Già dentro al mio starter pan, prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via a casa. Dio perdona, abbi pietà, perché il mondo non cambierà. Dio perdona la mia rabbia e perdona la mia sincerità. Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male, chiamato

0: dico, raga, stiamo per cambiare l'ora del gioco.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

0: l'anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1982, un anno da ricordare in 60 minuti attraverso i singoli italiani di maggiore successo in classifica. Quindi ascolteremo proprio le canzoni da jukebox ancora nell'82. I jukebox erano ben presenti nella nostra estate soprattutto. Intanto ricordiamo cosa accadeva quell'anno, i fatti principali. Un anno importante per la televisione perché il 3 gennaio nasceva Italia 1, una rete televisiva nazionale ovviamente che ormai tutti conosciamo. Era proprio l'82, stava cambiando la fisionomia e il monopolio della Rai. Il 4 gennaio anche il gruppo editoriale Mondadori lancia il suo canale Rete 4, appoggiandosi ad una ventina di TV locali. 3 settembre del 1982 venivano uccisi in un agguato mafioso a Palermo il generale dei carabinieri Carlo Alberto Della Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. Un gruppo storico, gli ABBA, l'11 dicembre di quell'anno, quindi l'82, si sciolgono dopo 10 anni di carriera. I film che vennero proiettati durante quell'anno, che uscirono nel 1982, Amici miei atto secondo, Blade Runner, E.T. l'extraterrestre e ancora Tuzzi, La notte di San Lorenzo, Star Trek, il secondo episodio della saga. Moriva il 5 marzo John Belushi, l'attore di Blues Brothers. Il 29 maggio dell'82 ci lasciava Romy Schneider, l'attrice austriaca. Il 29 agosto un'altra grande attrice, Ingrid Bergman. Per quanto riguarda invece le nascite, il 14 aprile dell'82 nasceva Silvio Muccino, l'attore cinematografico. Il 22 aprile di quell'anno Cacà, calciatore brasiliano. Il 21 giugno dell'82 il principe William del Galles, quindi andiamo in Inghilterra. Alberto Gilardino, il calciatore, il 5 luglio del 1982. Per quanto riguarda Sanremo, chiudiamo sempre con note musicali, vinceva quell'anno Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Secondo posto per Albano e Romina Power, Felicità. Al terzo posto Soli di Drupi. Nei prossimi 60 minuti ascolteremo proprio le canzoni che hanno accompagnato il 1982. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.